0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì con ancora un po' di variabilità in campagna, specie nella prima parte per il transito di un fronte che poi però interesserà soprattutto il nord Italia. Avremo ampie schiarite nel corso della giornata, un pomeriggio in prevalenza soleggiato, ancora qualche annuvolamento potrà interessare le aree interne, specie a ridosso della dorsale appenninica. Temperature molto miti, gradevoli per la presenza di venti da sud, massime fino a 24-25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Orologio, sono Walter Mazzarri. Quando mancava ancora parecchio alla fine della seconda fase di una partita di calcio e faceva vedere Wagyu, tempo 6:59:56, io potrei ancora non parlare. Da questo momento sono le 7, partiamo col botto. Ciruzzo Froio in regia mi ha chiamato, ha detto: che dici, vogliamo iniziare un minuto prima a cusisci a tammo gorpa a tutti i pipistrelli? L'ho detto ok, allora mi alzo un minuto prima proprio per voi. Poi, detto questo, cavolate ovviamente, è un caso, piove, lo so, è lunedì, lo so, avete trascorso un bel weekend, lo spero per voi, avete trascorso un weekend di merda, state pensando, meno male, arrivati il lunedì, ecco, in quel caso lì ci sta tutto, no? L'inizio settimana per la serie, meglio che vaga a fatica, a così non mandosse che chiù a casa, no? Detto ciò, buongiorno dal pipistrello, cercheremo di alleggerire queste due ore fino alle ore 9, ovviamente raccontateci un po' come è andato il weekend, dove siete stati, cosa avete fatto, primo pensiero del mattino e soprattutto geolocalizzazione. Vi do il numero, è 342 00 00 100. Da questo momento parte il pipistrello.

0: bene, sì, continua il mio tour questa settimana a Bucarest. Saluto tutti i pipistrelli che ho incontrato nell'aereo anche lì per la città vecchia, veramente bellissime esperienze, tempo veramente di merda lì a Bucarest, un po' come quello di stamattina, c'è stato anche ieri lì, l'altro ieri, ma non fa niente, siamo vivi e questo è importante. Buongiorno Antonio, a te e a tutti i pipistrelli, piove anche a Zurigo, Antonio Mosca appunto da Zurigo, un abbraccio anche a te Antonio. Ti posso dire, forse è meglio che piove di lunedì. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, così tu dici, vabbè, dove vado? A questo punto vado a lavorare, no? Sto bello, tranquillo, sistemato. Poi pensiamo a quelli che devono lavorare con la pioggia. Invece noi che siamo al coperto, siamo al fresco d'estate, calduccio d'inverno, ma di cosa vogliamo lamentarci? E basta. Salutiamo anche gli amici che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre. So che siete tanti, un abbraccio. E a tal proposito, avevo promesso un saluto alle 7:05. Guarda, puntualissimo, a Federico, solamente 7 anni, tutte le mattine costringe la mamma a guardare la TV e a guardare il pipistrello. Mi scambia per Doraemon sicuramente. Ecco il Chonsky per te Federico, dal nostro manganiello Doraemon. Detto questo, sono curioso di sentire le vostre voci e allora questi siete voi. Vediamo un po' cosa avete fatto, no? Dove state andando? Se siete felici, se siete stanchi, voglio sapere tutto di voi. Hello, what's your name? My name is Antonio.
1: Pipistrelle, pipistrelle.
0: No,
1: saluto a Super Massu Manganiello.
0: Super.
1: A chi c'è in regia?
0: Ciro Froio.
1: Mi giaguarizzo.
0: Giaguarizzo.
1: Mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Perché c'è il tatuaggio.
1: Vi auguro un buon inizio settimana a tutti voi. Un saluto da Raffaella Mainz.
0: Raffaella il giaguaro.
2: Ciao a tutti i pipistrelli. Ciccio di Avessa.
0: Ciao Ciccio.
2: Direzione zona ospedaliera. Ospedale Cardarelli. Per
0: vabbè,
2: lavoro.
0: Sei qui.
2: Attenzione.
0: Meno male, meno male.
2: Intanto sono rientrato sabato da Urgada.
0: Urgada.
2: Ma 30 ritrate. Camo per Natale.
0: Sì, sì.
2: Babù, mi geolocalizzo.
0: Vai.
2: Sto sull'app di Avessa Medito. Mi sembra tutto tranquillo, onestamente.
0: Cioè, capite che questo è andato a Urgada?
2: Ragazzi, mi tocca lavorare anche a me. Si
0: dopo,
2: ricomincia.
0: Dopo buona il Mar Rosso,
2: ragazzi,
0: voglio dire,
2: bacio.
0: Devi recuperare i soldi che hai speso. Ben spesi, tra l'altro, Complimenti a te. Hai scelto Urgada al posto di Sharma.
3: Manga Fratam.
0: Manga Fratam.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: Su Ceruz.
0: Ceruz.
3: Adio, ma vuoi finire il viaggio? No.
0: Perché?
3: Mamma, sta giovendo in da terra.
0: No, tua. No, ragazzi, sto spendendo i soldi.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i visti.
0: Giorno.
4: Stamattina a casa.
0: Ah, come mai?
4: Sempre Forza Napoli.
0: Ah, gioca stasera.
4: Buongiorno Antonio.
0: Giusto. Stasera il Napoli, quindi è un lunedì sportivo.
5: Buongiorno, no? Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Peppe da Fragola.
0: Vai.
5: Non solo ho trascorso un weekend in merda.
0: Ah.
5: Ma masta ancora da papà.
0: Ancora.
5: Ci vorranno a pelle che alle 10:15. E poi non vedi mai più poco.
0: 10:15? Vabbè, oggi è 11, ragazzi. Non è che.
6: Buongiorno.
0: Magari
6: buongiorno,
0: paga oggi.
6: Io da Bari. Oggi
0: ciao.
6: Abbiamo gioco all'Iclo da Bari.
0: Sì.
6: Oggi abbiamo una bella ispezione. Auguro cioè, buon augurio. Porta fortuna, che porta sempre fortuna. Grazie, arrivederci.
0: Va bene,
6: ciao.
0: Va bene. Buona ispezione.
6: Buongiorno,
0: non sappiamo di
6: Antonio,
0: cosa.
6: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Yeah.
6: Mi geolocalizzo.
0: Vai,
6: direzione Sessaurunca.
0: Sessaurunca, Sessaurunca.
6: Tempo di cacca, è inutile parlarne.
0: Vabbè.
6: Speriamo stasera nel nostro Napoli.
0: Dai, vabbè,
3: mister Manganiello,
0: tutti
3: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Da Pompei.
0: Vai.
3: Mi geoscannerizzo 268 direzione Casoria.
0: Ormai
3: magari siamo stati una bella giornata in famiglia,
0: sì.
3: Abbiamo mangiato fuori. Ma mo stamattina Eugenio
0: non stavo, ci sta. Il nonno Dino ci sta.
7: Manganiello, buongiorno. Domenico da Cerra.
0: Ciao Domenico.
7: Mi geolo. Mi geolo.
0: Bravo.
7: Però magari darti già un minuto prima.
0: Ragazzi,
7: 4 secondi prima.
0: No. 40 secondi prima, voglio 40 secondi su 40
8: secondi. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Andò però non è una cosa.
0: Sì.
8: Oggi non è un lunedì normale.
0: Che cos'è?
8: Oggi sto a Napoli stasera.
0: È vero. E quindi
7: magari
0: è lunedì azzurro. Vai, nonostante.
7: Manganellizzo.
0: È bravo.
7: Precisamente.
0: Stia piovendo.
7: Frequenze direzione Vesuviana.
0: Cioè, stai prendendo la Vesuviana, ho capito bene.
9: Buongiorno Antonio.
0: Si trova.
9: Pasquale da Cerra.
0: Ciao
9: mi
0: Pasquale.
9: Mi geognoccolizzo verso Napoli.
0: Sì.
9: Buona giornata a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te un abbraccio forte.
10: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Perché
10: era Caprino. Direzione Caserta.
0: Voce del sole,
10: Carletto, ecco, Carletto.
0: Tutti svegli da qualche minuto, chi da qualche ora.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Manganiello, buongiorno
0: voce.
11: A tutti i pipistrelli e pipistrelle.
0: Che
11: mi geolocalizzo. Peppe da Marcianise,
0: sì,
11: direzione Caserta.
0: Vabbè, sei vicino.
11: Speriamo bene che stasera il Napoli vinca.
0: Ci dia una bella soddisfazione.
11: In Champions, qualche e che l'anno prossimo sia vincente. Dai,
0: dai, dai. Poi ne parlate con Bigliotti.
12: Ragazzi, per la compagnia. Lo sapevi, a Fontana di Trevi buttano circa 3.000 euro al giorno. Ma di moneta.
0: 3.000 euro?
12: Io ho trovato il tappo.
0: Oh.
12: Ho trovato pure come andava sotto.
0: Oh, bellissimo.
12: Grazie.
0: Beh, chiamiamo la banca di. Come si chiama? La banda del buco. Chi è? Pronto?
13: Buongiorno Antonio, Pasquale da Napoli.
0: Ciao Pasquale.
13: Geologo. Sto andando al lavoro a Ponticelli.
0: Sì.
13: Parte da Torre del Greco. Ha già fatto tardo magari.
0: Vai, sbrigati, sennò trovi il traffico. Continuate, seconda parte di WhatsApp tra poco. 342 00 00 100, dove siete? E primo pensiero del

0: tutte le mamme del mondo. Ieri festa della mamma, venerdì ho dedicato un'intera puntata a questa creatura meravigliosa, la più bella del mondo, la mamma. Auguri a tutte le mamme, anche a voi mamme che magari non avete ricevuto gli auguri dai vostri figli ingrati, che hanno dimenticato, che hanno detto no mamma ho da fare, dai te li faccio solamente al telefono. Addirittura qualcuno che parla nordico ha inviato il vocale: "Ehi mamma, sto a lavorare anche stamattina, tanti auguri, ciao ciao ciao". No, non va bene, non va bene, perché a mamma è a mamma e va onorata, ok? Un abbraccio anche a mamma mia. E nel frattempo però saluto anche un po' di amici che stanno andando al lavoro e ascoltano Radio Kiskis Napoli. Ci scrivono che con il nostro programma si va al lavoro con un sorriso, meno male, noi quello vogliamo. Quindi in particolar modo saluto Vincenzo, Giovanni, Francesco e Rossella. Poi Antonio, buongiorno, ti stai organizzando per il lockdown 2.0, mi raccomando organizzati da casa per il programma. Mamma mia, Rosario, assolutamente no, speriamo di no. Tu dici quello eventualmente energetico? No, spero di no, ma facci l'impianto GPL, che ti devo dire, pure compro la macchina elettrica, ma è la stessa cosa. Andiamo avanti, pensiamo positivo. Buongiorno Antonio, come mai da giorni non si riesce ad ascoltare i podcast Emanuele? E io passo il tutto all'ufficio tecnico, tranquillo, che li stiamo già aggiornando con tante novità. Nel frattempo ancora messaggi vocali, quindi adoro ascoltare le vostre voci, quelle piene di sonno, soprattutto di lunedì, al 342 00 00 100. Informateci anche un po' sulla viabilità, perché è importante per quelli che hanno fatto tardi. Questi siete di nuovo voi.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno. Vai.
1: Sociali da San Giorgio a Cremano.
0: Vai.
1: Mi dirigo verso Carinaro.
0: Sì.
1: Un saluto e un abbraccio a mio cognato Eddie, che gli ho chiesto di mettermi galleggiando in bagno, mamma fa la pavana bullette,
0: sì,
1: i 4-500 euro l'acqua, perché non me l'hai voluta mettere.
0: Certo, mo ti spiego. Buongiorno, mai chiamare Antonio, i cognati, mai.
2: Antonio da Scafati.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao, localizzo, sono a Torre Annunziata, partendo da Scafati.
0: Com'è il traffico?
2: Per arrivare poi in cantiere a Roma.
0: Mamma mia.
3: Manganiello, buongiorno, sono Peppe da Brusciano.
0: Ciao Peppe.
3: Geoalcolizzo, direzione casa nuovo per lavoro. Buona giornata a te e a tutti i pipistrelli.
0: È bello.
4: Manganiello,
0: caffè con l'alice.
4: Buongiorno Marcello, Salumera, Casa Luce. Manganiello, io sto partendo da casa mia, da Casa Luce, e sto andando a faticare a Casal di Principe.
0: Ok, a fare il Salumera lì.
4: Il primo pensiero della mattina.
0: Sì.
4: E che ancora devo bonificare lo stipendio, Mangani.
0: Ancora, ma non è possibile.
5: Buongiorno, dottor Migeo Pennellizzo, qui scafati con amore.
0: È
5: oggi
0: perché...
5: è San Fabio,
0: ah,
5: e
0: sì,
5: pure Sant'Antimo.
0: San
5: auguri a tutta la città.
0: Fabio Esposito, il nostro Fabio Esposito, porterà il pasto, Fabio, nel nome votivo.
6: Buongiorno, Pipistrelli, sono Lello.
0: Giorno.
6: Da Ischia, mi geolollizzo. Andò, sai chi ne sbaglia?
0: Perché so chi ne sbaglia? L'amico da Ischia, ma mi conosce bene, secondo me, eh. Qualche sbaglio l'ho fatto, ma non sono sbagli da condannare. Ancora qualcuno, sentiamo. Pronto, da Ischia, Proci, da Capri, ecco, per par condicio, salutiamo anche Nisida, eventualmente Sicilia, Sardegna. E poi Antonio, buongiorno, l'amico di prima non parlava del lockdown energetico, ma quello che stanno mettendo in atto con questo nuovo virus dei topi. Oggi è basta, veramente, non è che io non voglio parlare dei problemi, ma queste due ore, veramente, cerchiamo di dimenticarli, non ipocrisia, ma cerchiamo di pensare, perché si già di mattina cominciamo a pensare problemi, o lockdown, i surge, i pipistrelle, e non ce ne scimmi più. Ecco, parliamo di cose belle. E nel frattempo facciamo così, a proposito di cose belle, lanciamo un argomento che vi farà sicuramente sorridere, ma anche interagire con noi. Non ho capito, Ciruzzo. Dopo, mettiamo un disco e poi dopo lanciamo l'argomento, visto che comunque con i messaggi... Aspetta, ne leggo ancora una, dice: ma quale energetico? L'antivirus è quello delle... quello dei topi grandi femmine, mi ha scritto. E vabbè, è una volta di pipistrella, è una volta di surge, cioè qui ragazzi veramente non ce ne scimmi più. Tra pochissimo torniamo, restate con noi. E tra l'altro il pipistrello all'epoca del coronavirus era innocente, ok? Oh.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
9: Eccoci tornati, voliamo da Gennaro. Ciao Gennaro, come stai?
10: Buongiorno, buongiorno, sto bene, complimenti sempre per la trasmissione.
9: Grazie.
10: Io ero rimasto ad un si può dire che, lo volevo
9: vai.
10: Tornare sull'argomento, ma si può dire che non c'è frode sportiva senza qualcuno che ne beneficia?
9: Questo sicuro.
10: Indagini del...
9: Ma lo sai che lo sai, dici una sollevi una un quesito molto molto molto importante, nel senso io negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la settimana scorsa soprattutto, non ho sentito niente di questa storia. Che è successo? Chiediamo al nostro illustre giornalista Gianluca Miranda.
11: Ma di che storia intendi, scusami?
9: Il fatto degli arbitri, Rocchi, tutto solo.
11: No, ma questa è...
9: L'unico che ha scritto qualcosa è stato Griscitello l'altro giorno.
11: Di che storia intendi? È la domanda che ti faccio apposta, perché qui praticamente è come se si fosse dimenticato tutto. Evidentemente ci saranno delle indagini in corso, lasciamo lavorare i PM sulle accuse che hanno fatto, ci avranno sicuramente del materiale. So che è stato sentito l'addetto, diciamo, agli arbitri dell'Inter, che poi suona male detto così, Schenone se non mi sbaglio si chiama, e quindi vediamo, aspettiamo, non se ne parla più, d'amblè non se ne parla più, però se ne ritornerà a parlare, ne sono sicuro, Gennaro.
10: Rinverdire l'età media dei giocatori del Napoli per l'anno prossimo, a chi pensare?
9: È priorità.
10: Quale campagna acquisti ci aspetta?
9: Questa è una bella domanda, perché noi non sappiamo neanche chi sarà la guida tecnica.
10: L'allenatore.
9: Nel senso, in questo momento non ci sono segnali che portino Conte lontano da Napoli, però aspettiamo la conferma.
10: Sarà stato anche questo. Sono avuti 39-40 infortuni muscolari.

0: scolari, l'età media molto elevata dei giocatori.
1: Sicuramente potrebbe essere una delle cause, però ci sarà stato un problema di preparazione secondo me in gennaio, perché troppi infortuni. Un abbraccio, ti salutiamo, ciao Gennaro, ciao, ciao, ciao, sempre Forza Napoli. Diego?
2: Ma esatto, non so perché non ne hanno parlato più.
1: No, no, va bene, insomma, ne
2: parlerà. Cioè, non è che non ne hanno parlato più, c'è un attimo una fase, credo che staranno riflettendo.
1: Pensi che tanti infortuni invece possano essere legati a un'età alta della squadra?
2: Questo sicuro.
1: Potrebbe essere,
2: anche se
1: alla fine bisogna capire che problema c'è stato sulla prima radio.
2: Allora Giallo, noi credo che siamo stati l'unica radio che ha parlato di questa, della situazione infortuni, in maniera molto, molto chiara e dettagliata. Non l'unica radio, forse l'unica emittente, perché tutti quanti hanno iniziato a dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Io la colpa non so di chi è. È successo qualcosa di anormale che bisogna sicuramente analizzare. E loro lo faranno dentro le loro stanze, staff allenatore, staff medico, staff tecnico, società, e capiremo cosa ne uscirà fuori, perché qualcuno di questa situazione comunque dovrà dare spiegazioni.
1: Certo.
2: E qualcuno, dico tutti, cioè dico qualcuno, intendo staff tecnico, staff di preparatori atletici, lo staff medico, perché lo staff medico influisce su questo, e capiremo che cosa è successo. Non sappiamo precisamente che è successo.
1: Massimo, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Volevo fare una riflessione, non so se siete d'accordo con la fine, cioè che Højlund, messo in una squadra che ti crea tra le 13 e le 14 azioni da gol a partita, come lo era il Napoli di Tardi o di Spalletti, è un centravanti che ti può fare tra i 20 e i 30 gol.
1: Sì.
3: E penso che questo è innegabile, credo.
1: Certo.
3: Quindi la problematica del Napoli di oggi è che noi facciamo due o tre azioni da gol a partita. Questo è il grande problema. Ma guardi, non è solo il Napoli di quest'anno, se andiamo a vedere anche il Napoli dell'anno scorso era la stessa cosa, soltanto che avevamo una difesa di freddo, cosa che quest'anno noi non abbiamo avuto. Quindi l'idea che con il bel gioco non si vince è un'idea completamente sbagliata.
2: E questo è vero.
3: Anche perché mi ricordo il Napoli di Benitez, Coppa Italia, Supercoppa, Napoli di Mazzardi, Coppa Italia, Napoli di Spalletti, Scudetto, Napoli di Sarri, gioco spettacolare, Scudetto.
2: Perché, perché il Napoli di Mazzardi era un Napoli spettacolare?
3: Non era un Napoli spettacolare.
2: Ah, no.
3: Non era un Napoli divertente.
1: Faceva godere,
3: Napoli
1: faceva godere il Napoli di Mazzarri, Diego.
3: Ci dava
2: godere. Giocava bene il Napoli di Mazzarri.
1: Bene, che no, sono altri tipi di calciatori, era difficile giocare bene.
2: Io il Napoli, parliamoci però chiaramente, il Napoli di Mazzarri giustamente era un Napoli che aveva molta meno qualità di questo del Napoli degli ultimi, del Napoli di Sarri, del Napoli di Spalletti, del Napoli di Conte. Il Napoli di Mazzarri faceva di tutto per far arrivare la palla a quei tre avanti e poi vediamo che succede. Questa era, teneva un Marziano avanti che ha fatto 105 gol in tre anni, cioè
1: il matador.
3: Scusami Diego, ma io penso che con quei tre davanti comunque ci siamo divertiti, non è
2: assolutamente
1: bello. Ma stai scherzando, di più di divertiti, abbiamo proprio goduto con quei tre davanti.
2: Esatto.
3: Cavani è stato il centravanti che ha fatto più triplette della storia del Napoli, se non mi sbaglio.
1: No vabbè, ma parliamo di un giocatore straordinario, cioè una meraviglia di calciatore, io l'ho adorato.
3: E io sinceramente l'idea che oggi tutti quanti sono convinti che giocando male si vince, giocando bene si perde, io non lo so, sono all'invito.
2: No, ma non è vero, hai ragione, sono d'accordo con te, non è assolutamente vero.
3: C'è un'altra cosa, a me Diego, se ti dà fastidio sentire quelle persone che parlano di, io li chiamo non colorati, va bene? Io sentire il tifoso del Napoli e io sono un tifoso che anche ha fatto, ho visto quattro diretti, ma sono stati registrati Serie B, Serie C, acqua, vento, pioggia. Ma sentire ragazzi e tifosi del Napoli che dicono l'unica cosa che conta è vincere, un motto, lo devo dire, juventino nella bocca dei tifosi del Napoli, mi dà un fastidio che non avete idea, non avete idea. Noi eravamo l'antitesi di ciò che erano quelli là, eravamo l'antitesi del
2: ma Massimo
3: con il calcio, lo spettacolo e la grande bellezza che stiamo tenendo le file. Senza quelli là,
2: allora Massimo, io non prenderei mai in prestito un motto di quelli lì, perché non lo farei mai, e sono d'accordissimo con te che non per forza bisogna giocare male per vincere, è un messaggio sbagliatissimo, anche perché tante squadre nel mondo ce l'hanno, hanno dimostrato il contrario. Però sai, per giocare bene devi avere anche le armate che hanno le squadre che giocano bene.
3: Di questo ne sono pienamente convinto.
2: Perché io posso pensare e cercare di giocare bene, però
3: infatti io dico che il grande spettacolo di Sarri, per un buon 70% lo dobbiamo dire alla sincronizzazione che viene benissimo a quella squadra, non so se siete d'accordo.
2: Io sono d'accordissimo, le basi del ciclo di Sarri le ha messi Benitez.
3: Abbiamo campato 10 anni però, con Benitez, dico. quindi però certo,
2: però
3: non so che io sia, cioè secondo me deve rimanere conto oggi sulla pagina del Napoli, perché è l'unica cosa che può dare comunque una certezza di continuità.
2: Però anche secondo me
3: andar via sicuramente non mi strappo i capelli, signori.
2: Va bene,
3: è con questo
2: ed è giusto. Ciao Massimo.
3: Ciao.
2: No, perché poi capito, perché noi poi parliamo del gioco di Sarri, no? Che Sarri fu, a me il Napoli che ha divertito di più è stato il Napoli di Sarri.
1: Che dubbio c'è.
2: A me anche, però il Napoli di Spalletti pure non però giallo il Napoli di Sarri era una squadra forte.
1: Sì, l'avversario veniva quasi deriso.
2: No, ti voglio far capire che il gioco si può fare, l'organizzazione si può dare, ma alla fine se non c'è qualità, cioè tu te la ricordi la formazione del Napoli di Sarri? Io me la ricordo. Reina, Isai, che era forse l'unico. Così e così, ma era un giocatore di sistema.
1: Faceva giocare pure Isai.
2: Isai era un giocatore di sistema, di linea. Era un giocatore che con Sarri ha fatto bene.
1: Per farvi capire il lavoro che ha fatto Sarri, quindi.
2: Koulibaly.
1: Albiol.
2: Sì. Ghoulam.
1: Sorry, fortissimo.
2: Ghoulam, che per me.
1: Terzino
2: per due anni è stato uno dei terzini più forti d'Europa.
1: Top 3, sicuramente.
2: Jorginho.
1: Allan
2: Amsic. Caglione. Insigne, Mertens. Non so, volevo giocare pure male. Ma hai capito che squadra ci avevamo? C'è una squadra fortissima. Però ovviamente. Ma io però ricordo, perché adesso che mi fai pensare, io avendo vissuto l'epoca di Maurizio a Napoli in maniera molto forte, io stavo spesso a Castelvolturno.
1: Ma lo hai sentito ultimamente?
2: Con lui, no.
1: Ok.
2: Però no, te lo giuro, l'ho chiamato, mai risposto.
1: Ti credo.
2: È la verità. Dopo Lazio Napoli l'ho chiamato, Napoli Lazio l'ho chiamato, non mi ha risposto. Comunque ti stavo dicendo, vedi, mi fai perdere il filo quando parlo. Ma io mi ricordo che Sarri qui l'hanno crocifisso. Non faceva girare i giocatori e giocavano sempre gli stessi.
1: In Europa non esisteva.
2: In Europa non possiamo marcare a zona, perché sennò prendiamo gol da calci d'angolo. Io mi ricordo tutto. Cioè noi, e dico noi perché io sono tifoso del Napoli, noi non abbiamo lasciato in pace nessuno.
1: Manco Maradona.
2: Già lui, mio padre ha scelto fischiato.
1: Lo so bene.
2: E allora di che cosa stiamo parlando?
1: Lo so bene.
2: Lorenzo.
1: Lorenzo, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, ciao, buongiorno. Lorenzo.
4: Oggi parecchi spunti. No, volevo dire due cose. Allora, Højlund ha fatto gli stessi gol di Lukaku scudettato e non ha tirato i rigori, forse ne ha tirato uno solo. Quindi il contributo c'è stato. Certo, sono pochi, ma erano pochi pure quelli di Lukaku l'anno scorso, insomma. Quindi in più il ragazzo a 23 anni secondo me è forte come centravanti.
2: Anche secondo me è un centravanti forte.
4: E quindi poi il Napoli di Mazzarri era molto divertente.
2: Certo, Lore, se devo leggere i messaggi, che è meglio Lucca. Cioè, allora, allora veramente dobbiamo buttare i microfoni giù.
4: Volevo fare un paragone tra Højlund e Lukaku, il contributo che c'è stato. È stato lo stesso di Lukaku dell'anno scorso. Per me Lukaku è stato un gran bel giocatore fino all'Inter, ma già dalla Roma in fase decadente. Quindi a Roma fece una stagione disastrosa, anche se fece i gol, ma il più delle volte. Detto questo, il Napoli di Mazzarri era molto divertente. Ragazzi, noi siamo stati eliminati dai campioni d'Europa perché il grandissimo Cristian Maggio mi sbaglia un gol all'ultimo minuto, se no era 4-1. E al ritorno Dossena prende sciaguratamente il pallone con la mano in aria, se no ci qualifichiamo noi con il Chelsea. E quindi quello era un Napoli stellare.
2: Ma allora ma con i secconi, ma...
4: No, ma giocava benissimo perché c'era tre mostri davanti, cioè il Pocio Lavezzi era divertentissimo, bastava lui, il prezzo del biglietto era divertente per quello naturalmente.
2: Certo.
4: E Cavani che era nera di Dio, dopo Cavani, lasciamo bene. E l'ultimo appunto lo vorrei fare al signor Massimiliano Allegri. Allora, questo grandissimo allenatore che diventa vincente dove si vinceva per forza, o per forza, o per forza, poi ritorna dove si vinceva per forza, la squadra fa due pessime stagioni, culminate solo con la vittoria di Coppa Italia, e quest'anno va a Milano dove i soldi gliel'hanno spesi e secondo me rischia di arrivare quinto, perché De Rossi non lo fa vincere a Genova.
1: Lo so che De Rossi, l'ho pensata pure io questa cosa.
4: Non lo fa vincere a Genova. Detto questo, quando esce fuori dalla Champions Allegri a Milano dove i soldi gliel'hanno spesi, il resoconto è che ha vinto sì 4-5 scudetti a Torino, ma sai, uno l'ha vinto perché ti hanno acquistato un centravanti da 38 gol per 100 milioni, l'altro perché ti hanno comprato uno a 500 milioni. Inizia a sorgere il dubbio che probabilmente su quella panchina, con i poteri forti a disposizione, avrei vinto pure io qualche scudetto, credo. Io non ci sarei andato, ma l'avrei vinto naturalmente. Buona giornata ragazzi.
1: Ciao Lorenzo, un abbraccio.
2: Bello. Ecco, vedi, per esempio Walter 78 cita un giocatore meglio al sinistro di Gabbiadini che Lucca. Ma non ci sta proprio paragone.
1: Il sinistro di Gabbiadini era forte, ma a me non piaceva proprio Gabbiadini.
2: È meglio Lucca? No, Gianluca.
1: Questo può essere un quesito del giorno.
2: No, Gianluca, ti do un calcio in diretta.
1: Forse Gabbiadini è più forte.
2: Gabbiadini quando spostava la palla calciava bene.
1: Sì.
2: Poi lascia stare
1: un
2: che
1: grande tiro, un grande sinistro.
2: Che invece del sangue c'aveva l'aria nelle vene. Però quella è un'altra cosa. E ovviamente sono ironico, sportivamente parla. Però dico, ma Gabbiadini 100.000 voto meglio, Lucca.
1: Posso essere d'accordo, dai. Carmine, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Carmine. Io sono un classe 86, quindi coetaneo.
2: Come me, Carmine.
5: È un po' più grande di Gianluca. Quindi, bene o male, abbiamo visto lo stesso calcio, però secondo me la narrazione su Højlund è sbagliata. Allora io vivo di aria e pallone e Napoli. La narrazione su Højlund è sbagliata perché l'amico di prima diceva che Højlund ha fatto gli stessi gol di Lukaku, ma non ha fatto gli stessi assist di Lukaku, perché Lukaku l'anno scorso ha fatto doppia. Doppia cifra di assist, doppia cifra di gol.
2: Ti ricordi l'anno scorso il tifoso medio del Napoli come ha demolito ad ogni partita Lukaku?
5: Perché
2: chi me lo ricordo?
5: La maggior parte di quelli che parlano.
2: No, io me lo ricordo.
5: Me lo ricordo benissimo, ma la maggior parte dei tifosi napoletani
2: io l'ho sempre di calcio,
5: parlano di calcio perché a Napoli si vive pallone, però pure chi non capisce niente parli pallone. E paragonare Lukaku a Højlund veramente è come paragonare Lucca a Højlund. Siamo su tre pianeti differenti, cioè Lukaku è tra i campioni internazionali, perché 400 gol e 230 assist non li hanno fatti proprio tutti, secondo me, nelle loro carriere. Ragazzi, secondo me il prezzo di riscatto di Højlund è proprio spropositato. Ragazzi, Højlund almeno per quello che mi riguarda, io lo ringrazio, quando segno sul contento, quando corro sul contento, ma lui non è mai pericoloso, va giù, non si gira mai per tirare in porta, non ci riesce proprio. L'attaccante è forte anche se si crea lo spazio ad andare ad attaccare. Højlund non c'è mai, va giù. Cioè, Malen su mettere in da sac 10 voti. Malen nel primo controllo va a tirare. Højlund nel primo controllo ad avresi mandato un pallone.
2: Il primo perché controllo di Malen è un primo controllo importante.
5: 7 anni, piena maturità calcistica, ma io lo cambierei subito. Io non sono sicuro che un Napoli ci dasti 40 milioni a Manchester United per Højlund, va giù. Højlund è un gattino, cioè non è pericoloso in aria, non c'è mai, non calcia mai, non lo so, va giù. Io forse dico pallone in altra maniera. Però Lukaku, Højlund sono imparagonabili. Io non glieli darei mai altri 40 milioni allo United di andare a spendere da un'altra parte. Però sono curioso di sentire a dietro e pure a Gianluca. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Questo è un bel quesito. A parte il Napoli è obbligatorio il riscatto, è partito obbligatorio, quindi lo deve fare.
1: Con la Champions?
2: Non lo so. Non lo so, forse questi soldi, forse alla luce della stagione, forse neanche io.
1: 50? Io rispenderei.
2: Tu rispenderesti 50?
1: Se ti vai a vedere, diciamo, ti fai una panoramica di tutti gli attaccanti che ci sono, i prezzi che ci sono, considerato che si paga Luca quasi 40 milioni, io li spenderei. Perché è vero che il prezzo è alto, però questi sono i prezzi. Perché ragazzi, non giriamoci intorno. Come la si fa l'analisi dei prezzi, no? Anche quando vi comprate un motorino, una moto usata, una macchina usata e vedete, iniziate a vedere i vari siti Subito e company, vedete le altre diciamo stesse cose, stessi modelli a quanto stanno. Se io vado sul mercato e vedo che Luca costa 35 milioni, Højlund 50 è giusto, o mi sbaglio?
2: Cioè, questo sicuro.
1: Però
2: stai attento.
1: I prezzi sono questi.
2: Stai attento.
1: Non li ho mai nominati oggi, hai visto? Siamo ai 45. Ci sono altri 15 minuti per fare danno.
2: Perché si è svegliato Peppe.
1: Eccoci qua. Vai, allora prima di andare in pubblicità, leggiamo la perla di Peppe. Vai.
2: Peppe ce ne dà vari. A parte, vabbè, mando un messaggio sul Milan.
1: Già come rispondergli, tra l'altro.
2: Su Allegri e roba varia. E poi dice: buongiorno, penso ce l'ha con me. Come fai ad offendere un calciatore come Luca? È vero che non vale i soldi che ha speso il Napoli, però a dire sempre che è scarso e di tutti i centravanti che si nominano tu lo offendi sempre.
1: È abituato a Jimenez, Fulkrug, Funkunku, è normale. Capito? Quello è.
2: Taggerisci la verità, Peppe. Forse è meglio Fulkrug.
1: Quella.
2: Sì,
1: andiamo
2: è meglio
1: pubblicità, Fulkrug. Pubblicità.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Diego, vai, vuoi dirmi qualcosa?
2: Il vero quesito come abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso e siamo al secondo posto quest'anno se non siamo buoni?
1: Non lo so, me lo sto chiedendo anche io. Tra l'altro quest'anno
2: la Supercoppa, gennaio.
1: Quest'anno con metà rosa a disposizione praticamente, senza avere la rosa a disposizione, siamo secondi.
2: Mo è buono. Ricordi la
1: mo è buono, sì, mo è buono. Con chi nacque? Politano è nato, mo è buono.
2: Malo non è mai stato. Il dramma è proprio questo.
1: Alfredo, ciao Alfredo, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, complimenti sempre.
1: Qual è il tuo si può dire di giornata? Perché dobbiamo qua riprendere a fare questo si può dire, ragazzi.
14: Si può dire di me della giornata è che Ulima critica pure a Holund. Va bene Lucca, ma io ho sentito il radioascoltatore di prima che sapeva lui di calcio, sa tutto di calcio, però criticava chi non la vedeva con lui. Stiamo criticando un giocatore che ha portato, sì, avrà segnato non tantissimo, ma quanti assist ha fatto?
1: No, ha dato una grande mano alla squadra.
14: Ha giocato in un modo diverso. Conte l'ha fatto giocare come Lukaku. È un giocatore che migliorerà sicuramente anche a detta di Conte.
1: Che voto daresti alla sua stagione, Alfredo?
14: Per me gliela darò un 8 pieno, perché è vero che non ha fatto tanti gol, è vero pure che sta giocando, non ha mai avuto un ricambio, perché Lukaku purtroppo non ce l'abbiamo avuto. Un vice Holland adesso è stanco, si vede.
1: Allora, quello che dice Alfredo è una cosa molto importante, perché Alfredo dice non ha avuto ricambi. Questo per un attaccante conta, avere tempo per respirare, ragazzi, lui fa spallare tutta la partita.
14: Stiamo uscendo fuori da Lloyd, cioè io posso capire tutto, ma oggi, cioè io non mi sono arrivato a casa, ci sono questa cosa che di criticare Holland, cioè, onestamente.
2: No, Alfredo, allora Alfredo, io non lo critico, perché secondo me ha fatto una buona stagione, calcolando che comunque...
14: Sì, ma lo stanno paragonando a Malen, lo stanno paragonando, perché venuto o gli avrei a Malen l'anno prossimo,
2: sì. Questa stagione... questo è vero, anche io, però io ti voglio dire una cosa, non pensi che un 8 sia un po'... troppo.
14: Ma io posso, io sono generoso.
2: Ah no.
14: Da tifoso.
2: Io gli darei una stagione, un voto un po' più alto della sufficienza, 6.5-7.
14: Per me è comunque uno dei protagonisti di questo secondo posto, perché poi
2: questo sicuro.
14: Per me è uno dei protagonisti in momenti fondamentali. Ha fatto segnare Neres, ha fatto segnare parecchi giocatori del Napoli, ha fatto da sponda come non lo sapeva fare. Ricordatevi le prime partite, io mi ricordo Fiorentina Napoli, lui attaccava la profondità e basta, adesso faceva da sponda fino a quando lo può fare, naturalmente, perché è un ruolo diverso che chiede Conte. Malen se ne fa quello che fa, il classico cannoniere, ma non aiuta la squadra, a mio parere, da quello che ho visto, non è che poi la Roma gliela vedo ogni botta. E poi non giudichiamo sempre, cioè mi sembra sempre che l'erba del vicino è sempre la più bella. Ma raga, ma stanno pazziando veramente, ma godiamoci questo giocatore che è
1: amen.
14: 50 milioni di euro sono stravagati in senso positivo, sono pagati, perché questo è un giocatore che varrà 80 milioni di euro tra un paio di anni.
1: Ce lo auguriamo, Alfredo, un abbraccio, buona giornata, ciao. Ciao. Mi scrive un amico su WhatsApp, scrive: ma si può dire che il Napoli non dà una palla a Højlund, manca a Murì?
2: Questo è un discorso lungo, perché io voglio capire che cosa si intende come il Napoli non dà una palla a Højlund, manca a Murì. Cioè, cosa si intende? È una domanda faziosa.
1: Perché la leggi come critica qua? Interessante questo, sì. Perché chi ci sta ascoltando, secondo me, può rispondere in questo momento, perché sono sicuro che ci sta ascoltando. È una lieve critica a Conte?
2: No, lieve. Perché è un pensiero grosso da parte di tanti tifosi che Højlund non fa 20 gol perché il Napoli non crea quello che dovrebbe creare, ma io non ne vedo giocatori che hanno fatto 20 gol quest'anno neanche nelle altre squadre. Quindi non vedo che il problema sia il Napoli o il gioco di Conte. Io vedo che c'è un problema generale, che è un problema che non giocano, che in Italia si gioca poco a calcio, e il capocannoniere della Serie A c'ha 15 gol, 16 gol, quanti gol ce n'ha?
1: Qualcosa in più, ora te lo dico subito.
2: 17 però poi Malen, il secondo è Malen a 13.
1: Malen ha una media da 20 gol.
2: Malen e Thuram a 13, quindi non è che è un problema di Højlund o di Conte o di impostazioni di squadra, capisci? Malen mezza stagione,
1: sarebbero stati 22-23 gol.
2: Ma Malen ha fatto una stagione clamorosa.
1: Facciamo l'ultima telefonata, vai, con Mario. Ciao Mario, buongiorno.
15: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Mario, buongiorno.
15: Allora, in realtà tutto quello che avete detto adesso con quello che è stato detto dalla persona di prima, diciamo, era quello il senso, quello che volevo esprimere io. Nel senso che per me Højlund ha 23 anni e secondo me può diventare un giocatore.
1: Sono d'accordo.
15: Quindi per me 40-50 milioni ci sono tutti per lui. E poi seconda cosa è il gioco. Ragazzi, perdonatemi, ovviamente è un mio pensiero, ma il Napoli quanti cross fa? Abbiamo Højlund che è 1,90, ma quanti cross fa il Napoli? Chi calciatore fa i cross e mette in mezzo dei cross? Io non ne...
1: Qual è il tuo voto alla stagione di Højlund fino ad oggi, Mario?
15: Allora, per me il voto totale 8 pieno proprio, 8 pieno,
1: dai, 8, anche
15: perché
1: anche tu.
15: Ha giocato per lunghi tratti da solo, non avendo nemmeno...
1: Ci sono molte attenuanti, sicuramente, certo, però 8 io non me la sento di darglielo, nonostante mi piace molto, gli do un voto che va tra il 7 e il 7,5, perché ci sono tante attenuanti, però allo stesso tempo che il centravanti del Napoli non segni per 7 giornate consecutive è tanto.
15: Che giocava con Neres...
1: Sì, sì, certo, infatti l'ho detto, ci sono tante attenuanti, ma per me può diventare tranquillamente un giocatore da 20 gol a stagione. Un abbraccio a Mario. Ciao Mario, buona giornata. Stiamo parlando di tante cose, poi come ci scrive Lucio, magari oggi Højlund fa tripletta e no, il nostro Lucio Penguin.
2: Lucio è il nostro, non è Lucio.
1: E magari fa tripletta e non se ne parla più, però insomma è una cosa da approfondire. Sì, sì, perdo l'auricolare. Ti dico... Quanto finisce stasera Napoli-Bologna?
2: No, non lo so.
1: Dice Diego Maradona Junior.
2: Non lo so, vinciamo.
1: Che ha sentito Sarri qualche giorno fa.
2: Sto scherzando,
1: ragazzi.
2: Sto
1: scherzando, colleghi dei siti, non riprendete niente perché non è la realtà. Tra l'altro, Sarri ha una partita molto importante mercoledì perché si gioca la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Molto bene, tra pochissimo Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Grazie a Ciro Froio in regia, grazie a Gabriele Race alla regia video. Noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
2: da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, torniamo domani sperando di commentare una vittoria del Napoli, come dico sempre, il giorno partita. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
2: Diego c'è.
16: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
19: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tragedia a Porta Capuana. Un ragazzo di 29 anni originario del Burkina Faso è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona. Fatale, secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino. Momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Paura anche ai quartieri spagnoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale Pellegrini e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. Capitolo sanità. È in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i quattro italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Passiamo ai trasporti. La ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prove sul materiale. Ultime corse previste da Piscina alle 20.46 e da centro direzionale alle 21.16. La chiusura con lo sport, partendo dal calcio. Stasera alle 20.45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno dei ritorni in campo di capitan Giovanni Di Lorenzo dopo il lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. Chiudiamo con il basket. La Guerri Napoli batte Udine 98-71 nell'ultimo turno di campionato. Festa grande al palazzetto con coach Repeja, che ha annunciato anche l'ingaggio di John Petruccelli per la prossima stagione. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, allora lunedì 11 maggio del 2026 inizia una lunga giornata legata all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ovviamente il clou a partire dalle ore 19 sarà Napoli-Bologna, stadio Maradona, e noi ve la racconteremo in diretta azzurra. A raccontarvela ci saranno Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Ci collegheremo subito con lo stadio Maradona per le ultimissime, per le formazioni, con il nostro Marcello Calvano al fischio finale. Ampio post partita con Gianluca Vigliotti, con i 100 secondi di Gennaro Scarlato, le pagelle, l'interazione con Susi Fiorillo, le conferenze stampa in diretta di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano. Tappa di avvicinamento, mettetevi comodi, staremo insieme per le prossime tre ore e staremo insieme a Ciro Froio, a cui voglio augurare buon lavoro in regia. La regia televisiva la cura Gabriele Irace, in redazione con noi Riccardo Catapano. È già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno direttore, buon inizio di settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori. È match day ma anche match point per quanto riguarda il Napoli, perché può arrivare questa sera alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Alle 20.45 il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ospita il Bologna di Vincenzo Italiano. Come detto, servono i tre punti per il ritorno matematico in Champions League, con Antonio Conte che però guarda anche avanti perché può blindare il secondo posto, le ultime di formazione con la conferma di De Bruyne ed Alisson alle spalle di Rasmus Højlund. Torna anche il capitano Giovanni Di Lorenzo 100 giorni dopo l'infortunio. Ovviamente si parlerà anche tanto di quello che è il futuro, ma prima bisogna blindare la Champions League e poi si inizierà a parlare del futuro per programmare la prossima stagione. Domani anticipi e posticipi delle ultime due giornate di campionato, con il Napoli che sarà impegnato prima a Pisa e poi si chiude al Maradona contro l'Udinese. Intanto, a proposito di calciomercato, la Roma fa sul serio per Giovanni Manna, mentre De Laurentiis e Conte si incontreranno molto probabilmente per un primo vertice in settimana. In chiave mercato è corteggiato Kila dalla Lazio, mentre spunta anche l'israeliano Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. In Serie A, volata Champions, tonfo Milan con l'Atalanta, Roma batticuore a Parma in rimonta, la Juve invece vince a Lecce, mentre il Como è qualificato per la prima volta in Europa. Uno sguardo anche sulla parte destra della classifica, con la Cremonese che vince a Pisa e riapre la lotta a salvezza, mentre mercoledì è in programma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.
0: Naturalmente il nostro Riccardo Catapano, che vivrà tutta la puntata con noi, ci potrà interrompere in qualunque momento lo riterrà opportuno. Nei titoli in questa anteprima Riccardo faceva cenno a un possibile vertice tra il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte. Presidente De Laurentiis che già ieri era in città, tra l'altro è stato al Teatro Diana ad assistere allo spettacolo di Gino Rivieccio, e presidente che ovviamente oggi è in città. Oggi è in città ed è in città perché stasera sarà allo stadio, ricordando che in caso di successo il Napoli avrà la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions e, devo dire, complice il tonfo del Milan, avrebbe comunque le mani sul secondo posto. Detto questo, occhio alla giornata di domani, perché proprio domani ci potrebbe essere questo vertice confronto tra il presidente e Conte, considerando che poi il presidente farà rientro a Roma, perché mercoledì sarà allo Stadio Olimpico in tribuna d'onore seduto di fianco a Giovanni Malagò. Quindi attenzione alla giornata di domani, ma ovviamente andiamo con ordine perché il giorno di Napoli-Bologna è la partita di Ivan Zazzaroni ed è già tempo di Zazzagol.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Direttore del Corriere dello Sport, ogni lunedì con noi, caro Ivan, buon pomeriggio, buona settimana.
3: Tutto bene?
0: Tutto bene, tu come stai?
3: Trionfo.
0: Trionfo. Senti, ci proiettiamo a Napoli, a Napoli-Bologna. Il Napoli veramente ha un match point importante. In caso di successo arriverebbe la Champions League, sarebbe la pietra miliare per iniziare a programmare la prossima stagione.
3: Certo, bisognerebbe capire con chi, questa è la cosa importante, no?
0: Ma con quando chi? Dici con chi, ti riferisci a Conte, a Manna?
3: È per forza, Conte, a Manna, tutti questi, cosa cambierà, cosa non cambierà?
0: Questo è un bel punto di domanda, Ivan, se ne parla da giorni.
3: Esatto, perché tutti gli anni con Antonio si ritrova in queste condizioni, poi ci sono anche abbastanza sorprese spesso, quindi mi aspetto anche delle sorprese questa volta, non ho nessuna certezza.
0: Io personalmente, Ivan, come te non ho certezze, mi sorprende che qualcuno ce l'abbia, resto molto prudente, anche perché è corretto che si incontrino, mentre... diciamo dal mondo Roma mi arriva che i Friedkin fanno sul serio, davvero vogliono Manna. Risulta anche a te, direttore?
3: Beh, insomma, Manna mi sembra il primo della lista. Non credo che sia una lista molto lunga, te lo dico sinceramente. Poi bisogna capire se riesce a liberarsi, se vuole andare, tutte queste cose qua, però certamente Friedkin piace molto.
0: E tra l'altro, diciamo, in questa lista ridotta, come a giusta ragione evidenzia Ivan Zazzaroni, ci sarebbe anche Andrea D'Amico, l'attuale DS dell'Atalanta, che ha già lavorato con Gasperini. Se ciò dovesse accadere, potremmo, tra virgolette, anche assistere al ritorno di Giuntoli, ovviamente, all'Atalanta. Detto questo...
3: No, aspetta.
0: No, bruci Giuntoli all'Atalanta.
3: No, l'ho data io. Scusa, la notizia l'ho data io.
0: Lo so, appunto.
3: Ci va l'Atalanta.
0: Ah, quindi Giuntoli ripartirà dall'Atalanta.
3: Ah sì, Giuntoli va a ripartire l'Atalanta, dai, non ci sono dubbi a questo punto. Poi vedremo se l'amico riuscirà ad andare al Milan, perché c'è anche questo tipo di possibilità.
0: E poi tra l'altro sarà interessante capire quando Cristiano Giuntoli diventerà direttore sportivo dell'Atalanta, se avrà la voglia di proseguire. Per esempio con Palladino, che è stato molto prudente a proposito di futuro, si parla di Pioli e io a sto punto ci aggiungerei
3: le voci sono diverse, cioè le voci sono che dovrebbero chiudere con Palladino e andare su un allenatore un pochino più tipo Motta,
0: ecco.
3: a Bergamo, però a noi che se ne frega, scusa, cioè in questo momento l'interesse è zero da questo punto di vista. Bentornato Giuntolone,
0: grande arriva, Cristiano
3: all'Atalanta, vedremo D'Amico se va al Milan, vedremo se Manna andrà alla Roma oppure resterà a Napoli. Sono tante situazioni, le cose fondamentali secondo me riguardano gli allenatori, che sembra la cosa sinceramente più
0: prioritaria
3: e oltretutto anche in termini di efficacia.
0: Senti Ivan, tu naturalmente segui non soltanto sempre il Napoli, segui tutto, segui anche il Bologna. Stasera stadio Maradona sarà Napoli-Bologna. Che Bologna troverà Antonio Conte?
3: Allora, il Bologna non è che lo seguo, il Bologna è la mia squadra del cuore.
0: Lo so bene, lo ami.
3: Da sempre. E il Napoli è la mia seconda squadra del cuore, ma lo dichiaro sempre, anche in, non sono come rimpianto Gianni Di Marzio, che aveva la squadra del cuore in ogni posto in cui andava, e già il bene che gli volevo a Gianni. La mia squadra del cuore, pare che lui era napoletano naturalmente.
0: Certo.
3: È il mio derby, Bologna sta vivendo una pessima finale di stagione, in casa ha perso 9 partite di seguito, segna poco, però attenzione perché se ha la testa libera può mettere in difficoltà, quindi è una partita che va affrontata con grandissima concentrazione.
0: L'ha presentata ieri in conferenza stampa Vincenzo Italiano dicendo è la bella perché la prima volta in campionato ha vinto il Bologna. Io ritengo il momento più basso della stagione del Napoli. A dicembre in Supercoppa la finale la vinse il Napoli, forse il momento più alto in stagione. E stasera che momento è? Certo, Ivan, se ripensi alla gara d'andata, alla sconfitta, alle parole durissime di Conte, ripensi a oggi, è un altro mondo.
3: No, è un altro mondo. È chiaro che il Napoli, ti ripeto, è favoritissimo, però sono quelle partite. Tipo il Verona che va a Torino, il Lecce che mette in difficoltà la Juventus,
0: l'Atalanta che va a vincere a Milano.
3: Ecco, l'Atalanta che vince a Milano, diciamo che il Bologna sta in mezzo, è più vicino all'Atalanta che naturalmente alle altre che abbiamo detto, però sono quelle partite con la squadra testa libera, nessun obiettivo, e quindi ti ripeto, mentre il Napoli ha l'urgenza di fare questa, di chiudere questa pratica, giustamente perché è la squadra dopo l'Inter quest'anno quella che ha fatto meglio, ed è chiaro che deve fare il massimo da questo punto di vista, avere la testa assolutamente lì.
0: Allora, Napoli-Bologna è il match day, ma attenzione, il match point per il Napoli per qualificarsi matematicamente in Champions. Il mondo del Bologna, che non solo conosce bene Ivan Zazzaroni, ma conosce bene anche il nostro prossimo ospite. Lui è attualmente il commissario tecnico della nazionale di Malta, è stato proprio negli anni di Bologna, e così ricordiamo un grande che ci ha lasciati, che è Siniša Mihajlović, era il suo secondo, Emilio De Leo. Buon pomeriggio mister, come sta?
4: Salve, grazie a voi per l'invito. Tutto
0: grazie
4: bene.
0: Poi è un po' la sua partita, no mister? Perché lei è napoletano, però poi è stato a Bologna con Siniša e con Ivan Zazzaroni. Stavamo anche analizzando il trascorso di questa stagione in campionato. A Bologna vinse il Bologna, in Supercoppa ha vinto il Napoli, e stasera l'ha definita la bella italiano. Che partita si aspetta De Leo?
4: Ma io sicuramente credo che sarà una partita molto aperta, perché voglio dire, il Napoli ha l'urgenza chiaramente di centrare l'obiettivo, il Bologna dall'altra parte quello che abbiamo visto è che quando gioca poi un po' libero di testa, con maggiore leggerezza, secondo me riesce ad esprimersi anche meglio, quindi credo che il Bologna giocherà una partita sostanzialmente a viso aperto, insidiosa indubbiamente per il Napoli, però credo anche che, voglio dire, il Napoli da subito vorrà provare ad imporre la legge del San Paolo, quindi mi aspetto una partenza determinata del Napoli, però sicuramente con tante insidie.
0: E tra l'altro meravigliosi gli anni di Siniša Mihajlović a Bologna. Ivan Zazzaroni, tu con Siniša hai sempre avuto un rapporto speciale, e c'è stato un momento in cui Mihajlović era veramente vicinissimo al Napoli, è così Ivan?
5: Sì, assolutamente, intanto saluto Emilio, ma è stato vicino al Napoli e fece una famosa battuta
0: al presidente, esatto.
5: Sì, perché De Laurentiis parlava solo di giocatori dell'Empoli, allora gli disse, ma presidente, gli disse, ma lei vuole vincere il campionato o retrocedere o evitare la retrocessione? E a quel punto poi De Laurentiis sparì, perché sai che il presidente parla con 200 allenatori ogni estate, e tutti credono di essere allenatore del Napoli, e poi alla fine fa una selezione che di solito riesce, e quindi sì, però Siniša è stato vicino al Napoli, vicino alla Roma, e mi ricordo la volta che è stato vicino alla Roma, che ero a Roma, mi telefonò e mi disse, mio figlio mi ha detto che se vado alla Roma non può più uscire di casa, perché è l'azialista, naturalmente.
0: Figlio che tra l'altro si è tatuato una pagina del Corriere.
5: Quello è Nico.
0: Ah, l'altro figlio, hai ragione.
5: Penso che fosse Dušan, se ho capito bene.
0: L'altro figlio. De Leo, a proposito di Napoli, di Conte, visto da lontano, qui a Napoli si discute molto del futuro di Conte, un eventuale Conte Ter, quanto sarebbe importante avere la soluzione di continuità, andare avanti senza soluzione di continuità con il terzo anno di Antonio Conte in panchina?
4: Sì, no, intanto lasciami salutare Ivan.
0: Prego.
4: Non avevo avuto modo.
0: Prego,
4: prima. Sì, no, anche perché voglio dire, abbiamo condiviso tanti momenti molto, molto intensi. Mi faceva piacere approfittarne, ma io penso che la continuità nel calcio sia determinante. Va detto che chiaramente poi bisognerebbe sentire le due parti, perché io so che Conte è un allenatore così, con le idee chiare, voglio dire che nel momento in cui si pone degli obiettivi, poi è difficile fargli cambiare opinione, quindi sicuramente ci sarà stato, io credo, già un confronto franco con il presidente De Laurentiis, quindi le carte sono già sul tavolo, a mio avviso. Se c'è la possibilità di un'altra annata, io penso che potrebbe essere l'opportunità soprattutto di togliersi le soddisfazioni in campo europeo, perché credo che Conte abbia voglia anche di consolidarsi e di fare uno step ulteriore da quel punto di vista, e il Napoli sinceramente, dopo quello che ha fatto nel nostro campionato, secondo me meriterebbe anche di ottenere quell'ulteriore step, quindi credo che solo quella possa essere la
0: diciamo che è mancato un po' il percorso europeo non è stato brillante. Ringrazio Emilio De Leo, commissario tecnico di Malta. Un abbraccio Emilio, a presto, la ringrazio molto.
6: Ciao,
0: grazie, grazie cuore.
6: Voi, ciao Ivan.
0: Ivan, ascoltavo De Leo e riflettevo, perché hai detto la continuità del calcio è essenziale, è molto importante. È vero, ma non è vero, perché poi Conte al primo anno vince e quest'anno al primo anno Chivu vince.
5: Sì, ma non è questione di continuità, lì c'è la continuità tecnica, nel senso che lì la continuità societaria, cioè sempre Marotta con Ausilio, e hanno preso un allenatore che era cresciuto
0: nel mondo Inter, certo.
5: C'è comunque continuità da questo punto di vista. Bisogna stare molto attenti. Da un certo punto di vista, ti ripeto, potrebbe essere una sfida, dall'altra, perché Antonio comunque, come dicevo l'altro giorno, io ho sempre saputo dagli allenatori, da Allegri e da altri, che quando ti lascia una squadra pronta per vincere. Cioè, ha talmente cambiato la mentalità di questa squadra, gli ha dato una mentalità di questa squadra, bastano poche cose per farla vincere ancora. Però dall'altro punto di vista, uno come Conte fa fatica a trovarlo.
0: Allora, questa sera ve la racconteremo, Napoli-Bologna dalle 19. Vincenzo Perna ed Emanuele Calaioga in diretta con noi. Ciao Bomber, buon pomeriggio.
7: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, siamo con Ivan Zazzaroni, tra l'altro dallo stadio Maradona ci sarà Marcello Calvano. Emanuele, allora, Ivan parlava di Conte, tu lo hai avuto allenatore, la mentalità. Che mentalità ti lascia in dote Antonio Conte? Perché tu una volta mi hai detto... E in termini di preparazione atletica tu andasti al Genoa dopo aver avuto Conte, in termini di mentalità mi ha cambiato la carriera. Ma cosa ha di speciale? In che modo lavora che ti cambia la vita?
7: Ma Walter, l'ho sempre detto, è un allenatore che comunque ti fa lavorare tanto, perché ogni volta ti ripete sempre il lavoro paga senza andare più forte degli altri, e i trofei non li vinci, ci vuole fisicità, ci vuole comunque la parte atletica, perché adesso ovviamente dal momento che comunque la qualità si è un po' abbassata, alla fine tante squadre magari piccole vincono con le grandi perché magari corrono di più. Quindi lui fa un lavoro atletico molto importante, che magari per i 2-3 mesi fai un po' di difficoltà, ma almeno per quanto mi riguarda poi a gennaio volavamo, e così è stato. È un lavoro che tu praticamente forte, che ti porti dietro, almeno io me lo so portato dietro per altri 3-4 anni, perché magari all'inizio si subisci perché sei abituato a fare altri tipi di lavori, ogni preparatore, ogni allenatore ha metodi diversi, però dal momento che poi tu lo assimili e ti abitui al lavoro tuo, diciamo che poi il tuo corpo si abitua a quel lavoro, e quindi alla fine questi infortuni che ci sono stati quest'anno in teoria vanno a ridursi. E poi sai, lui ogni giorno ti dice sempre individualmente, ti prepara tutto, i minimi dettagli, ti prepara la partita alla perfezione, la fase difensiva, a centrocampo, in attacco. Poi è chiaro che gli interpreti
0: aspetta Emanuele, perché hai detto in attacco? E visto che c'è un bomber, Emanuele Calaiò, ma abbiamo il direttore del Corriere dello Sport, parto da Ivan Zazzaroni. Malen arriva a gennaio, è già a quota 13. Højlund, che arriva, per carità, per l'infortunio di Lukaku, 10 reti in stagione, sono 7 partite che non fa gol. Ivan Zazzaroni, riscatto a 50 milioni. Io mi fido di Conte, tra l'altro sono uno innamorato di Højlund, e Conte ha detto a tutto per diventare un crack, starà a me consentirglielo. Però Ivan, il bottino ai 10 reti sulle 52 totali, che già sono pochissime, mi sembra un bottino esiguo, se penso che Malen in metà stagione è già a quota 13. Zazzaroni.
5: Malen sta facendo delle cose strepitose. Ha una media che è superiore a quella di, non dico di Kane, ma quasi. Non è un termine di paragone. Højlund fa anche un altro lavoro, nel senso che è un giocatore di grande movimento, si trova molto spesso uno contro uno. Io credo che sia anche lui un valore. 50 milioni sono tanti, però devi guardare anche cosa c'è in giro, perché ragazzi, cioè, non è che in giro a certe cifre si possa prendere tanto, e io credo che hai la possibilità di prendere 50 milioni, le valutazioni le devi fare. Io
3: ti dico, guardo, mi guardo attorno quest'anno, e a parte i giocatori da 80 o 100
0: c'è milioni, poco.
3: Sono pochi, sì, no, no, non c'è molto altro, francamente.
0: Emanuele, e poi un giocatore... prego, prego, scusami Ivan.
3: No, dicevo, un giocatore già rodato, che conosce il lavoro, un po' permalosetto, mi hanno detto. Quindi,
0: ah, è permaloso? Però, è un po' permaloso?
3: Però è un giocatore, sì, è un giocatore un po' strano, un po' per, sì, un pochino sì. Però la decisione che ha dato Emanuele prima di Conte è giustamente centratissima. Cioè, se tu sei un giocatore intelligente e un professionista serio, quando un allenatore ti, è vero, ti fa vomitare i primi mesi di lavoro, naturalmente, ma ti stressa al punto da farti capire che più lavori bene, più ti muovi bene, più ottieni, il calciatore professionista segue quel tipo di traccia. Poi ce ne sono alcuni che si perdono, ma il discorso diceva Allegri, quando loro escono da, un, da Conte sono, sono giocatori veri ed è una squadra che ha una mentalità vincente.
0: Emanuele, però torno un attimo su Højlund, ascoltando tutto quello che ha detto Ivan Zazzaroni. Ora è vero che 50 milioni per me il ragazzo è un ragazzo di grande valore, lo ha detto Conte, lo penalizza cosa? Il gioco lo ha penalizzato in una fase che il Napoli non avesse un altro attaccante esterno, perché già con Alisson Santos mi sembra diventi più pericoloso, perché Alisson attira a sé un po' di difensori e Højlund può fare dei movimenti. Perché però così pochi gol? Che lettura dai tu, bomber?
7: Ma io ti do la lettura che praticamente non si può mettere a paragone un giocatore come Højlund con quello di con Malen, perché comunque Gasperini gioca in, in maniera diversa. È la differenza qua.
0: Però, però i 10 gol restano 10, Manu.
7: Restano 10 perché la differenza è che la Roma gioca per la punta centrale, la punta centrale del Napoli gioca per gli altri. Mm. Perché il lavoro di Conte per la punta centrale è così. Cioè, Højlund si è dovuto un po' snaturare quelle che sono le sue caratteristiche per arrivare a quello che vuole Conte. E Conte vuole la punta centrale che comunque viene sempre incontro, perché la prima verticalizzazione fa sportellate con i difensori e crea spazi per gli esterni e per le mezzale. Poi è chiaro, le sue qualità le sfrutta, ma quando ti viene a mancare per quattro mesi De Bruyne, che non gli verticalizza in profondità, quando non hai esterni come Neres, Alisson, Vergara che vanno sul fondo e ti mettono palle, è normale che anche lui va in difficoltà. È chiaro che, perché anche Lukaku l'anno scorso, si è parlato tanto di Lukaku, ha fatto più assist che gol, e quella testimonianza che il gioco di Conte, la punta centrale, gioca più per gli altri che per se stessa.
0: Emanuele Calaiolo, trovate stasera, non lo perdete, il nostro top bomber Vincenzo Perna, Emanuele Calaiolo e Nicola Mora, sarà Napoli-Bologna, a più tardi, ciao Emanuele, grazie.
7: Ciao Master, ciao Ivan, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao. E prima di salutare il direttore del Corriere dello Sport, vi ricordo ogni lunedì con noi, certo Ivan, che i risultati maturati anche nella giornata di ieri, un pomeriggio pazzo devo dire, vedevo Parma-Roma, è successo di tutto di più, la Roma era sotto 2-1, la ribalta e la vince 3-2, il Milan che invece perde 3-2 in casa, la Juve che ha vinto a Lecce, il Como in Europa, il Napoli gioca stasera lotta Champions, bellissima Ivan.
3: Beh, c'è rimasto solo quello, perché
0: sì.
3: Lo scudetto è andato da un po'. La retrocessione è quasi definita fra Lecce e Cremonese, quindi è chiaro che giochi soltanto per un posto che è diventato negli ultimi anni importantissimo, perché ti garantisce, soprattutto con la Super Champions, un sacco di soldi, ti mette a posto, non dico che ti aggiusti il bilancio, però ti permette di fare mercato, e quindi è evidente che questo spazio è uno spazio, questo posto è un posto fondamentale per la continuità, purtroppo, in un calcio in cui i debiti sono assoluta e i soldi sono finiti e i debiti aumentati.
0: C'è una domanda di un ascoltatore prima di salutarti Ivan,

0: merito sportivo è verissimo, ma in questo calcio in cui il merito sportivo è tutto ad personam e ad minchiam, come ha detto Franco Stoglio, se riusciamo ad andare come fece la Danimarca nel 92, andiamo.
1: A te non dispiacerebbe? Io ho sentito molti moralisti, non è bello. Anch'io.
0: Poi quelli che dicono, ah, ma il merito sì, va bene, va bene. In un mondo di valori effettivamente praticati sono d'accordo, ma nel mondo del calcio ti posso garantire che questo ragionamento qua falta, perché non c'è nessuno che riesce in qualche modo a garantirci la pratica del valore etico. Per cui in un mondo in cui Infantino fa tutte le cagate che fa, va benissimo anche l'Italia ripescata. Poi mi dispiace per chi eventualmente non dovesse andare, ma ci sono anche delle ragioni.
1: Io lo voglio ringraziare, Ivan Zazzaroni. Naturalmente, Ivan, noi ci ritroveremo lunedì prossimo col direttore del Corriere dello Sport. Ciao Zazza.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie a te di cuore. Sarà Napoli-Bologna stasera, Stadio Maradona, e tra poco cercheremo di capire che partita potrebbe venire fuori, la bella, come l'ha definita Vincenzo Italiano. Il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano col suo 4-2-3-1, occhio a Castro, occhio a Rovo, occhio a Bernardeschi, ma insomma tra poco Paolo Del Genio farà immersione nella partita di questa sera. Nello Iorio adesso in regia, caro Nello, non te l'avevo mica visto. Buon pomeriggio, buon lavoro anche a te. Ci fermiamo, solo due minuti, è già pronto Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Il match point per il Napoli, il match point importantissimo, perché in caso di successo il Napoli chiuderebbe la pratica Champions, l'aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League. E diciamocela tutta, dopo la sconfitta di ieri col Milan, interna con l'Atalanta, è chiaro che avrebbe davvero le mani sul secondo posto. Il Napoli più brutto in stagione, probabilmente quello di Bologna. Il Napoli più bello, proprio quello con il Bologna, ma questa volta nella finale di Supercoppa. Paolo Del Genio con noi. Caro Paolo, buon pomeriggio.
7: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Non so se condividi Napoli più brutto, Napoli più bello della stagione sempre col Bologna. Forse il Napoli più bello della stagione, direi in Supercoppa col Milan, forse.
7: Sì, insomma, ci sono state purtroppo un po' di partite brutte come Bologna, ce ne sono state tante belle come la finale di Supercoppa a Riyadh col Bologna, quindi una delle più brutte e una delle più belle, direi, però esatto. Molto diverse sicuramente, quindi impossibile pensare che venga fuori una terza partita uguale o alla prima o alla seconda, cioè una partita con un dominio così netto, perché la prima l'ha dominata il Bologna, la seconda l'ha dominata il Napoli. Questa io spero che Napoli la domini, però insomma, arrivando, valutando le ultime partite delle due squadre, nessuna delle due sembra nel suo miglior momento, però il Napoli ha qualità superiori.
1: Napoli che ricordiamo nell'ultima al Maradona ha battuto 4-0 la Cremonese, poi il pareggio di Como e poi la bella notizia, 100 giorni dopo, io sono proprio felice, sembrerebbe che parte titolare il capitano Di Lorenzo. Sai, Paolo?

0: Allora, a volte ce lo dimentichiamo, ma Di Lorenzo è stato fuori 100 giorni, sono circa 3 mesi e mezzo. È stata un'assenza indubbiamente pesantissima, perché lì Conte, una volta Beukema, una volta Juan Jesus, una volta Olimera, cioè voglio dire, più di 3 mesi sono tanti, Paolo.
1: Sì, senza un vero e proprio sostituto, e quindi con adattamenti vari che non è che abbiano prodotto prestazioni individuali straordinarie, quindi senza pesantissima come quella di Rachmani. Io, se qualche critica muovo a Conte, la muovo per la fase offensiva, dove secondo me si può fare di più.
0: Si può fare di più.
1: Per la fase difensiva non ne muovo tante, perché penso che Conte ci avrebbe consegnato di nuovo la migliore difesa se non ci fossero stati gli infortuni di Lorenzo e Rachmani.
0: E devo dire, migliore difesa oggi, perché mancano ancora 2 turni, ce l'ha il Como di Fabregas, che è una squadra che è molto propositiva, va con pressing molto alto, concede ripartenze e spazi in campo largo, e però, questo per sposare la teoria e la tesi di Paolo Del Genio, se li vai a prendere alti e gli soffochi il gioco, capita anche che soffri meno, capita che concedi meno, capita che oggi hai la migliore difesa. Torno un attimo su Di Lorenzo, perché Paolo c'ha un cliente scomodo stasera, questo Rove, che è uno molto mobile, che ti punta, che salta l'uomo, e diciamo il contraltare ad Alisson del Napoli, no?
1: Sì, Alisson sta facendo molto bene, Rove lo prenderei domani mattina se fosse possibile, non è facile.
0: Non ne abbiamo mai parlato, ma sono contento che piaccia anche molto a te, Paolo.
1: Giocatore fortissimo, veramente. Qualche gol in più potrebbe farlo, perché c'è anche una. Combatte talmente tanto, secondo me, che poi gli mancano un po' energie e lucidità in fase realizzativa, però è uno che da solo ti tiene sulla squadra, ti impegna 2 o 3 avversari, insomma mette in grande difficoltà le difese avversarie, giocatore veramente forte, che stasera gira, si dice bene, da quella solita, ci dovrebbe esserci Orsolini dal lato opposto.
0: Orsolini, diciamo, o Bernardeschi,
1: napoletano, cioè, di Lorenzo.
0: Esatto, se gioca Orsolini ovviamente cliente per Buongiorno, stessa cosa legata all'eventuale presenza di Federico Bernardeschi, la punta centrale la fa Castro e in quella zona c'è Rachmani. Stavamo parlando di Lorenzo, il capitano torna dopo 100 giorni e mentre torna il capitano Manna pensa già al futuro. Perché? Perché vengono fuori dei nomi, dei profili. Riccardo Catapano, c'è un nome nuovo. Sembrerebbe che il Napoli stia guardando in Belgio, ma non per un calciatore belga. Di chi si tratta, Riccardo?
2: Sì, direttore, io saluto ovviamente anche il nostro Paolo Del Genio in collegamento. Sì, il nome nuovo è quello di Anan Kalaili, che è un esterno israeliano, che è dell'Union Saint-Gilloise, un esterno che è capace anche di fare tutta fascia. Tra l'altro, andando un po' a spulciare anche nelle curiosità di questo ragazzo, che quest'anno ha fatto davvero molto bene nel campionato belga, ha giocato anche da centravanti, quindi può essere un vero e proprio jolly sulla fascia di destra. Ne approfitto anche per chiedere a Paolo, a questo punto, se ha avuto modo di visionare quest'ultimo profilo che è stato accostato al Napoli,
0: che quest'anno tra l'altro è stato impegnato in Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Paolo Del Genio,
1: è giocatore forte, giocatore giovane, 2004, molto forte, diciamo un esterno, un quinto se lo vogliamo definire, quarto nel caso di 3-4-2-1, non tanto per il momento utilizzato nella sua carriera da esterno basso, questo lo dico perché ci ho fatto una proiezione su, giocatore molto forte che ricorda un po' Hakimi, quindi qualcuno mi potrebbe dire però Hakimi gioca adesso a 4 nel Paris Saint-Germain, e questo è il modo di vedere le cose di Luis Enrique, allenatore molto offensivo, però Hakimi nell'Inter, ricordiamo tutti, faceva l'esterno tutta fascia. Io, se il Napoli davvero chiude per questo calciatore, pare che tutti gli indizi portino alla chiusura per questo ragazzo molto forte, sono contento, e aggiungo però una cosa, al di là del fatto che a me piace questo calciatore come tipo di profilo, questi giovani che stanno logge definitivamente, mi piace molto che il Napoli li acquisti, io penso che questo sia un segnale chiaro sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli, perché tutti gli altri allenatori accostati al Napoli, cominciando da Maurizio Sarri per passare agli altri nomi che sono stati fatti, quasi tutti giocano a 4, E secondo me questo ragazzo a 4 finora ha fatto poco, è abituato a fare l'esterno di fascia, quindi se Napoli va così forte su un giocatore così vuol dire che è quasi convinto che Conte resti.
0: E naturalmente poi è inevitabile, in caso di successo stasera, da domani è ovvio che il centro sarà il futuro del Napoli. Paolo Del Genio però lo ritrovate questa sera alle 18 nei nostri studi, apriamo le linee telefoniche aspettando Napoli-Bologna proprio con Paolo Del Genio. Ciao Paolo, a più tardi, grazie.
1: Ciao, grazie Walter, buon proseguimento.
0: Grazie di cuore, sarà Napoli-Bologna. Vi ricordavo che ve la racconteremo dalle 19 con Vincenzo Perna, con il nostro Marcello Galvano al Maradona. In studio con noi Emanuele Calaiò, Nicola Mora, ampio post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, Gennaro Scarlato. Per chi invece lo seguirà in TV, la gara è un'esclusiva di DAZN, e a bordo campo tra le panchine di due allenatori che conosce molto bene, e lui segue spesso il Napoli, spesso anche il Bologna, tra Conte e Italiano, tra moglie e marito, non mettere il dito ma metti Alessio De Giuseppe. Buon pomeriggio Ale, come stai?
3: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Bene,
0: come va?
3: Voi?
0: Tutto bene?
3: Bene, bene, sono in giro per Napoli, quindi...
0: Allora benissimo, allora
3: Napoli
0: benissimo.
3: Si muove, sì, sì, sì.
0: Si muove la città e stasera il fulcro, il clou sarà il Maradona. È un Napoli che ha una grande chance, Alessio, vincere e blindare la Champions.
3: Guarda, non è da sottovalutare questo secondo posto, caro Walter, perché comunque... Allora, magari è esagerato parlare di miracolo, ma per come si è messa l'annata è un secondo posto che avrebbe un valore di più di un semplice secondo posto. Secondo me andrebbe annoverato in uno ipotetico palmarès. Poi sento che a Napoli, insomma, il tifoso, giustamente, sapendo quello che ha passato negli anni, si conta anche i secondi posti, per cui... Per poi quello che stiamo vedendo con il finale del Milan, Roma e Juventus, che insomma, sì, a parte le ultime vittorie, però non hanno avuto una grande costanza, la costanza del Napoli nell'ottenere questo posto è da registrare.
0: Devo dire che ieri ho assistito a un pomeriggio e una serata di calcio folle, perché quello che è successo in Parma-Roma raramente lo ricordo. A un certo punto ricordiamo che Keita fa gol e la Roma vede l'inferno, altro che Champions, e mancano 3 minuti al 90° minuto di recupero, sono 6 al 4° di recupero, c'è il gol del pari di Rensch che poi procura rigore, che Malen trasforma. È successo di tutto, come è successo di tutto anche alla sera. Senti Alessio, e che Bologna trova il Napoli? Perché è un Bologna deluso, è un Bologna che oramai su tutti i fronti, dalla Coppa Italia all'Europa League alla qualificazione alla prossima Europa, è tagliato fuori. Che Bologna verrà? Che Bologna arriva al Maradona stasera?
3: È un Bologna stranito, secondo me, rispetto alle ultime stagioni, lo definirei così, perché comunque giustamente si parlava della carica di adrenalina che si è avuto nei finali di stagione degli scorsi anni, cosa che quest'anno non c'è stato. Bologna stranito anche perché non segna da tanto, e per una squadra di Italiano è veramente, hanno inusuale come situazione. Secondo me però ci sarà voglia un attimo di spegnere un po' di malumori che ci sono in città, un po' di mal di pancia che ci sono in città, troppi chiacchiericci, e a questo punto mi viene da pensare che vedremo un Bologna diverso rispetto alle ultime partite, un po' più libero di testa, un po' più voglioso di dimostrare.
0: Io ti auguro buon lavoro per questa sera, per chi seguirà la gara da DAZN ovviamente vedrà un super Alessio De Giuseppe. Senti Alessio, scusami, una mia curiosità,
3: certo.
0: Siccome tu avrai Conte al tuo microfono, ma se il Napoli vince e va in Champions, immagini di chiedergli se l'anno prossimo in Champions sulla panchina del Napoli ci sarà proprio il signor Conte?
3: Scusami Walter, siamo lì apposta.
0: Dici
3: siamo
0: tu, ma cosa apposta. Mi vieni a dire?
3: Cosa mi viene a dire?
0: Ma che domanda stupidina che t'ho fatto, Alessio.
3: Però giustamente tu fai, diciamo, sai come dicono i bravi, gli inglesismi che non mi piacciono tanto, call to action, cioè bisogna già fare promozione di quella che sarà la serata, eventualmente se il Napoli...
0: Se il Napoli va in Champions io mi aspetto e tu glielo chieda.
3: Quella è la domanda.
0: È la domanda della domanda, della domanda delle domande. Un grande abbraccio, buon lavoro e grazie come sempre. Ciao Alessio.
3: Un abbraccione Walter, un abbraccione a tutti gli
0: grazie.
3: Amici di Kiss Kiss.
0: Devo dire che rispetto al passato, dove magari quando c'erano delle squadre che non avevano grandi obiettivi e si vedevano partite dall'esito praticamente scontato, quest'anno nessuno ci sta a perdere. Se pensate, il Verona ha retrocesso a fare punti in casa della Juve. Il Parma ieri ha creato più di un problema alla Roma. L'Atalanta, che è vero che voleva blindare il settimo posto, fa partita pazzesca. Quindi attenzione, io mi aspetto gran partita anche stasera al Maradona, Napoli-Bologna. Ne parliamo con un allenatore, Gianni De Biasi. Buon pomeriggio, mister.
4: Ciao Walter, ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, buona settimana. Verdetto scritto per lo scudetto, in palio il secondo posto, oltre che le altre tre posizioni Champions, dove risale la Juve, il Milan mi sembra in difficoltà, bene la Roma, il Napoli in caso di successo in Champions, al netto di tutto quello che è accaduto, vista anche la Supercoppa, a mio avviso la stagione, fatto salvo la Champions, dove il Napoli indubbiamente ha fatto un po' un percorso non brillante, a mio avviso la stagione andrebbe giudicata in modo positivo, Gianni.
4: Sì, ho un secondo posto di tutto rispetto e di valore, anche perché l'avversario davanti è un avversario importante che ha una rosa e non ha patito probabilmente tutti gli infortuni e contrattempi che ha avuto il Napoli. E credo che il Napoli debba ampliare secondo me la propria visione, è una squadra che si deve imporre un po' di più anche a livello internazionale e Antonio deve fare, se deciderà poi di rimanere lì, di mettere in piedi una rosa che gli consenta di giocare su due fronti come
0: Gianni fare. Devo essere sincero, l'avevano messa in piedi la rosa, poi gli infortuni, qualche acquisto non brillante. Però perché? Perché un altro ascoltatore dice: ma come giudichi positiva l'annata? Io la giudico estremamente positiva e lo motivo. Se uno mi venisse a dire: sai che c'è una squadra che ha fatto 9 acquisti, ma poi qualcuno lo ha sbagliato, ha dovuto cedere Luke Lang, sai che quella squadra ad agosto perde il suo bomber Lukaku e in tutta fretta deve acquistare subito Højlund, sai che quella squadra ha perso per 4 mesi. Mannaggia, non mi fate essere arrabbiato. Per 4 mesi De Bruyne e subito dopo per 4 Anguissa, ha avuto 38 infortuni. Ma è una debacle! Sarà arrivata undicesima questa squadra. No, no, sta per arrivare seconda e ha vinto la Supercoppa. Eppure c'è qualcuno che ancora non è contento. Nicola Mora, buon pomeriggio, Nick.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: C'è Gianni De Biasi con noi collegato, parlavamo di Napoli, di annata. Tu come la giudichi questa annata del Napoli, se secondo posto dovesse essere, Nicola?
5: Ma positivissima, sentivo la tua disamina, la condividi in pieno, l'abbiamo più volte raccontato, tutto quello che è successo a Napoli quest'anno è ancora lì a giocarsi stasera la possibilità di mettere una pietra miliare non solamente sulla qualificazione Champions ma anche di arrivare secondo, e ripeto, quando hai in panchina un allenatore che o fa primo o secondo, farlo in un'annata così disastrosa fa ancora più
0: diciamo, il senso era quello, no? Il senso era quello.
5: Era fatto quest'anno, esatto.
0: Vado da Gianni.
5: Possiamo discutere se può giocare bene, se ha giocato bene, ha giocato male, ma ripeto, questo è un dato secondario che va affrontato qualora
0: rispetto ai risultati. Esatto, lo condivido anche perché voglio ricordare che quando si fa male De Bruyne, 25 ottobre Napoli-Inter, il Napoli che vince quella partita 3-1 è primo da solo e va a più 5 sull'Inter. Gianni De Biasi è appena tornato a Rachmani e stasera torna, attenzione, dopo 100 giorni Di Lorenzo, e se tu hai fuori per quasi 100 giorni Rachmani e per 100 giorni Di Lorenzo, sono due dei tre difensori della difesa a tre, beh, insomma Gianni, non è proprio un bel vedere, devi sempre inventare cose.
4: Chiaramente i due giocatori titolari erano fuori, ma quello che manca anche la personalità, l'uomo secondo me di quello che è il capitano del Napoli, è un giocatore importantissimo che è mancato tanto secondo me, al di là dell'aspetto tecnico, anche come presenza dentro lo spogliatoio, ci sarà sempre in spogliatoio, ma il discorso è esserlo da protagonista e non da infortunato, e quindi il Napoli da questo punto qui probabilmente di vista ci ha risentito, è mancato Rachmani, giocatore importante, che conosco discretamente bene, giocatore che ha...
0: D'altronde, voglio dire, tu poi da CT dell'Albania però osservavi anche il Kosovo, no? Ovviamente.
4: No, io l'ho fatto giocare con l'Albania, Ragmani, un amichevole.
0: Ah, sai che non lo sapevo questo?
4: Sì, l'ho fatto debuttare io, proprio contro il Kosovo l'ho fatto giocare. E poi, quando il Kosovo non aveva ancora l'abilitazione per giocare in Europa, non era stato ancora riconosciuto. E quindi stiamo parlando del...
0: Sai che non lo sapevo che Rachmani avesse debuttato con te?
4: Ha debuttato con me, l'ho fatto debuttare io, giocavo in una squadra di Tirana, nel Partizani di Tirana, e era un giocatore giovanissimo, aveva 19 anni. L'anno successivo è andato al Verona, e poi dal Verona è venuto al Napoli. Credo che lo conosco bene da tutti i punti di vista questo ragazzo. È chiaro che il Napoli, torniamo ai problemi che ha avuto quest'anno, probabilmente c'è da rivedere anche da un certo punto di vista la stagione. Credo che Conte, intelligente e sveglio com'è, cercherà di capire anche le motivazioni di tutti questi infortuni. Al di là degli aspetti traumatici, ci possono essere anche delle situazioni legate ai carichi e a tutte queste sollecitazioni, che chiaramente migliorano la performance del calciatore, ma bisogna stare attenti di farlo con gradualità, perché chi non è abituato a lavorare a certi livelli o con una certa intensità probabilmente ne può pagare lo scotto, specialmente il primo anno.
0: E poi magari, ma questa è solo un'ipotesi, perché ovviamente non è il mio lavoro, se quel tipo di preparazione atletica molto intensa la applichi a un gruppo squadra che negli 11 è quello per età media più alto in Serie A, è chiaro che se hai tanti atleti di 34 anni, si fa male Lukaku, 34, si fa male De Bruyne, ce n'ha 32, si fa male Rachmani, ce n'ha 32, si fa male Di Lorenzo, è chiaro che magari i calciatori più giovani possono essere meno soggetti a questi infortuni. Mister, io ti mando un grande abbraccio e spero di vederti presto.
4: Un abbraccio anche a te, Walter, e forza Napoli.
0: Sempre, ciao. Grazie. Gioca Gutierrez, Nicola, dovrebbe giocare Gutierrez. Mi sembra che oramai il Napoli su quel ruolo e in quel ruolo sia proiettato al futuro. Nicola Mora.
5: Sì, abbiamo fatto una scelta giusta per il futuro, ma anche per il presente. Un giocatore che ha imparato bene a gestire quello che vuole Antonio Conte. Da quando c'è Alisson Santos, padrone della fascia, capace di fare uno contro uno, gli serve un giocatore anche più bravo ad andare dentro al campo, a essere un uomo di costruzione. Gutierrez lo fa in maniera egregia e molto migliore rispetto a Spinazzola, che ama il binario, quindi credo che la scelta sia giusta, e ci aspettiamo stasera una bella partita, una bella vittoria e mettere una pietra miliare su questa finale di campionato, che nella fase e nel posizionamento Champions, dati i risultati di ieri, la resa vibrante, e sarà sicuramente un finale veramente
0: bellissimo, bellissimo, perché può accadere di tutto. A stasera, grazie Nicola Mora. Ciao Nicola.
5: Ciao a te, Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche perché con una vittoria il Napoli da domani ufficialmente potrebbe programmare il futuro. Ma stiamo sulla partita Napoli-Bologna, le scelte d'italiano, le parole italiano, Riccardo Catapano, che fa anche rima pubblicità.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Cattapano. Prosegue la marcia di avvicinamento al match di questa sera che può valere il ritorno matematico in Champions League per la squadra di Antonio Conte. Poi arriverà il momento di parlare del futuro, ma di fronte ci sarà una squadra, il Bologna, che viene da una stagione che in questo momento chissà se è positiva oppure negativa. Lo chiediamo al collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Ciao Massimo, come stai?
7: Buongiorno, ciao a tutti, un abbraccio.
6: Ma che stagione è stata quella del Bologna? Positiva, negativa? Ci si aspettava delle difficoltà quest'anno?
7: Guarda, il dibattito è aperto anche sotto i portici.
6: Appunto.
7: Devo dire che c'è un dato, 27 anni dopo l'ultima volta il Bologna è approdato ai quarti di una competizione che si chiama Europa League, che si chiamava allora ovviamente Coppa UEFA, non accadeva da 27 anni, Bologna è stato eliminato male, devo dire, contro una squadra che ovviamente sappiamo la distanza che oggi c'è tra il calcio inglese e il calcio italiano, l'Aston Villa è una candidata a vincere la finale di Istanbul, si poteva uscire meglio, ma oggettivamente questa Bologna non poteva fare tantissimo di più, e quella è una medaglia al petto. Dopodiché questa squadra in campionato eufemisticamente cammina, forse addirittura ancora meno, a passo di lumaca ormai da dicembre, facendo buone cose in trasferta, pessime in casa, dove ha perso 9 delle ultime 12 partite. Il Dall'Ara era uno stadio che, come tutti ricorderete, fino a dicembre anche le grandi quando venivano, e Napoli lo pagò sulla sua pelle.
6: Probabilmente la peggior partita stagionale del Napoli, quella del Dall'Ara, tra l'altro.
7: Per contrasto la migliore del Bologna.
6: Esatto.
7: È un Bologna molto diverso da quello di oggi, e quindi la stagione alla fine dai dirigenti di Casteldebole è considerata comunque positiva. È certo che se oggi Bologna in campionato è decimo, rimanere su quelle posizioni, dopo lo scorso anno arrivò nono, ma ci fu la grande vittoria in Coppa Italia. Io credo che il barometro volga verso il 6-, ecco, in questa stagione, se dovessi dare un giudizio, perché bisogna sommare un cammino positivo in Europa a una stagione invece molto deludente in campionato.
6: Che poi tra l'altro, Massimo, Napoli e Bologna è sempre una partita, mettiamola così, col punto interrogativo quest'anno, perché giustamente stavamo ricordando quella dell'andata al Dall'Ara, dove è stata probabilmente la peggior partita del Napoli stagionale, la migliore del Bologna, come hai detto tu. Poi se pensiamo invece alla finale di Supercoppa, probabilmente i ruoli si sono invertiti, perché lì probabilmente abbiamo visto il Napoli più bello della stagione, un Bologna in difficoltà contro il Napoli in Arabia. E quindi questa sera che tipologia di partita ti aspetti e che Bologna ti aspetti?
7: Ma questo è il bello del calcio. Devo dirti che al Dall'Ara la domanda era: ma come fa una squadra come Napoli a non riuscire neanche a tirare in porta? Lo fece una volta da fuori area con un portiere debuttante. Il Bologna aveva questo ragazzo di 18 anni, Pessina. Al contrario, il 22 dicembre a Riyadh, il Bologna non riuscì mai a entrare in partita, non capì nulla di quella partita lì, e il Napoli stradominò con la doppietta appunto di Neres, che stasera non c'è. Io, se devo darti un giudizio su questa sera, una previsione, credo che come sempre nel calcio chi ha un obiettivo va più forte,
6: le famose motivazioni, sì.
7: E poi anche chi ha una qualità tecnica superiore, perché è inutile negare che i punti che separano il Napoli oggi dal Bologna, al di là del crollo del Bologna nel girone di ritorno, e insomma dire fotografano una distanza tecnica che c'è, e quindi l'italiano è qualche partita che, quando non è costretto a parlare del futuro, cosa su cui giustamente fa il suo mestiere e dribba tutti, dice che bisogna trovare le motivazioni in queste partite finali. Di fatto il Bologna nelle ultime 4 partite ufficiali non ha segnato un solo gol, una con la Aston Villa e le altre 3 di campionato, e già questo testimonia una squadra che in questo momento ha le gomme molto sgonfie.
6: Massimo, la faccio a te allora la domanda sul futuro italiano, perché so che non la dribblerai. Resta Bologna anche l'anno prossimo, perché sai, con la panchina del Napoli, non dico in bilico, però fin quando non arriverà poi il confronto tra De Laurentiis e Antonio Conte, se ne fanno tanti, tantissimi di nomi. Quello di italiano lo sappiamo, non è mai stato un mistero, è un allenatore che piace molto ad Aurelio De Laurentiis, quindi ti chiedo in questo momento qual è l'idea del Bologna per quanto riguarda italiano, e qual è l'idea di italiano ovviamente.
7: Bologna credo che voglia andare avanti con l'italiano, anche perché è un contratto in essere da 3 milioni netti a stagione, che sono tanti soldi per un club come il Bologna, che pure ha delle disponibilità finanziarie importanti grazie a Joey Saputo, ma è chiaro che interrompere il rapporto con l'italiano e prendere un nuovo allenatore costerebbe tantissimo. Ma il Bologna non è affatto, è di quelli, come dicevo, a Casteldeboli sono soddisfatti di questa stagione e vorrebbero andare avanti con l'italiano. Italiano ha contratto, ma i contratti poi, lo sai meglio di me, sono poi alla fine diventano, non dico carta straccia, ma quasi, se ci fosse una squadra che bussa alla porta di italiano. Quindi lui sta prendendo tempo e ha detto semplicemente che rimanda il tutto al colloquio con la società, che poi quando ci sarà, ovviamente questo vale in tutte le piazze, ancora non si sa. Chiaramente il Bologna è un po' impaurito dall'idea che questo incontro, magari che si sarà breve, va bene, si va avanti in virtù del contratto, poi cosa succede il 10 giugno se un Napoli o un Milan bussa alla porta? È un tema che con l'italiano bisogna porsi, perché io ricordo, io stimo molto Vincenzo Italiano, ma alla Spezia lui aveva appena firmato il rinnovo di contratto, 20 giorni dopo arrivò alla Fiorentina,
6: va a Firenze,
7: e lui paga la penale e va a Firenze, il che gli ha inimicato una piazza in cui ha fatto cose storiche, no? La promozione in A dello Spezia, la salvezza l'anno dopo, quindi tutto può succedere. Quindi se dovessi sbilanciarmi, se non ci sono altre richieste, lui resta, altre offerte importanti, lui resta un'altra stagione in un Bologna abbastanza ridimensionato, lo ha già detto il club, e però lui ha chiesto garanzie tecniche, lui non può rimanere dopo 4 anni di Europa che ha fatto, certo, 2 a Firenze e 2 a Bologna, con la prospettiva di galleggiare al 10° posto. Lui chiederà garanzie tecniche, e sarà questo il tema dell'incontro che andrà in onda non sappiamo quando, ma che potrebbe non essere definitivo per i motivi per cui ci siamo detti, perché poi il 10 giugno tra Nazionale, Milan, Napoli, Lazio comincia la rumba e non si sa poi che cosa potrebbe succedere.
6: Un fine campionato di incontri. Massimo, ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi, ti auguro buon lavoro e buon Napoli-Bologna ovviamente.
7: Grazie a voi, un abbraccio.
6: Grazie mille al collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Come vi avevamo detto, però, adesso è giunto il momento di andarci ad ascoltare giusto un estratto della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, che ha parlato ieri alla vigilia della gara del Maradona contro il Napoli. Sentiamo Italiano.
8: Ma com'è cambiata? Noi siamo partiti, come dicevo prima, un grande girone di andata, quella fu una partita davvero perfetta per noi, completa in tutti i sensi, dove in casa eravamo ancora una squadra che macinava punti, faceva del Dall'Ara veramente un fortino inespugnabile, ed eravamo stati protagonisti di una partita sontuosa, di grande qualità, di grande attenzione. E per me quest'anno va ricordata la finale che abbiamo fatto di Supercoppa, perché abbiamo superato in semifinale l'Inter e poi abbiamo beccato il Napoli, che era in una condizione, in un momento veramente forse simile a quello quando noi li avevamo battuti, grande condizione, giocatori veramente esaltati al massimo, vedi Neres che quella partita fece un gran gol prima, poi d'astuzia intercettò quella palla sul nostro giro gioco, quindi l'abbiamo beccati veramente in un momento di forma e di condizione smagliante, e l'abbiamo persa. Domani c'è la bella e incontriamo ancora loro, secondo me, in ottima condizione. Noi, come ti dicevo prima, trovare le motivazioni, trovare quella voglia di fare prestazione, di sbagliare il meno possibile, di essere bravi ad azzerare questa nostra situazione di pochi gol e basta. Ci sono alcuni aspetti dove noi in particolar modo dobbiamo cercare di essere bravi, di essere motivati e cercare di fare prestazione, però affrontiamo sempre una squadra di grande valore, recuperano anche tanti giocatori di livello e domani per noi sarà una partita bella, difficile, e la vogliamo giocare sperando di sotto livello della prestazione, riguardando anche le ultime, di essere un po' più bravi sotto tutti i punti di vista. In riferimento ai 9 punti che ci sono ancora a disposizione, che sono tanti, e in riferimento al fatto che lì davanti nessuno vuole arrivare dietro a qualcuna che sta rincorrendo, e secondo me 9 punti sono veramente un'infinità di roba a disposizione per arrivare a chiunque a ottenere un risultato importante. Vedi, anche per noi, perché ancora non è chiuso nulla, sia quelli che si stanno dietro che davanti. Quindi domani, vi ripeto, partita, e ne sono convinto, sarà tosta, dura, vera e seria, e ci sarà da sudare per bene.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Eccoci qua, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, la seconda ora della nostra informazione sportiva. Vi ricordo ancora una volta che dalle ore 19 sarà diretta azzurra. È il giorno di Napoli-Bologna, partita importantissima per il Napoli, perché in caso di successo il Napoli avrebbe la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions e soprattutto andrebbe a più 5 sulla Juventus, quindi una sorta di pietra miliare, se vogliamo, anche per blindare il secondo posto dopo il KO di ieri sera del Milan in casa con l'Atalanta. Tra poco torneremo a parlare a lungo di Napoli-Bologna, anche dei singoli, perché fin qui ci siamo già occupati di Højlund e del ritorno del capitano di Di Lorenzo. Però apriamo una pagina legata alla Serie B, ai playoff della Serie B, al via domani, perché vedendo la composizione del tabellone, su 6 squadre ce ne sono 2 del centro nord, o meglio del nord, il Modena e il Monza, ce ne sono 4 del sud Italia, 2 campane impegnate nei playoff, sono la Juve Stabia e l'Avellino, ma non solo, ci sono altre 2 squadre del sud, il Catanzaro e il Palermo. E quindi è evidente che dopo le promozioni legate al Venezia e al Frosinone, ci auguriamo che sia una squadra del sud, ancor meglio se campana, a ritornare in Serie A. E voglio tessere le lodi del lavoro che è stato fatto ad Avellino. Abbiamo il direttore sportivo dell'Avellino in diretta, Mario Aiello. Caro direttore, buon pomeriggio.
12: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
11: Grazie di cuore per essere nel nostro pomeriggio. La mission primaria era la permanenza in categoria. C'è stato un momento in cui eravate in difficoltà, hai chiamato Ballardini, gli hai affidato la squadra, salvezza raggiunta e poi qualcosa di fantastico. ovvero la qualificazione ai playoff. Direttore.
12: Sì, sì, diciamo che era, essendo noi una neopromossa, era prevedibile che potessimo avere come impatto iniziale un andamento altalenante. In realtà abbiamo anche fatto un buon girone d'andata, sì, perché abbiamo chiuso a 25 punti, quindi era una quota, diciamo, abbastanza tranquilla per noi. Poi qualcosina si è inceppato per qualche partita e si è fatta questa scelta del mister. E diciamo, un po' per la crescita della squadra, un po' anche per grazie alla sua grande esperienza, siamo riusciti ad avere un po' più di continuità. E come hai detto tu, abbiamo prima raggiunto l'obiettivo salvezza a tre, diciamo virtualmente a 5 giornate dalla fine, poi matematicamente a 3 giornate, e sempre a 3 giornate dalla fine siamo già entrati in zona playoff e siamo riusciti a mantenerla fino all'ultima, e oggi ci andiamo a giocare questa opportunità.
11: Una bellissima opportunità, ricordiamo gli incroci: Juve Stabia impegnata a Modena, l'Avellino del direttore Mario Aiello e di Ballardini sarà impegnata invece a Catanzaro, tra l'altro sfida tra due direttori molto bravi e devo dire, lasciatemelo dire, napoletani, come Ciro Polito a Catanzaro, che più tardi ospiteremo, e come Mario Aiello. Ecco, direttore, mi sono piaciute le parole di Ballardini, perché comunque è vero che sono i playoff, è vero che in palio c'è una cosa enorme, la Serie A, però Ballardini dice: noi oramai le nostre mission le abbiamo raggiunte, giochiamo anche con la leggerezza, che potrebbe forse essere un'arma per fare un bel percorso in questi playoff.
12: Sì, assolutamente, diciamo con leggerezza e con entusiasmo, certo, non avendo, diciamo, il peso diciamo del dover per forza portare il risultato a casa, ce l'andiamo a affrontare e proveremo chiaramente a giocarcela. È ovvio che a mio avviso i playoff, no? Ma magari vado a parafrasare Antonio De Curtis, Totò,
11: sì,
12: io penso che i playoff diventano una livella, ok? Quindi siamo tutti sullo stesso piano, si azzera tutto. Ovvio che la squadra che andremo a affrontare è una squadra forte, che ha meritato la posizione di classifica che c'ha, gioca bene a calcio, però i playoff sono una storia a parte, e pur avendo lo svantaggio di giocarcela fuori casa, cercheremo di fare di tutto per toglierci questa soddisfazione.
11: Anche perché, direttore, sulla carta, ma prettamente sulla carta, no? Anche per quello che ci ha detto il campionato, è evidente che organico alla mano e come forza magari il Monza ha qualcosa più delle altre, però i playoff, mi piace questo paragone della livella del grande Antonio De Curtis, cioè poi i playoff sfuggono, ma davvero, a qualsiasi pronostico, no?
12: Sì, perché alla fine, diciamo, al di là dei valori tecnici che più o meno si equivalgono, come hai detto tu, togliendo il Monza, bene o male gli organici sono quasi tutti sullo stesso livello. È ovvio, c'è chi sta da più tempo in Serie B, quindi già conosce la categoria, chi magari è neopromossa fa un po' più fatica all'inizio, però diciamo in uno scenario del genere non conta più il valore tecnico solo come unico argomento, ma contano anche le motivazioni e magari la forma fisica. Allora questi elementi qua possono fare la differenza in queste partite, che sono partite secche.
11: Ecco, direttore, prima di salutarti, noi non possiamo che non conosciamo il futuro, quindi non sappiamo l'esito di questi playoff. Però vedendo il percorso che avete iniziato ad Avellino, che è un percorso molto interessante, devo dire, prima la promozione in B, mantenimento categoria, e nonostante un cambio di allenatore, certo un top allenatore come Davide Ballardini, i playoff. Ora, indipendentemente dall'esito, te la senti di dire che nel futuro rivedremo finalmente l'Avellino in Serie A nei prossimi 2-3 anni?
12: Guarda, se la mettiamo sotto il profilo della logica di costruzione, sicuramente l'intento nostro è quello di diciamo negli anni di costruire delle basi importanti affinché un domani, nel momento in cui si lotta per andare in Serie A, lo puoi fare con la logica che magari se sali hai delle basi tali che puoi evitare poi di riscendere, come spesso succede, no? Di chi fa pure il doppio salto. Però è ovvio che il calcio è irrazionale, e tutti questi bei discorsi poi vengono a cadere quando c'è un'opportunità nell'immediato. Allora, a quel punto te la giochi e vediamo che succede.
11: E naturalmente, come ho detto in apertura, noi faremo il tifo affinché una squadra del sud, quindi che sia l'Avellino, la Juve Stabia, il Catanzaro, il Palermo, possa raggiungere Venezia e Frosinone in Serie A. Ti abbraccio fortissimo, Mario, in bocca al lupo.
12: Un abbraccio a tutti.
11: Grazie, grazie di cuore al direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello. È una bella pagina quella di calcio scritta da Avellino, come sottolineiamo è molto bello quanto accaduto al Benevento, Benevento che è tornato in Serie B grazie al grande lavoro di Vigorito, di Carli. Ricordiamo i playoff dove ci sono Casertana e Salernitana impegnate. Ieri la Salernitana era avanti a Caserta 3-0, poi terminata 3-2, ha ripercorso un po' quello che è successo anche in Milan-Atalanta. Torniamo a Napoli-Bologna, lo facciamo con Fabio Viviani. Buon pomeriggio Fabio.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Grazie per essere con noi. Per tempi di inserimento un giovanissimo Marek Hamšík, che ricordo arriva a Napoli nella prima stagione della Serie A, l'allenatore è Di Reia e il suo collaboratore tecnico, il suo vice Fabio Viviani. E Marek Hamšík mano a mano cresce sino al punto di diventare uno dei tre tenori. Ipotizzando che i tre tenori a Napoli magari sono De Bruyne e Højlund, il terzo è di diritto McTominay, Fabio?
13: Sì, mi verrebbe da dire, i tre tenori devono essere punto di riferimento anche e non solo dal punto di vista tecnico. Marek lo è stato anche e non solo dal punto di vista tecnico, per avere una, diciamo così, un appellativo importante come quello che hai detto te, non è solo il campo che può definirlo, ecco.
11: Tra l'altro oggi è San Fabio e quindi colgo l'occasione per farti gli auguri anche, ma tu poi di santo cosa c'hai? Tu non c'hai niente di santo. Il grande Fabio Viviani. Senti Fabio, se ne è parlato nelle scorse settimane, ti voglio pungolare un po' perché è un tema che poi ci siamo portati dietro, no? Hamšík McTominay, tu dovendo sceglierne uno per la tua squadra, avendo vissuto tanti anni mare, che ovviamente, sì, e vedendo McTominay, chi sceglieresti? Il cuore ti dice Marek, non ho dubbi.
13: Lo sai, il cuore,
11: beh, il cuore dice Marek.
13: Sicuramente, il calcio è cambiato leggermente, secondo me sono anche diversi in qualche dettaglio importante. Con Marek, come ha sempre rivestito in nazionale, aveva anche un ruolo più di costruttore, da me faceva a Napoli costruttore, rifinitore, goleador, soprattutto il primo anno. In nazionale faceva anche e solo, permettetemi di dire, il costruttore di gioco, il playmaker, per cui da quel punto di vista lì forse aveva dava più possibilità ad un allenatore a costruire la squadra intorno. Nel calcio di adesso prendo McTominay perché la fisicità, i tempi di inserimento, il dinamismo sono assolutamente eccezionale.
11: E ora chi glielo dice a Marek che nel calcio attuale prendi McTominay? Senti Fabio, sto un attimo su Marek perché è bello, no, anche parlare di chi ha reso grande questa società dall'avvento di De Laurentiis. Taciturno, silenzioso eppure a un certo punto capitano. Cosa aveva di speciale Marek Hamšík da poter essere il capitano del Napoli?
13: Ma guarda, io spesso discuto per questo fatto del silenzioso, di non alzare la voce, di non magari gridare, perché ci sono leader e leader. Marek era un leader perché era sempre presente in allenamento, sempre davanti in allenamento, sempre disponibile per i compagni come punto di riferimento e sempre all'altezza della situazione nel bene e nel male dei risultati della squadra. E questo è il leader, questo è essere diventato capitano, perché tutti i compagni riconoscevano a Marek questo e lui diventava uno scoglio a cui aggrapparsi a volte anche nel mare tempestoso che può succedere in una stagione a Napoli.
11: Tra l'altro è un freddo, razionale, però leader, la sua leadership. Leadership che a tuo avviso, come ci raccontano le cronache in Slovacchia, potrebbe portarlo a guidare la nazionale slovacca, a diventarne il CT? Avrebbe a tuo avviso tutto per fare il commissario tecnico della sua nazionale dopo l'addio che c'è stato con Ciccio Calzona?
13: Guarda, questa è una domanda di difficile risposta, perché puoi entrare nelle vesti di allenatore quando magari sei stato un giocatore così importante che magari hai avuto, non lo so, deve sentirsi lui, ed è difficile secondo me per chiunque poter rispondere a questa domanda. Ha tutto, ha sicuramente tutto, oltre all'intelligenza calcistica ovviamente.
11: Certo.
13: Però questo step, questo passo da fare nella direzione per cambiare completamente il modo di vedere le cose, se lo deve sentire soltanto lui.
11: Tu hai fatto un riferimento a un certo punto, hai detto era anche costruttore di gioco, poi ricordiamo che sin dal primo anno, perché lui arrivava da Brescia, intuizione strepitosa di Pierpaolo Marino, Marek aveva questo tempo di inserimento, la classica mezzala che poi si buttava dentro. A un certo punto Ancelotti lo immaginava proprio play, regista del Napoli, per essere chiari alla Lobotka. Secondo te aveva tutto per fare anche quello? Perché io più lo vedevo e più pensavo fosse la classica mezzala.
13: Con il passare del tempo, non perché fosse invecchiato, ma con le conoscenze sempre maggiori, sì, ripeto, lui nella nazionale spesso rivestiva il ruolo di uno dei due centrocampisti e quello più adatto ovviamente alla costruzione e non alla rottura. Da noi che giocavamo con il centrocampo a tre sfruttavamo tutte le sue incredibili caratteristiche di inserimento e di finalizzazione. Dopo il primo anno lui, che era un po' tra virgolette una sorpresa, che fece più di 10 gol, mi sembra 12-13.
11: 12 gol se non erro al primo anno.
13: Allora, c'è una buona memoria. Allora. Il secondo anno, che ovviamente come succede sempre nel campionato di Serie A, sì, ok, c'è una sorpresa e poi ci si adatta e poi il campionato, i giocatori, gli allenatori adattano, sanno, preparano e fece un po' più di fatica all'inizio e noi puntiamo proprio, io personalmente puntai proprio con lui a dirgli guarda, fai altro, mettiti qui, costruisci il gioco, rendi più utile alla squadra per altre cose, poi appena si distraggono
11: ti butti dentro perché aveva un tempo di inserimento Marek Hamšík strepitoso. Fabio, grazie di cuore per essere stato con noi, grazie ancora, auguri, sì. Ancora auguri,
13: ciao,
11: ovviamente auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il proprio onomastico, ce l'abbiamo anche noi un Fabio in radio, Fabio Esposito, a cui ovviamente facciamo gli auguri. E poi c'è Salvatore Caiazza, il capo allo sport del quotidiano Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
14: Buon pomeriggio, il mio onomastico viene il 6 di agosto, ricordami.
11: E adesso me lo segno in agenda, così non mancherò, perché un mojito pure ci scappa il 6 di agosto.
14: Vabbè, ma siamo impegnati per il centenario, quello è una
11: Ma il centenario è l'uno, mica possiamo. Senti, caro Salvatore, allora io dico che stasera. E il match di questa sera riveste un'importanza particolare, non solo perché in caso di successo il Napoli sarebbe aritmeticamente in Champions, non solo perché blinderebbe di fatto il secondo posto portandosi a più 5 sulla Juventus, ma perché individuo nella giornata di domani una giornata chiave per il futuro. E perché domani? Perché domattina De Laurentiis sarà in città e perché stasera è allo stadio. E probabilmente proprio domani potrebbe esserci questo tanto atteso confronto, perché mercoledì il presidente invece sarà nella capitale per la finale di Coppa Italia tra l'Inter e la Lazio, tra l'altro sarà in tribuna d'onore con Malagò. È chiaro che domani potrebbe essere una giornata particolarmente importante se ci proiettiamo al futuro del Napoli.
14: Assolutamente sì, dovesse il Napoli questa sera, come dicevi tu, mettere in cassaforte la qualificazione Champions e blindare il secondo posto, io credo che sarebbe inutile poi aspettare le partite con Pisa e Udinese, perché comunque ormai il dato è tratto e prima si fa e meglio è, perché comunque devi programmare, devi capire bene chi eventualmente scegliere al posto di Conte o cosa fare con Conte per il futuro. E quindi prima si fa e meglio è. Poi il presidente è molto impegnato, naturalmente il Napoli è una delle priorità, però poi ha altri impegni e quindi sarebbe meglio poi anche mettere
11: un punto fermo per programmare il futuro, no?
14: No, ma anche per si fanno troppe congetture, troppe chiacchiere, sento, leggo, vedo troppe cose strane, ognuno si butta in un sentiero per dire che sono stato io a dire le cose, cioè troppe cose, allora si mette un punto e si riparte.
11: Allora, a proposito di futuro, insomma, mi sembra, a meno che poi non succeda qualcosa, però mi sembra palese che l'Inter ripartirà dalle certezze Marotta, Ausilio e Chivu, ok? E quindi la squadra campione d'Italia. A Napoli non è solo Conte, perché io non dico una parola, nel senso che può succedere tutto, ma anche il contrario di tutto. Poi però la Roma fa sul serio, allora penso all'effetto domino, direttori panchine. perché mi sembra palese che Massara non sarà il direttore e che la Roma, per esempio, vorrebbe di fatto Manna, ma non è detto che De Laurentiis lo libererà. Ecco perché la Roma sta corteggiando anche D'Amico. D'Amico ha lavorato all'Atalanta con Gasperini, si libera la posizione di direttore all'Atalanta e lì ci andrà Giuntoli. Poi Giuntoli sceglierà il nuovo allenatore, potrebbe non essere Palladino. Attenzione a quello che accade al Milan e a quello che accadrà, perché Salvatore, dopo ieri, io non credo che la posizione di Allegri e Tare sia così salda come prima, o sbaglio?
14: Assolutamente, il Milan si sta gettando via dopo aver avuto una continuità di risultati, sta facendo di tutto per farsi del male, ma lo sta facendo purtroppo con poche convinzioni in difesa e naturalmente con un attacco che non riesce ad esprimere il suo vero valore. Poi c'è Leao che quest'anno proprio anche in virtù di una posizione, caro Walter, perché non lo abbiamo visto contro di noi, no? Il Milan contro quello di Pioli, contro quello di Spalletti, Leao sempre fatto contro il Napoli di Spalletti ha sempre fatto la differenza da esterno sinistro che si accentrava e calciava, invece lì sta facendo praticamente la prima punta, è fuori fase, purtroppo quando poi non arrivano i risultati i tifosi se la prendono con chi è più forte, quindi la situazione è molto delicata, quindi anche lì ci potrebbe essere un terremoto.
11: Mentre alla Juventus, insomma, ritengo ripartiranno da Comolli e da Spalletti, stessa cosa Como, Fabregas e Ludi, ma insomma prepariamoci a molti cambiamenti. Secondo me qualche cambiamento potrebbe anche esserci proprio in casa Bologna, perché alla luce della stagione che va a chiudersi, non lo so se poi continueranno con Italiano.
14: Questo non lo so neanche io. Italiano però va anche detto che è stato sistematicamente privato di elementi importanti. Davo un'occhiata ai numeri di Bekema, no? Bekema il suo primo anno è stato tra alti e bassi, quando è stato impiegato però ha fatto bene. Adesso con il rientro di Di Lorenzo la vedo difficile come utilizza, a meno che non torni alla difesa a 4, ma a prescindere da ciò nei due anni bolognesi il olandese ha fatto davvero molto bene, cosa che Lukumi non sta facendo, quindi credo che anche lì sia finito il ciclo di Vincenzo Italiano e chissà poi devi dare sempre una squadra all'altezza della situazione per vederlo all'opera. E chissà se poi non sarà proprio lui, eventualmente, ripeto, io sono un contiano e mi auguro che possa rimanere e programmare un altro anno a grandi livelli, anche se credo se dovesse rimanere saranno due gli anni, non uno.
11: Quindi tu ipotizzi anche un prolungamento di contratto?
14: Sì, secondo me sì.
11: Ma sarebbe importantissimo, vorrebbe dire avere Conte nel centenario e poi ragazzi sarebbe un unicum se De Laurentiis davvero ci riuscisse. Pensate che Conte al massimo ha fatto 3 stagioni e per giunta una volta, ovvero alla Juventus, poi sempre 2 anni, massimo 2 anni, è successo all'Inter. Se De Laurentiis riuscisse a fargliene fare 3, andrebbe a eguagliare il suo percorso alla Juve, addirittura poi il poker dopo il conto Ter, sarebbe qualcosa. Una cosa possiamo dirla: Conte, la sua famiglia, la sua signora, sua moglie Elisabetta, sua figlia Vittoria si sono integrati così bene, sono pazzi della nostra città, questo ve lo garantisco.
14: Assolutamente, ovunque, ha capito, è entrato nel tessuto partenopeo, sì, lui è leccese però quindi è a sud più di noi, però ha vissuto tanti anni a Torino, quindi ha capito che cosa significa vivere Napoli, in Napoli e la napoletanità, quindi io credo che poi è molto apprezzato, al di là di qualche stupidino che parla fuori luogo perché poi vorrebbe vedere il calcio spettacolo.
11: Stupidino non mi piace, Salvatore, non mi piace.
14: Lo devo definire.
11: No, allora, al di là di qualcuno, però,
14: non intendo.
11: No,
14: No.
11: E beh, dire stupidino però non è proprio carino.
14: No, stupidino però per presa di posizione non.
11: No, però scusami se mi permetto, Salvatore, siccome è bello che ognuno esprima le opinioni.
14: Assolutamente.
11: C'è qualcuno che è più legato all'estetica, altri più legati al risultato, però non è che poi chi predilige lo spettacolo
14: no,
11: è uno stupido.
14: Ma non intendevo quello, sono stato mal interpretato.
11: Vabbè.
14: Qualche stupidino che per presa di posizione lo attacca a prescindere, quello intendevo, non quelli che vogliono l'estetica, la vorrei anche io, quindi.
11: Eh beh, la vorremmo tutti, la vorremmo tutti.
14: Anche io nella lista.
11: Poi sai Salvatore che sulle cose stupidine io io sono il maestro delle cose stupidine, non ti dico delle domande stupidine, là poi mi ergo a protagonista.
14: Vabbè.
11: The King domande stupidine. Va bene, Salvatore Caiazza in Roma.
14: Ciao,
11: un
14: ciao.
11: Grande abbraccio. Ciao Salvatore.
14: Ai Fabi
11: e anche a Niccolò Fabi a sto punto. No, era corretto che io dicessi che non esiste che chi magari ama lo spettacolo si può avere una visione, uno ha una visione, uno ce n'ha un'altra, ma naturalmente bisogna sempre rispettare tutti, magari non condividere un'opinione, però il fatto che uno non la condivida va sempre rispettata e ci mancherebbe. Io lo ripeto sempre, il rispetto è alla base di tutto, di ogni confronto, di ogni rapporto. Il rispetto non deve mai mancare, non deve mai mancare tra amici, tra marito e moglie, in un ambiente lavorativo. Il rispetto è la prima cosa. Poi dopo ognuno può avere una posizione differente. Va bene, allora facciamo così, tra poco ancora tutto su Napoli-Bologna. Tra l'altro vivremo una bella emozione perché avremo Gianluca Savoldi in diretta, il collega di DAZN che stasera guiderà lo studio centrale, Ricky Buscaglia. Nella terza ora parleremo anche di neopromosse in Serie A. Avremo il direttore del Venezia, Cristian Molinaro, parleremo ancora di B e del Sud che vuole mettere le mani sulla terza posizione della Serie A. Gino Rivieccio, che ieri è stato con il presidente Il Mercato con Riccardo Catapano, ma adesso regna.

0: capito che voglio dire, insomma, una volta era così, però la squadra, l'allenatore dava le indicazioni. Oggi è vero che nel calcio di oggi certe decisioni le prendono i manager, le prende la società, e non sempre poi l'allenatore è d'accordo, tant'è vero che non è solo il caso del Napoli, che ci troviamo anche in altre squadre di Serie A con tanti pezzi da 90 che però poi stanno in banchina o non trovano la sistemazione adatta, no?
1: E questo è molto corretto. Gino, una mia curiosità, ma tu che ami i grandi campioni, l'anno prossimo, se dovessi decidere tu, De Bruyne lo terresti?
0: Ma il De Bruyne del City sì, ma quello è un po' difficile da ritrovare.
1: Ma il De Bruyne a Napoli non viene, il De Bruyne del City a Napoli non viene.
0: Però l'ultimo De Bruyne, diciamo che non è stata una stagione fortunata per lui, e poi secondo me andrebbe rivista la sua posizione in campo. Di sicuro io nel centrocampo con McTominay, in questo modulo con il centrocampo a 4, non lo vedo. Quindi ecco, torniamo al discorso di prima. Pulcam, che succede?
1: Certo,
0: uno come De Bruyne non te ne liberi facilmente, perché stai parlando comunque di un campione, di un fuoriclasse, e i campioni sono pezzi pregiati, come gli attori in teatro, come gli attori di cinema, vanno tenuti cari. Quelli bravi, i fuoriclasse, si devono conservare sempre.
1: Certo, a proposito di fuoriclasse, un fuoriclasse Gino Rivieccio. Ciao maestro.
0: Grazie. Ciao. Grazie. Walter, forza Napoli, blindiamo la Champions stasera, dai.
1: Vai, Napoli-Bologna, Napoli-Bologna. Grazie a Gino Rivieccio. A proposito di mercato e dei nomi che si fanno, tra poco di mercato ne parleremo con Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno. Lo faremo subito dopo la pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio. Tra poco apriamo al tema mercato. Rispondo rapidamente a un ascoltatore. Per quanto riguarda i rinnovi, è cosa fatta quello di Emir Rahmani. Siamo addirittura d'arrivo per McTominay. Ritengo che non verrà rinnovato il contratto a Juan Jesus. Su Spinazzola partita aperta, non hanno ancora chiuso, ma sono stati fatti dei passi in avanti e poi c'è il mercato. E allora, se dico mercato, dico Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Sono venuti fuori tre nomi nelle ultime settimane e allora ci riflettevo. Prima quello che però era un ritorno, Juanlu Sanchez del Siviglia. Poi proprio noi qui a Kiss Napoli abbiamo parlato di Vinicius Tobias dello Shakhtar. Il nome nuovo è Kalaili. La cosa che li accomuna è che tutti verrebbero, perché mi sembra palese, Ciro, sia alla ricerca di un vice di Lorenzo.
1: Assolutamente sì. Da quello che risulta a me, il più concreto è proprio Kalaili nella lista delle preferenze, però bisogna anche raccontare che in questo momento il Napoli vive di un lavoro di scouting che è stato già portato avanti da mesi, ma su cui non si può accelerare perché c'è l'incertezza sia riguardo al direttore sportivo che all'allenatore.
0: Infatti,
1: quindi
0: è un bel
1: possiamo
0: punto
1: dire giocatori su cui il Napoli c'è, è forte, ma non possiamo dire che li prende domani mattina.
0: Ah, non c'è dubbio. Senti Ciro, infatti leggevo di una dichiarazione di Gianluca Di Marzio, no? A proposito del mercato, Juanlu Sanchez, si parla con insistenza di Mario Hila della Lazio, si parla con insistenza di Kalaili, e Gianluca Di Marzio diceva però questi sono profili individuati e di cui hanno discusso Manna e Conte. Ma siamo così sicuri che Manna e Conte faranno parte del Napoli? Io devo dire che né nell'uno né nell'altro caso mi sbilancio, perché da una parte su Conte aspetto che si veda col presidente, che si confrontino. Sull'altro bisognerà capire se Manna avrà la volontà di proseguire a Napoli, o nel caso, ma solo nel caso, oggi dico remoto, potrebbe accettare queste lusinghe molto importanti anche economiche. E perché poi noi siamo bravi a giudicare, dice ma come Manna se ne va dal Napoli? Ragazzi, se però gli offrono il triplo dell'ingaggio, non lo so se poi avrà voglia di restare o meno. Ciro Troise, è chiaro che poi sono posizioni da valutare, magari una vittoria stasera potrebbe accelerare le decisioni di entrambi rispetto anche al volere del club, no?
1: Sì, potrebbe accelerare anche l'operato di De Laurentiis, perché poi c'entra in entrambe le questioni.
0: È certo.
1: Perché se vuoi tenere Manna oggi, so che è brutto da dire, ma è la realtà, gli devi
0: adeguare l'ingaggio. Gli devi adeguare l'ingaggio.
1: Sì. Dall'altra parte, con Conte devi vedere se ci sono le convergenze. E quindi sotto questo aspetto credo che una vittoria stasera e la certezza aritmetica della Champions League potrebbero favorire un'accelerazione da parte del club su questi due versanti aperti.
0: Ciro, lo dico a te che sei esperto di mercato, magari mi sono perso qualcosa. Mi ha scritto un ascoltatore, Gennaro da Fuorigrotta. Scusa Walter, ma tutto chiaro ora. Allora, ora ho capito il senso del messaggio, perché mi chiedeva cos'è sta storia che la Juve vuole Alisson, ma vuole il portiere brasiliano, non vuole Alisson Santos. Adesso è tutto chiaro. Ho detto magari mi sono perso qualcosa, no, vuole il portiere del Liverpool. È chiaro che la Juve ha una grande priorità proprio in quel ruolo. A proposito, chiedo al nostro Gabriele Irace, appena possibile, vedere la classifica della Serie A, perché ci tenevo a dire una cosa e credo che Ciro Troise la possa condividere. L'Inter parte con un nuovo allenatore, prima stagione, poca esperienza in A, e ritengo che Chivu abbia fatto un capolavoro, 85 punti, 85 gol, scudetto. Il Napoli si conferma a 70 punti, il Milan con Allegri ne fa 67 al pari della Roma, primo anno di Gasperini, va in Europa il Como, ma secondo me dopo Chivu il vero capolavoro lo fa Spalletti, che entra in corsa ed è terzo in classifica con la Juve senza un attaccante vero, perché Vlahovic è appena tornato.
1: Io ti dico, meno male per il Napoli che Spalletti è stato preso un po' dopo, e meno male che non gli hanno preso una punta come la voleva lui, perché altrimenti quei punti persi col Sassuolo, col Verona,
0: con Lecce, con le Bravoci,
1: potevano essere, poteva addirittura arrivare davanti al Napoli. Il rischio che teoricamente c'è ancora è che il Napoli deve assolutamente scongiurare a partire da stasera.
0: Allora, mi scrive un nostro ascoltatore: ma tu sei consapevole che la Roma ha dei problemi finanziari? Beh, magari proprio in virtù di questi problemi a cui fai cenno ha bisogno di un direttore che sappia operare con profili giovani, che è esattamente quello che poi farà il Napoli nella prossima stagione. Allora, stasera sarà Napoli-Bologna, siamo con Ciro Troise, ci raggiunge un ospite che, pensate, in carriera è stato capitano del Napoli e capitano del Bologna, quindi è proprio capitano. Il capitano è Oscar Magoni. Buon pomeriggio, capitano.
2: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Ciro Troise, la lascio subito a te una domanda per il capitano.
1: Sì, guardando un po' al Bologna, una delle due squadre, ti chiedo se ti aspetti un atteggiamento diverso rispetto alle ultime due partite contro Roma e Cagliari, in cui non mi è sembrata una squadra col fuoco dentro per portare a casa i risultati.
2: Ma è bella domanda. No, è normale che quando arrivi alla fine le motivazioni sono tutto, forza fisica, forza mentale, ma devi avere la voglia di soffrire, di andare a strappare una palla in più, un contrasto in più, un passaggio in più. Non lo so se il Bologna è in grado di farlo, ma inconsciamente, non è che Bologna sicuramente vendere a caro la pelle a una squadra di qualità, ha fatto una stagione altalenante, ma naturalmente non è che viene a Napoli a fare la passeggiata. Dunque, Napoli deve, a prescindere, fare una grande partita, fare la sua partita, cercare Napoli stesso di dettare i ritmi della partita e la volontà di metterla su quella motivazione che potrebbe essere favorevole agli azzurri.
0: Magari provando a non concedere spazio in campo aperto, laddove il Bologna, devo dire, con Castro, con Orsolini, con Rove, soprattutto con Rove, e beh, indubbiamente quando partono in campo largo sono davvero imprevedibili. Senti Oscar, tra i senatori dello scudetto ce ne sono due, Lobotka e Anghissà, dove il loro futuro non è ancora certo in termini di permanenza in maglia azzurra. Ora, Anghissà sembrerebbe davvero possa lasciare Napoli. Tu di uno come Lobotka te ne priveresti a cuor leggero?
2: Beh, dipende sempre chi lo sostituisce poi alla fine, perché i giocatori come sempre sono tutti di passaggio. Però poi bisogna vedere poi chi passa, perché le prospettive quali saranno. Dunque, Lobotka è un giocatore che sai cosa ti può dare, è un giocatore che conosci bene, dunque, diciamo, come si usa dire, un brutto aggettivo, un usato sicuro, però insomma, il calcio è fatto anche di motivazioni nuove, di entusiasmo, di cambiare le facce, di cambiare anche quelle che sono le motivazioni dei giocatori, che come tutte le cose c'è un inizio ma poi nel calcio
0: c'è anche una fine,
2: è
0: certo,
2: una fine, è anche abbastanza veloce.
0: Un abbraccio a Oscar Magoni. Ciao, ciao Oscar.
2: Un abbraccio a tutti e buona partita.
0: Grazie, buona partita, buon Napoli-Bologna. Ciro, ritorno su una cosa molto interessante che hai detto. Quando facevo riferimento a Spalletti, che oggi è terzo in classifica, essendo però subentrato e trovando comunque dei problemi, perché insomma Vlahovic era fuori per infortunio, Jonathan David non è questo bomber clamoroso, io devo dire che se guardo alla prossima stagione alla Juve, dalle notizie che mi arrivano, Spalletti e la Juve stanno pensando di fare una ricostruzione della spina dorsale. I nomi, ascoltate bene: Alisson in porta dal Liverpool, Kim centrale di difesa dal Bayern Monaco, e siamo a due. Hanno messo le mani, e per me lo hanno già preso, Ederson dell'Atalanta, con tutto il rispetto per Locatelli, è una prima punta di grande livello. Il sogno di Luciano sarebbe Osimhen, secondo me non riescono a prenderlo. Però Ciro, con la squadra attuale, con Spalletti in panchina, Alisson in porta, Kim, Ederson è una prima punta, ragazzi, attenzione che l'anno prossimo non è che sarà proprio agevole poi fronteggiare una Juve di questo livello. È così, Troise?
1: Già partire con Spalletti in panchina la prima giornata dal ritiro estivo già ti fa partire, ti dà del vantaggio, cioè ti dà la possibilità di pensare di fare molto meglio rispetto a quello che hai fatto perché poi bisogna dire che il Napoli non va dato per scontato, che se tutto va bene stasera può portare, può guardare gli altri che si scannano per andare in Champions League, mentre lui è tranquillo. La Juventus rischia di fare il secondo anno consecutivo con la Champions aperta fino all'ultimo minuto delle proprie gare. Per me avere Spalletti in panchina, un organico rivisitato, teoricamente già ti può far pensare a una squadra che può fare 10-12 punti in più.
0: Non c'è proprio dubbio. 10-12 punti.
1: C'è anche l'Atletico Madrid, con sei due Atalanta Atletico Madrid.
0: Però magari Ederson ha il desiderio di restare in Italia, poi capiremo. Certo, l'ultima volta che la Juve ha fatto shopping in casa dell'Atalanta con Coppa Mainers non è andata benissimo, Ciro?
1: Assolutamente no. È uno dei colpi, diciamo, dell'era Giuntoli a Torino più criticati.
0: Che ha un po' deluso. Poi chiaramente io ho parlato di Kim, ma bisognerà capire se per arrivare a Kim la Juve si priverà di Bremer o, come sembra, possa cedere Gatti, perché sembra che sia lui l'indiziato speciale a lasciare la Juventus. Ma insomma, sono problemi della Juventus, però deve essere problemi della Juve. Se la Juve dovesse fare un mercato del genere alla Champions acquisita, è chiaro che bisognerebbe preoccuparsi, perché poi, Ciro, qua va detta una cosa: l'Inter farà bene, il Napoli si potenzierà, il Milan idem, il Como che avanza, ci sarà Giuntoli all'Atalanta, e poi c'è la Roma di Gasperini al secondo anno. Cioè, l'anno prossimo non sarà proprio una passeggiata arrivare in Champions League. Questo era il senso della mia
1: vita. Assolutamente, non lo è mai. Infatti, secondo me, non bisogna abituarci. Non è che bisogna festeggiarla, per carità, ma neanche a considerarla una formalità.
0: Bravo.
1: Andare
0: bravo
1: in Champions League. Io ricordo ancora l'emozione di 15 anni fa, quando per la prima volta si andò in Champions League.
0: Mamma mia, Napoli-Inter, Mazzarri, fu qualcosa di bellissimo quella serata, e per la prima volta il Napoli che avrebbe disputato la Champions League. Io ti auguro buon lavoro, Ciro Troise, anche per stasera, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te. Allora, io mi fermo qui perché tra poco arriva Riccardo Catapano e rivivremo i momenti più importanti di tutta la puntata odierna, quella che ha aperto questa settimana cruciale, settimana in cui il Napoli si gioca già stasera la Champions, domani magari si parla di futuro, mercoledì c'è la finale di Coppa Italia, domani conosceremo anche le date ufficiali di Pisa-Napoli e di Napoli-Udinese. Il 5 giugno il calendario di Serie A, ma insomma quella che si è aperta oggi è una settimana, io dico, fondamentale per il futuro, fondamentale. Vi ricordo, pomeriggio con Enzo e Mario, filo diretto alle 18 con Paolo Del Genio e alle 19 lo speciale diretta azzurra, Napoli-Bologna, Vincenzo Perna, Calaiò, Mora e Calvano dallo stadio Maradona. Domani per i commenti, anche con le pagelle di Gianluca Vigliotti, grazie a tutti, vi auguro una settimana speciale. Ciao, a domani.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali per la puntata odierna di Radio Gol, ma la giornata è lunghissima da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Subito dopo di noi ci saranno le ultime notizie con il nostro Gianluca Miranda, dalle 16 alle 18 invece arrivano Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli, dalle 18 alle 19 invece immancabile appuntamento con Paolo Del Genio 442, il filo diretto, un filo diretto particolare perché sarà di fatto prepartita per Napoli-Bologna stasera dalle 19, diretta azzurra con Vincenzo Perna, con Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Poi subito dopo la partita aprirà il bar dello sport versione post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e il nostro Gennaro Scarlato, ringraziando il nostro Nello Iorio in regia e Gabriele Irace invece alla regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, ma come sempre noi vi lasciamo con i nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Il Napoli veramente ha un match point importante. In caso di successo arriverebbe la Champions League, sarebbe la pietra miliare per iniziare a programmare la prossima stagione.
3: Certo, bisognerebbe capire con chi, questa è la cosa importante, no?
2: Ma con quando chi? Dici con chi ti riferisci a Conte, a Manna?
3: È per forza, Conte, a Manna, tutti questi, cioè cosa cambierà, cosa non cambierà?
2: Questo è un bel punto di domanda, Ivan, se ne parla da giorni.
3: Esatto, perché tutti gli anni con Antonio si ritrova in queste condizioni, poi ci sono anche abbastanza sorprese spesso, quindi mi aspetto anche delle sorprese questa volta, non ho nessuna certezza.
2: Io personalmente, Ivan, come te non ho certezze, mi sorprende che qualcuno ce l'abbia, resto molto prudente, anche perché è corretto che si incontrino, mentre... diciamo dal mondo Roma mi arriva che i Friedkin fanno sul serio, davvero vogliono Manna. Risulta anche a te, direttore?
3: Beh, insomma, Manna mi sembra il primo della lista. Non credo che sia una lista molto lunga, te lo dico sinceramente. Poi bisogna capire se riesce a liberarsi, se vuole andare, tutte queste cose qua. Però certamente i Friedkin piace molto.
2: E tra l'altro, diciamo in questa lista ridotta, come a giusta ragione evidenzia Ivan Zazzaroni, ci sarebbe anche Andrea D'Amico, l'attuale DS dell'Atalanta, che ha già lavorato con Gasperini. Se ciò dovesse accadere, potremmo tra virgolette anche assistere al ritorno di Giuntoli, ovviamente all'Atalanta. Detto
3: aspetta.
2: Bruci Giuntoli all'Atalanta.
3: L'ho data io.
2: Lo so, appunto.
3: Ci va all'Atalanta.
2: Quindi Giuntoli ripartirà dall'Atalanta.
3: Giuntoli va a riparte all'Atalanta, dai, non ci sono dubbi a questo punto. Poi vedremo se l'amico riuscirà ad andare al Milan.
4: Io ti do la lettura che praticamente non si può mettere a paragone un giocatore come Højlund con quello di con Malen, perché comunque Gasperini gioca in maniera diversa. È la differenza qua.
2: Però i 10 gol restano 10, Manu.
4: Restano 10 perché la differenza è che la Roma gioca per la punta centrale. La punta centrale del Napoli gioca per gli altri. Perché il lavoro di Conte per la punta centrale è così. Cioè, Højlund si è dovuto un po' snaturare quelle che sono le sue caratteristiche per arrivare a quello che vuole Conte. E Conte vuole la punta centrale che comunque viene sempre incontro, perché la prima verticalizzazione fa sportellate con i difensori e crea spazi per gli esterni e per le mezzale. Poi è chiaro, le sue qualità le sfrutta, ma quando ti viene a mancare per 4 mesi De Bruyne, che non gli verticalizza in profondità, quando non hai esterni come Neres, Alisson, Vergara che vanno sul fondo e ti mettono palle, è normale che anche lui va in difficoltà. È chiaro che, perché anche Lukaku l'anno scorso, si è parlato tanto di Lukaku, ha fatto più assist che gol, e quella testimonianza che il gioco di Conte, la punta centrale, gioca più per gli altri che per se stessa.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Questa mattina intorno alle 10.45 presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno, quello adiacente al campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione da verificare, l'uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e per i rilievi quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia a Porta Capuana, ragazzo di 29 anni originario del Burkina Faso, è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona, fatale secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino, momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Capitolo sanità: in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i 4 italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Trasporti: la NM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prova sul materiale. Ultime corse previste da Piscino alle 20.46 e dal centro direzionale alle 21.16. La chiusura con lo sport: il calcio, stasera alle 20.45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno in campo di Capitan Di Lorenzo dopo il lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Chissà se già ci sono degli amici collegati, magari non so, qualcuno mette la sveglia alle 16 in punto, ma Nellino ha l'ansia di farci entrare e quindi...
0: Vabbè, 10 secondi di silenzio, basta.
1: Ma sono tanti.
0: Ma mazza voi, il radio sembra un'eternità. Però allora, buon pomeriggio!
1: Eccoci.
0: I vostri Enzo e Mario in diretta dalle 15.59 alle 18.
1: Oggi festeggeremo l'ultimo giorno in radio di Nellino.
0: No, mi lasci senza Giosuè, rimani con noi. Buon lunedì 11 maggio, auguriamo una buona giornata. Non so, salutiamo tutti, salutiamo chi ci sta guardando.
1: E saluto i studenti universitari.
0: Noi lo siamo stati.
1: Lo fummo.
0: Bel periodo, se posso dire, Moseca e si torna.

0: diretta questo, in questo 11 maggio. Noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Lunedì fantastico, abbiamo degli argomenti molto solluccheranti, sì, delle notizie interessantissime. Ci sarà il collegamento con Enrico Papa, che è rimasto un po' male che abbiamo fatto tutta quella giornata incredibile.
1: Era impegnato.
0: Per Papa Leone e dici scusa, beh, Enrico Papa ci sarà anche lui. E poi ovviamente, cosa più attesa di tutte, c'è lo scemenzo.
1: Attesa da chi?
0: Da tutti, da tutti.
1: Ma da nessuno.
0: Questo lo sappiamo in apertura di seconda ora con Enrico Papa, non so quando ci collegheremo.
1: Però tante sorprese ci saranno in bellissimo. Questa puntata.
0: Bello, bello, bello.
1: Qua bellissimo, ce n'è passa però ci saranno delle sorprese. Ma
0: di cosa parliamo?
1: Dalle notizie e voliamo proprio all'università.
0: Oh, ecco perché.
1: Vuoi salutare tutti gli universitari? E sono universitari.
0: Ah, vai. Futuri dottori, future dottoresse, divertitevi, studiate, fate pure la baldoria, fate.
1: Perché divertitevi va prima di studiare, no, capito?
0: Perché se non ti diverti, studi male. Io perciò studiavo benissimo, perché ero sempre felice, andavo a fare serate. Facevo tanti fichi fichi e questo mi portava a performare di più sui libri.
1: Vabbè, faceva i fichi, cioè.
0: Vabbè, scusa, lo studente fuori sede è fatto, cioè, del 90% di pasta col tonno e di fichi fichi. Sì. Lo sanno tutti.
1: Pasta liscia?
0: No, dipende, quello che trovi.
1: Chi se ne frega. L'Università di Napoli, Federico secondo me,
0: secondo
1: tutti. Ha lanciato un qualcosa di rivoluzionario, possiamo dirlo.
0: Cosa?
1: L'ho detto.
0: Rivoluzionario?
1: Esatto.
0: Ho sentito Mario.
1: No, no.
0: Problema di cuffie.
1: Okay. Si chiama Lockbox, che è un'app creata per aiutare gli studenti a ridurre l'uso dei social durante lo studio.
0: Perché
1: distrae.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: L'obiettivo è migliorare concentrazione e benessere digitale premiando il tempo trascorso offline. Il sistema, ed è molto interessante devo dire, permette di bloccare volontariamente le applicazioni considerate distraenti, quindi che fa? Attacca direttamente quella, che ne so, Instagram, che non si apre.
0: Ah, la blocca proprio.
1: Esatto. Ogni minuto senza social viene trasformato, pensate, in monete virtuali da utilizzare per ottenere premi reali come libri, cinema, concerti, viaggi e attività culturali.
0: Ed è lì la cosa figa, perché se no tu dici ok, mi blocca l'app, però io studente
1: cosa ottengo? Studio e cose.
0: Mi dà fastidio, mi sento bloccato, non mi sento libero.
1: Invece no.
0: Invece questa tua privazione diventa in realtà un valore aggiunto, perché tu accumuli questo portafoglio virtuale che ti porta a poter acquistare delle cose,
1: attività culturali,
0: c'è il cinema per dire, c'è tanta roba,
1: esatto,
0: so, libri eccetera.
1: Include diverse modalità di utilizzo, introduce anche un riconoscimento ufficiale. Raggiunta una certa soglia di tempo offline, gli studenti possono ottenere un open badge dedicato al benessere digitale e alla gestione consapevole della tecnologia. Tutte belle iniziative.
0: Bello, sì.
1: E questa iniziativa sta facendo chiaramente discutere, perché rappresenta uno dei primi progetti universitari in Italia che prova ad incentivare concretamente la disconnessione dallo smartphone, dai social, insomma, trasformando il tempo lontano dai social in un vantaggio, però devo dire concreto e reale.
0: Sì, perché appunto se no ti senti un po' privato della libertà, ti dà fastidio.
1: Sì,
0: quindi anzi, non solo ti arrabbi, ma studi anche peggio, perché non sei mentalizzato bene.
1: Io non lo so se ci sono degli studenti dell'Università Federico II in ascolto, se ci sono e magari utilizzano quest'app, diteci un po' come vi state provando.
0: Sì, se per assurdo c'è qualcuno.
1: Magari
0: sì.
1: Delle testimonianze concrete ci interessano.
0: Come no?
1: E per voi la linea diretta è apertissima.
0: Solo per voi.
1: 0815466873, così ci raccontate quest'app come funziona, se l'avete scaricata, se effettivamente è attiva.
0: Comunque in generale se qualcuno la conosceva già e la aveva pensato di utilizzarla, siamo curiosi. Però in realtà questo discorso, questa notizia ci porta a parlare del rapporto che abbiamo con i social
1: e soprattutto con le foto,
0: con le cose da postare,
1: i video,
0: quando si va a fare un fatto, un qualcosa,
1: nel senso,
0: no, quando si va a fare qualcosa di importante, di un po' più unico, più raro.
1: Ecco,
0: vogliamo sapere questo,
1: vogliamo sapere da voi amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete, voi sentite proprio l'esigenza di fare foto da postare sui vostri social, oppure la vivete questa esperienza, questo viaggio, senza quel pensiero fisso di dover far sapere dove siete stati e che cosa avete fatto, chi se ne frega degli altri. Penso solo ai miei ricordi, insomma.
0: Io sì, ci penso.
1: Di la verità.
0: No, è chiaro, io ci penso. Però ci penso senza farmi affliggere.
1: Che
0: ho trovato una situazione stabile, diciamo così. Faccio quello che devo fare, nel senso che io so che se vado a fare un viaggio la mia foto top la voglio, che devo pubblicare.
1: Sempre da idiota, però.
0: Però è sempre la foto top.
1: Il 90% delle tue foto sono da idiota.
0: Che non so bello, almeno metto un po' di scemità, almeno la rendo particolare. E così come se vado, che ne so, a un concerto, a uno spettacolo teatrale, mi basta fare quella foto, quel video, quell'attimo, che è un ricordo che mi fa piacere condividere, però poi non mi fossilizzo, cioè ad esempio ai concerti, l'ho detto forse già, ho la regola dei tre video. Tre video su tre momenti che so che mi possono piacere e poi il telefono lo poso proprio. Invece nei viaggi so che voglio fare.
1: Quindi se succede una cosa, hai già fatto tre video, dici no.
0: Vabbè, ma che c'entra? L'imprevisto non c'entra.
1: C'ho la regola dei
0: se invece
1: video,
0: vado a faccio un viaggio, un'esperienza particolare, penso anche al fatto che di quella cosa dovrò postare la tua addio al celibato. Io ho fatto.
1: Ah, già avevi in mente qualcosa.
0: Avevo in mente di fare delle cose. Però quelle cose improvvisate, abbiamo fatto dei video, delle cose, poi è nato un racconto che abbiamo pubblicato ed è stato divertente.
1: Certo. Hai demandato Carelli a fare video, che cacchio te ne frega.
0: L'amico nostro gli ho detto proprio: oh, mi raccomando, cattura dei momenti.
1: È stato tutto il tempo con sto calcio di telefono.
0: E io ho detto: senti Luca, sì, in realtà lo chiamiamo per cognome Carelli. Ho detto, senti Carelli, ma hai preso troppo alla lettera quello che ti ho detto, rilassati per favore. No, ma io devo fare bene le cose. Certo. Così.
1: Amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete l'esigenza di fare foto e video da postare proprio per i social, sui vostri social, o la vivete senza quel pensiero fisso e insomma di far sapere dove siete stati, che cosa avete fatto, insomma le foto durante i video, durante gli eventi e i viaggi che fate?
0: È un pensiero il vostro, cioè avete proprio la fissa tra virgolette che se fate una cosa la dovete postare oppure la fate e non postate manco niente, tenete al massimo il ricordo per voi o addirittura manco per voi.
1: 342 00 00 100. Per quanto riguarda invece gli studenti universitari della Federico II, voglio sapere se ci sono di raccontarci questa nuova app che si chiama Lockbox.
0: Esatto, 081 546 6873, linea diretta aperta non solo per gli studenti ma in realtà per tutti. Vogliamo scatenare questo dibattito, mi raccomando, adesso waka waka. Yeah.

0: Olivia, Rodrigo qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stiamo parlando di foto e video social, dei vostri viaggi, delle vostre esperienze uniche, diciamo
1: sì.
0: Così.
1: Vogliamo sapere se quando fate determinate cose avete il cruccio, la fissa di...
0: Cruccio mi piace, sei arrivato alla C oggi?
1: Sì. Sto imparando nuove parole. Se avete la fissa di postare quello che state facendo per condividerlo con altre persone, oppure se non è nei vostri pensieri e fate tutto senza appunto pensare al fatto di doverlo postare o comunque di dover per forza avere una foto, un video di, come ricordo,
0: ma
1: di quella roba
0: lì. Li fate le foto, ma poi non le postate, le tenete per voi, per ricordo voi. Sì,
1: mi piace il messaggio che ci ha mandato Gennaro. Dice: prevedo a breve il lancio di Lock Chatbot, tipo quello che hai detto prima.
0: Sì.
1: L'app, come si chiama l'app?
0: Lockbox.
1: Lui dice Lock Chatbot per limitare l'utilizzo di ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera.
0: Anche.
1: Per evitare di svolgere delle cose, magari.
0: Secondo me la puoi selezionare come app di disturbo, magari.
1: Potrebbe, però è difficile.
0: È difficile.
1: Puoi limitare poi tutto. Vediamo un po' quali sono i vostri pensieri.
2: Buongiorno, sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
2: Io qualche tempo fa ho provato una sorta di esperimento. Praticamente mi taggavo in posti sperduti del mondo, mettevo foto prese da internet.
1: A caso.
2: Diciamo, camera, tutto quanto.
0: Ah sì?
2: Cioè io per i miei amici stavo girando il mondo senza sapere che stavo girando di casa. Quindi onestamente a me non me ne frega proprio di dire dove sto, che faccio, tanto comunque è la stessa cosa, ci può stare pure da casa e viaggiare.
0: Sì, relativamente.
1: Vabbè, lui per le persone.
0: Voglio sapere però come ti è venuto in mente di fare questa sorta di esperimento. E cosa ti ha portato a capire? Qual è stata la tua conclusione?
1: Io uno ce l'ho, che la gente non si fa i fatti propri. E che tutti, se fai una cosa, vanno a vedere e dicono: ah, ma lui è andato qua, poi ne metti uno dopo l'altro.
0: Pieno di soldi.
1: Ma quanti soldi hai fatto che sei stato sempre in giro? Perché ti porta curiosità.
0: Perché non conoscete il mio testimone. Pieno di...
1: Io conosco quello povero, sei quello ricco.
0: Ascoltiamo.
3: Trasportatore da quarto.
1: Grande trasp.
3: Io ho fatto parecchi viaggetti, weekend lunghi, balle varie, però io sì faccio foto, video, ma non li posto perché non me ne frega una benemerita mazza di metterle sui social.
0: Invece
3: c'è la mia gentil compagna.
0: Sì.
3: Che è un martello pneumatico sulle balle, fa video, foto, e li mette dovunque, TikTok, Instagram, qua giù, mamma mia bello. I social,
1: se non ti trovi, un bacione a te. Se non ti trovi su sta cosa anche con la persona, io per fortuna con la mia ragazza in questo abbiamo la stessa
0: però
1: testa.
0: Però salutiamo le balle che
1: sì,
0: trapanate.
1: Esatto, ti leggo anche questo messaggio perché è proprio live rispetto a quello che è l'argomento. Sì. Ciao amici, Claudio il pizzaiolo, stiamo venendo a Napoli per la partita, io, la mia compagna e la piccola Isabel, in arrivo a settembre. Quindi auguri anticipati. Ho portato la tutina del Napoli per fare la foto allo stadio. Cioè, anche l'outfit è
0: la
1: stato...
0: tutina da...
1: La tutina.
0: Ah, okay.
1: O la tutina piccola per far vedere che è in arrivo un bebè, credo.
0: Forse quello volevo capire.
1: Ad ogni modo, però, nella sua testa, nella loro testa, c'è stato l'organizzarsi anche per una foto.
0: C'è l'organizzazione del viaggio e delle foto da poi da postare poi.
1: Secondo me...
0: È proprio quello che vi stiamo chiedendo, amici.
1: Io personalmente, sì, ti ripeto, me l'organizzo questa cosa.
0: Se dico, è proprio quello che vi stiamo chiedendo, amici. Ed evidiamo, ma...
1: Esatto, sì, perché quando fate un viaggio, un'esperienza particolare o qualcosa che vale la pena ricordare nello specifico, avete l'esigenza di fare foto e video per postarle e condividerle su tutti i social, oppure non ve ne frega niente, vi fate il viaggio, vi fate l'esperienza, ma non avete
0: le foto pure,
1: ma non avete la fissa di metterle poi online per condividerle dappertutto. 342 00 00 100, però se volete argomentare dicendoci di più, linea diretta apertissima, basta telefonare allo 081 546 6873.
0: The Weeknd.

0: tutti matti per le serie TV, vuoi o non vuoi le guardiamo tutti, no?
1: Chi più che meno, io a volte sì, a volte no, cioè,
0: vabbè, però
1: mi mancano diverse pietre miliari di serie TV.
0: Pure a me, pensa che io sono nato come non amante delle serie TV, poi bene o male
1: ci sei diventato.
0: No, ma qualcosa ti appassioni, e vi stiamo chiedendo se avete mai fatto un rewatch di una qualche serie TV e di dirci anche perché l'avete rivista.
1: Ascoltiamo.
0: Dai.
2: Buonasera amici.
0: Ciao.
2: Una serie TV che ho visto più di due, forse anche tre volte, è Prison Break. E onestamente mi avrei stanata a voto perché è troppo bella.
0: Perché ti è piaciuta?
1: Io invece ho visto la prima stagione e poi mi sono fermato.
0: Perché non ti è piaciuta?
1: No, posso dirlo, vabbè, tanto è vecchio. È uscito dalla prigione la prima stagione, il Prison Break per me c'è stato.
0: No, ma che cavolo, ma se io adesso volessi guardarla, mi dici come finisce la prima.
1: La serie dici, guardate,
0: ma che c'entra?
1: 10 anni fa.
0: Ma che c'entra?
1: Amici, sapevate, è uscito.
3: Ovviamente sì, io mi sono rivisto già la terza volta che mi sono rivisto Hazard, è una serie TV che vedevo da piccolo.
1: Hazard!
3: E poi automaticamente mi è talmente piaciuta che l'ho rivista poi in età adulta e mi è piaciuta di nuovo lo stesso.
1: Hazard lo facevo la mattina quando non andavi a scuola.
3: La terza volta, perché è veramente fatta bene. Un abbraccio.
1: Vedi, ripescato Hazard che vedevo la mattina quando non andavo a scuola. A te non capitava perché sei uno di quelli che andava sempre a scuola.
0: Io andavo pure con la neve, perché da me a Sant'Angelo dei Lombardi faceva anche neve in maniera copiosa, nevicava copiosamente. Comunque mamma prendeva, devi andare a Sant'Angelo, cioè ero io e altre tre persone del mio paese, perché poi venivano anche quelli da fuori, perché il liceo era
1: andò nel secchione
0: e andavo anche con la neve.
4: Buonasera.

0: consiglio a tutti, ho rivisto per ben due volte Shameless. Spettacolare.
1: Bella.
0: Voi lo conoscete?
1: Poco devo
2: non
1: dire.
2: So di cosa stiamo parlando, visto che Nello mi ha parlato in cuffia quando mi ha detto il titolo della serie. Posso sapere qual è l'argomento di discussione? Grazie.
0: Amici, buonasera. Io consiglio a tutti, ho rivisto per ben due volte Shameless.
2: Ah, Shameless! Oh!
0: Stupendo.
1: Che ma bello. Come fai a non conoscere Shameless, che è parte del tuo essere?
2: Shameless. Grazie, è bello parlare con voi quando non ci parlano nelle orecchie. Grazie.
3: Amici!
1: Terry!
3: Secondo me Gomorra è da vedere almeno 3-4 volte.
1: Ezio, quante volte l'hai visto Gomorra?
3: A me è piaciuto proprio tantissimo.
2: Hai visto la prima? La prima stagione una volta e poi mi sono fermato. Io voglio chiederti una cosa, ma tu avevi capito che parlava di Shameless?
1: Sì, l'avevo sentito.
2: Non avevi sentito?
1: Sì, sì.
2: Tu hai fatto il finto e tutto pure, oh, bello.
1: Shameless,
2: come hai fatto a sentire se quello parlava dentro le cuffie?
1: Io le mie tecniche.
2: Vabbè, continuiamo adesso.
1: Ascolta,
2: fare?
1: Tanto ormai.
4: Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
4: A proposito di rewatch, io ho battuto tutti i record, ho fatto 2 rewatch di Supernatural, totale 15 stagioni. Quaglio perché Dean e Sam, per chi non li conosce, dopo un po' diventano come persone di famiglia e poi okay. Troppo bene sulla vita mia. Ciao amici.
1: Sei super Supernatural praticamente.
2: Proprio un affetto che ti lega ai personaggi. Bene, il discorso si sta facendo interessante perché vogliamo sapere anche le motivazioni. La domanda è proprio questa: avete mai fatto un rewatch di una serie TV? Qual è la serie? Quali sono? E diteci anche il perché.
1: Perché soffermiamoci sul perché.
2: Sì.
1: Io ad esempio ho fatto i rewatch di Once Upon a Time, c'era una volta, ma perché mi ero fermato.
2: E poi l'hai recuperato.
1: L'ho recuperato per vedere poi il finale.
2: Bene, quindi spiegate anche voi al 342 00 00 100. Aspettiamo i vostri messaggi.

0: rewatch di una serie TV, diteci quale serie, diteci perché, o magari se non l'avete mai fatto, perché?
1: Come me. Io l'ho detto, non ho mai fatto, perché non mi va.
2: Ascoltiamo, dai.
0: Ci sono tante serie da vedere, figurati se rivedo quella.
3: Ciao.
4: Io ho fatto diversi rewatch.
2: Sì.
4: Ma la serie più bella da rewatchare è I Soprano.
2: Ah. Mm.
4: Il protagonista è scomparso prematuramente.
2: Sì.
4: Una grande serie, un po' sottovalutata in Italia, anche perché è un po' vecchiotta, ma
0: bello. James Gandolfini è il protagonista, il cui figlio è
1: In Daredevil.
0: Sì.
1: Mi è venuta una battuta bruttissima, non la faccio.
0: Non la faccio.
1: La serie TV
0: I Soprano,
1: la puoi vedere soltanto a piano terra, perché sotto sì e sopra no.
0: Mamma mia.
5: Vabbè. Amici, ma con questa serie di oggi, ma sì, come fai ori watch?
0: Perché?
1: Sono troppe.
5: Come si chiama messo?
0: Se
5: una serie già dura una cosa assurda, capace
1: di
5: puntata. Mio figlio, sì, mio figlio per esempio si è visto Squid Game, ma secondo me si è visto 3-4 volte.
0: Mm.
5: È assurdo, a parte che a me non piace guardarle per più di una volta le serie, come invece i film no, mi piace guardarli più di una volta.
2: Ora a me, sì. Film, sei come me.
5: Diciamo, a me piace, lo guardo 3-4 volte, qualcosa in più pure. Però le serie no.
0: Non riesci.
5: Già a me non sono appassionato delle serie.
0: È uguale.
5: Guardarle un'altra volta no.
0: Se è uguale a te,
1: è abbastanza simile, sì, ci somigliamo.
0: Tra poco Rafficone, diteci un po' se avete mai fatto il rewatch di una serie TV, diteci quale, diteci perché, anche in caso non l'avete mai fatto, come adesso.
1: Esatto, siamo pieni di messaggi, ma continuate 342 00 00 100.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ficone finale, avete mai fatto il rewatch di una serie TV? Quale o quali e perché le avete riviste? Ascoltiamo.
1: Buonasera amici, Salvatore da Fuori Croce.
2: Ciao Sal.
1: No, io una volta che ho guardato una serie non la rivedo perché a parte mi scoccia, poi a me piace sempre vedere cose nuove.
0: Cose nuove.
1: E non rivedere ciò che già ho visto.
0: Ok.
1: Mi annoia. Ciao.
0: Ciao. Chi c'è adesso? Chi c'è? Sotto a chi tocca?
3: Dato il buffering. Sto rivedendo i Robinson.
0: Ah, proprio retro. Bella, beh, anche come te. Eh sì,
4: ragazzi,
0: io spesso lo faccio.
4: Sono sempre Lucio. Io l'ultimo rewatch che ho fatto è stato How I Met Your Mother.
0: Ah.
4: Serie che rivedrei all'infinito.
0: Beh, da vedere sicuramente, sì.
5: Amici, a me non è una serie TV, ma è una sitcom.
0: Va bene,
5: Fuori Corso, va giù.
0: Ah, sì.
5: E ogni puntata pure si sono passata la vita, andava giù i miei figli.
0: E ridi sempre.
2: C'era Mario che invece suggeriva di rivedere Casa Vianello.
0: Mario che sì, l'abbiamo sentito, ha fatto una chiamata estemporanea.
2: Sì.
0: E ci ha detto Casa Vianello.
6: Ciao ragazzi, io la serie che vedo sempre, ancora tutt'oggi la vedo, l'ho vista centinaia di volte. Mm-hmm. E sono i Jefferson.
2: Okay. I Jefferson. Penso,
6: sì. È una serie un po' vecchia,
0: sì,
6: è
0: vecchia.
6: Molto divertente.
0: Sì, sì, ecco, guarda, io ad esempio l'ho detto spesso, rivedo 8 sotto un tetto. È l'unica che rivedo perché la sto recuperando.
7: Così
0: quando posso. Perché mi ricorda anche un po' quando ero piccolo.
2: Che somigliavi a Stefano.
0: Ma non ci somigliamo, ma dove?
8: Amici, buonasera.
0: Buonasera.
8: Da Guagliano. La serie TV che non ho rivisto neanche un mese fa è stata Il Soprano. Te la consiglio, molto bella. E okay. Me la sono rivista anche perché poi determinate cose che sono successe 20 anni fa con quella serie, neanche a farla apposta, stanno risuccedendo nel mondo attuale.
0: Top. Trovi i parallelismi.
2: Bella, però è una ottima motivazione per rivederla. Sì, ci sta.
9: Amici, buonasera. Hai. Beh, io ho fatto come rewatch la sagra di Concetta
0: Linata. La sagra?
2: La sagra.
0: Vabbè, gli è scappato, vedi la saga.
2: No,
0: ma di chi? Non ho capito però.
2: Vabbè, la sagra del paese, della del fungo porcino, della porchetta.
10: Buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
2: Ciao Giuseppe.
10: Sì, cari amici, io ci sono più di una serie che ho visto, ho rivisto e ho rivisto ancora. Per esempio la serie americana Law and Order, poi anche The Monster.
2: The Monster è l'ultima.
10: Un'altra serie che ho visto e aspetta un attimino. Non mi ricordo. Richard. Comunque le ho viste, riviste e straniviste.
0: Ok.
2: Se una ti piace, ti piace.
10: Order, molto bello.
0: Li fai i rewatch.
2: Ne fa anche tanti, Bravo.
11: Buon ragazzacci, buonasera, sono Domenico dal Furgone.
2: Ma
11: insomma, lo ha del parola in
2: pa
11: hook me le ruote.
0: Che ho detto?
11: 8 sotto un detto.
0: Ok.
11: È uno spettacolo.
0: Laura?
11: Uno spettacolo.
0: Sì, ma perché?
11: È sempre un piacere.
0: Perché le rivedi disinteressato.
7: Laura?
0: In questo caso perché la rivedo? Io non sono abituato a rivederle, ma perché 8 sotto un tetto, metti una puntata a caso.
2: Il passato.
0: A parte quello. Però...
2: Io ho rivisto i Digimon, per esempio.
0: Un cartone.
2: Vabbè, sempre serie.
0: Però dall'inizio.
2: No, ho visto solo la prima
0: stagione.
2: Sì.
0: O la prima puntata.
2: La prima stagione.
0: No, invece 8 sotto un tetto, tu prendi puntate a caso, te le vedi lo stesso.
7: Laura?
0: Sì, quello là.
7: Amici!
0: Bene, dai.
7: L'appuntamento termina qui.
0: Noi ci becchiamo domani, salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia, ha detto Josué!
2: Che è uguale, non è che. Amici,
0: domani alle 16
2: ci lasciamo alla nostra redazione e alle 16 saremo puntualissimi, amici, domani chiaramente. Ricordatevi che
0: è sempre show. Ciao a tutti.
2: Ciao Josué.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Yes I know, Kiss Kiss Napoli. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, solo su Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, meteo.
15: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona anche per la giornata di martedì 12 maggio sulla Campania. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non mancheranno nubi di passaggio. A inizio giornata localmente saranno anche compatte, solo sulla provincia di Salerno sono attesi possibili isolati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne saranno prossime ai 22-23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà in accentuazione principalmente dai quadranti sud-occidentali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
14: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
16: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Stasera 20:45, Stadio Maradona, Napoli-Bologna, tre giornate, poi ci sarà il Pisa-Pisa e l'Udinese sempre qui a Napoli e si chiude questa stagione. Stasera gara che può decidere quasi tutto, la qualificazione Champions aritmetica arriva con 3 punti, quindi può arrivare anche stasera in caso di vittoria. Il secondo posto invece è lontano 5 punti, quindi non può arrivare stasera la certezza del secondo posto, ma bisogna totalizzare 5 punti nelle prossime 3 partite per toccare quota 75, alla quale la squadra attualmente terza in classifica, cioè la Juventus, non può arrivare perché ne ha 68, se le vince tutte e due massimo può arrivare a 74. Quindi 3 punti, chiudiamo il ragionamento, 3 punti per la Champions, che si possono fare anche stasera, ma comunque 3 punti in 3 giornate, e 5 punti per da effettuare in una o due o tre, in due o tre giornate per avere la certezza del secondo posto. E poi, come al solito, aspettiamo queste certezze aritmetiche per l'incontro De Laurentiis Conte, anche se un indizio delle ultime ore mi fa aumentare, diciamo, la percentuale, certezze non ne abbiamo, mi fa aumentare la percentuale sulla permanenza di Antonio Conte, che pare abbia anche lui visto questo giocatore Kalaili, che ho seguito anch'io con attenzione, forte, un giovane molto promettente, già in grado secondo me di giocare a livelli importanti come sono i livelli raggiunti oramai dal Napoli. In Champions quest'anno ha fatto bene con l'Union Saint-Gilloise e ha segnato anche dei gol sia in Europa che nel nella Champions che nel campionato belga. È un esterno tutta fascia, può giocare perché ricorda un po' vagamente Hakimi, può giocare anche da quarto come in una linea difensiva a 4, però se Conte l'ha visto, se a Conte piace, come dicono un po' di rumors, secondo me l'idea è quella lì di prenderlo come alternativa, come giocatore che può, insomma, Politano, più leggo alternativa a Di Lorenzo, io invece vi direi più alternativa a Politano per la collocazione in campo. Poi parliamo di un destro che sarà anche il sinistro, quindi tecnicamente è diverso da Politano, però come ruolo è molto più corrispondente al nuovo ruolo che Conte ha dato a Politano. Vabbè, andremo a valutare tutte queste cose quando saranno poi certe. C'è Fabio Esposito in regia, le telefonate oggi allo 0, siamo sempre, non oggi, allo 081 546 6873. Vi prego di essere veloci perché finiamo un po' prima, 45, per lasciare spazio per la diretta. E invece i messaggi WhatsApp al 342 00 00 100. Iniziamo con Ettore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera a
1: te. Allora, sarò molto sintetico. Prima di tutto ho riflettuto a quello che tu dicevi sul fatto che la formazione per gran parte potrebbe essere confermata. E io
0: a proposito, proprio durante Radio Gol è stata lanciata la notizia che probabilmente ci sarà Giovane e non De Bruyne, quindi ci potrebbe essere, oltre di Lorenzo ovviamente che rientra e gioca da titolare, Vergara parte dalla panchina, ma potrebbe esserci questa mossa, diciamo, un po' a sorpresa di Conte, Giovane e non De Bruyne, vediamo in serata.
1: Molto bene, molto bene. Allora, come ho detto, sarò sintetico. Prima di tutto volevo avere il tuo parere sul mio pensiero. Portiere, che tu hai detto lo vorresti cambiare, ma noi non abbiamo fatto scappare un grande portiere come Elia Caprile?
0: Caprile, non ho capito la domanda.
2: No, noi non abbiamo fatto, ma siamo stati capaci di mandar via.
0: Sì, non ho capito, No, credevo che avevi chiesto se il Napoli aveva ancora qualche diritto su Caprile. No, è stata una scelta che mi ha lasciato perplesso, soprattutto per la facilità, avendo lasciato un diritto di riscatto a 8 milioni al Cagliari, per la facilità che è stata data al Cagliari di riscattarlo ovviamente a una cifra bassa, direi. Questo non ho capito perché è stato fatto così, ma è stato fatto
1: mi
0: così.
1: Mi ha lasciato molto perplesso, così come mi lasciò perplesso l'anno scorso la cessione, sempre fatta in maniera molto così sempliciotta, di Ostigard. Siamo andati a prendere Marianucci, che in realtà poi ha deluso, tanto è vero che non gioca neanche nel Torino
0: qualche volta ora sta giocando, però effettivamente Ostigard aveva fatto bene, secondo me si vedeva che è un giocatore che poteva crescere. Pure sulla cessione di Ostigard si poteva forse fare qualche riflessione in più.
1: Perfetto,
2: Perfetto, quindi le mie riflessioni tu le condividi in un certo senso.
0: Sì, noi anche se poi le dinamiche di mercato
2: sono
0: complesse, perché a volte te lo chiedono con forza anche i giocatori, perché Caprile non giocava mai, Rostigard comunque pure non giocava, sono loro che a volte ti chiedono di andare via, arriva l'offerta giusta e si procede.
2: Allora, procedo con le domande e poi ti ascolto per radio. Io sono calcisticamente innamorato di Solé, dell'Udinese.
0: Sì.
2: Poi cercherei di prendere la mezzala del Sassuolo, il norvegese, Torsved. Mi piace molto. E poi cercherei una prima punta per alternarsi con Hollywood. L'anno scorso io stravedevo per Kelly, però mi sono ricordato quello che hai detto più di una volta, cioè bisogna vedere pure la solicità degli infortuni, ma vedo che questo ragazzo
0: ultimamente quest'anno un po' meglio, quest'anno ha avuto ora recentemente un problema, però grazie Ettore, ti saluto, i nomi sono tutti ottimi e c'è poco da dire. Poi che diventino obiettivi di mercato non lo so, però i nomi sono tutti buoni. Luca.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, io sono fiducioso anch'io sul fatto che Conte resti a Napoli, anche perché non penso che lui abbia tutte queste richieste e poi comunque i risultati, cioè in due anni uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto ipotetico, cioè voglio dire che gli danno ragione, però io penso che, spero che se Conte rimanga si faccia diciamo stesso lui un po' di autocritica sul fatto che comunque è proprio questo tipo di calcio che vedo, al di là del fatto, perché la gente stamattina sentiva, non è che sul disastro, sul fallimento di Allegri possiamo costruirci la nostra vittoria. Però è un dato di fatto che questo tipo di calcio in Europa, in Italia, cioè proprio alla lunga, in un campionato lungo, fare così pochi gol, essere così difensivisti, come lo vogliamo chiamare, cioè ti porta a questo oggi, perché non ci sono nemmeno più quelle difese che loro hanno avuto la fortuna di avere in quell'altra squadra lì,
0: le difese quasi insuperabili, e poi soprattutto si attaccava diversamente, ma in particolar modo direi non ci sono più quei fenomeni davanti che pure se non produci molto te la risolvono loro.
3: Sì, perché loro,
0: questa è la teoria allegriana, Allegri dice tanto alla fine decidono sempre i grandi giocatori, sì, ma mettiamoli nelle condizioni, perché a volte sono grandi ma non sono abbastanza grandi da non sono Maradona o Messi che te la risolvono da soli, e oggi sono buoni, quelli che sono buoni saranno pure buoni, ma hanno bisogno che la squadra li metta nelle condizioni.
3: Perché io vedo che comunque tutti questi grandi allenatori, che però tutti questi che adottano questo tipo di calcio, alla lunga perdono qualcosa.
0: Ma il calcio è andato in una direzione molto chiara. C'è qualcuno che non lo vuole capire perché forse non è in grado di capirlo, allora dice che non serve a niente, il calcio è una cosa semplice, il calcio è soprattutto difendere. Mm-hmm. Il calcio sta andando invece in maniera chiara ed evidente, basta guardare un po' di campionati, più di quello italiano, però anche quello italiano per certi versi, ma all'estero non ne parliamo nemmeno, che il calcio sta andando verso gioco offensivo, tanti uomini che i giocatori, allora in poche parole i giocatori buoni, Luca, bisogna metterli in campo, i giocatori tecnicamente forti che possono fare gol e assist, bisogna cercare di tenerli quanti più possibile in campo. Guardiola l'ultima partita ne teneva 4 davanti a centrocampo, teneva Bernardo Silva, a un certo punto è entrato Foden, quindi a un certo punto teneva 6 giocatori offensivi in campo. Quella partita il Manchester City non ha perso l'equilibrio, l'ha vinta 3-0,
3: ma questo io spero che lui rimanga, però cancella proprio sta parola che hai detto, io non la volevo nemmeno nominare, la parola equilibrio dal suo vocabolario deve essere proprio totalmente
0: ciao Luca, grazie,
3: ciao,
0: il significato che dobbiamo dare, una mia battaglia a questa parola equilibrio deve essere diversa, l'equilibrio ci vuole nel calcio, ma il calcio sta dimostrando che l'equilibrio deve essere offensivo. L'equilibrio invece, quando lo usiamo in Italia questa parola, quello è il momento in cui tolgono un attaccante e mettono un difensore. Quello è l'equilibrio per molti allenatori italiani, non lo so se è la scuola di Coverciano, non so che cos'è, però mi sembra che loro equilibrio l'hanno tradotto così. Equilibrio, a un certo punto stanno vincendo la partita, fuori un attaccante e dentro un difensore. L'equilibrio invece molte squadre dimostrano, anche quando stanno vincendo, di andarlo a cercare 30 metri più su per fare altri gol, e facendo altri gol è più sicuro che vinci la partita rispetto a quello lì di speculare sul gol fatto e probabilmente poi subisci la beffa di prenderlo. Daniele.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, sono Daniele, ho 14 anni, è la prima volta che parlo qua a Cristinapoli, sto andando con mio padre allo stadio. Una piccola curiosità, sono voi con te rimarrà anche l'anno prossimo come ha fatto con varie squadre che sono stato 3 anni, oppure andrà alla nazionale come girato parecchie voci a Torino?
0: Ah, guarda Daniele, io ho la sensazione mia, anche se a me non piace parlare delle mie sensazioni, la sensazione mia fino a qualche giorno fa era di un clamoroso 50-50 che ci portava veramente a non sbilanciarci. Oggi io direi che sono molto più alte le probabilità che resti, poi veniamo smentiti e va bene, capita, però mi pare che tutto porti alla possibile permanenza.
4: Va bene. Comunque ho una bella sensazione che ad Acquari sia di testa dal calcio Napoli, sempre Forza Napoli.
0: Ciao Daniele, grazie, grazie, Forza Napoli sempre. Francesco.
5: Sì, buonasera Paolo, un saluto a te e a tutti i tifosi azzurri d'ascolto. Paolo, io vado un po', diciamo, contro tendenza, io spero che Conti non resti, perché sinceramente da un allenatore che percepisce tutti quei soldi mi aspetto un gioco un po' migliore. E poi è pericoloso anche per il Napoli, perché conto non è che può chiedere sempre troppi investimenti alla società. Cioè comunque il Napoli i soldi li ha spesi, però non è che si può andare avanti così, può essere pure pericoloso per la società.
0: Ma il Napoli tiene, il Napoli ha già, già impegnati 80 milioni, deve pagare a, deve pagare Giovane, deve pagare, deve esercitare il diritto per Alisson, e invece è obbligato a versarne 44 per Højlund. Quindi sono più di 80 milioni solamente per questi tre giocatori. Non penso che ne possa mettere molti altri. Con le...
5: A livello di gioco cosa ne pensi? Perché ho visto molte volte comunque in stagione di Napoli proprio sottotono.
0: Ma ci sono state molte partite dove il Napoli ha avuto delle difficoltà ad interpretarle, a saperle leggere. Per me per farla breve, il comune denominatore delle partite dove il Napoli ha avuto difficoltà è stato un po' la mancanza di idee quando avevamo il pallone tra i piedi.
5: Non è una cosa di poco conto.
0: Non è una cosa di poco conto, perché le partite dove c'è il pallone tra i piedi, le partite dove diciamo c'è il pallone tra i piedi, dove gli avversari ti lasciano il controllo del gioco, sono tantissime. Perché in Italia poche squadre si possono permettere il lusso di affrontare il Napoli faccia a faccia, e molte sono attente e ti lasciano il pallino. Se quando ti lasciano il pallino tu non hai molte idee, molte soluzioni, molti calciatori che sanno fare gol e che sanno fare la giocata in campo in quel momento, fai fatica. E ce lo dimostra il fatto che quest'anno il Napoli, diciamo, i punti in meno che si ritrova li ha persi quasi tutti con squadre di metà o di bassa classifica, e quindi bisogna trovare una soluzione, sia sullo sviluppo della manovra sia sulla presenza in campo di giocatori più offensivi, uno sviluppo più coraggioso e una manovra. Io penso che Conte non può non averlo capito, ecco perché dico che se resta probabilmente ci può sorprendere facendoci vedere qualche cosa di diverso. Molti amici non sono d'accordo con me, ed è legittimo, dicono no, Conte è così e così resterà, non pensare a che lui possa portare cose diverse, particolarmente diverse alla sua idea di calcio. Non lo so, queste sono le posizioni invece, tutte rispettabili.
5: Allora, io sempre provo gli allenatori che fanno giocare bene la squadra, ovviamente il gioco, il buon gioco deve essere funzionale, poi il risultato.
0: Certo, ma non c'è dubbio, oramai...
5: A me per esempio piace tanto Fabregas.
0: Ma Fabregas, ragazzi, quest'anno questo è da dimostrare, una mia opinione, quindi non è che molti possono anche su questo non essere d'accordo, ma è l'unico allenatore che ha cambiato in maniera significativa la storia di una squadra che era destinata a un campionato di metà classifica e invece andrà in Europa, ha lottato quasi per entrare in Champions, ma è arrivata a un passo dalla Champions, andrà in Europa, vediamo ora se Europa League, probabilmente Europa League o Conference. Se vince l'Inter è Europa League, va il Como, vanno quella che esce fra Roma, Milan, e l'altra va il Como, e invece va la settima, sarebbe l'Atalanta, va in Conference se vince l'Inter. Se vince la Lazio, la Lazio cambia la scena, perché ci va la Lazio in Europa League e quindi slitta di una manifestazione, va in Conference il Como. Comunque ha portato il Como in Europa e ha fatto vedere un certo un calcio molto evoluto, e quindi è bastato fare questo in Italia per scalare, non lo so, 5, 6, 7 posizioni.
5: Eh sì, sicuramente.
0: Quindi vedi quanto cambia, quando si dicono quelle fesserie tipo ma che ha vinto, ma perché col Como ha vinto, ma perché Allegri col Cagliari ha vinto, parlo di due allenatori che hanno vinto, Allegri e Conte, Allegri col Cagliari non ha vinto, Conte con l'Atalanta non ha vinto, cioè con certe squadre non si vince.
5: No, ma deve essere un valore aggiunto alla squadra, io penso.
0: E tu c'hai una potenzialità, e quando l'allenatore è un valore aggiunto fai di più di quello che potresti fare in base alle tue potenzialità. Queste, cioè un allenatore ti dà 10 punti, 15 punti, grande, bravissimo. Quando ciao, grazie Francesco. Il Napoli, Conte ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto quest'anno ha avuto tanti infortuni e non sappiamo se ha responsabilità o meno sugli infortuni, questo nessuno lo può affermare con assoluta certezza. Quindi ha fatto un buon lavoro, ha scoperto che ci sono tanti giocatori buoni che forse all'inizio lui non credeva ancora all'altezza, invece il campo ha detto che erano buoni, quindi abbiamo avuto anche delle informazioni positive da questa stagione. Però insomma, quando sei il Napoli, che l'anno prima hai vinto lo scudetto e che hai delle, chiamiamole così, riserve che comunque sono giocatori di buonissimo livello, ce l'ha dimostrato il campo, fare i punti che stiamo per fare è un buon risultato, ma non è un risultato sensazionale. Ecco, il Napoli tutte le volte che fa dai 75 agli 82-83 punti con le squadre che più o meno, un po' meglio un anno, un po' peggio un anno, con le squadre che riesce a costruire De Laurentiis, molto competitive, Napoli da anni è una squadra molto competitiva, un organico molto competitivo, quando fai dai 75 agli 85, 83, 85, sei stato bravo, sei stato molto bravo. Certo, se superi gli 80 di più rispetto a se ci vai sotto gli 80, però il range 75, 83, 84, il range del Napoli. Quando arrivi a 90, e allora devi andarti a complimentare con gli allenatori che hanno avuto la capacità, Spalletti 90, Sarri 91, di andare molto sopra questa che è la media oramai abituale del Napoli. Ecco, questi per esempio sono casi in cui gli allenatori hanno fatto quello che ha fatto quest'anno Fabregas al Como. Questo è il mio modo di vedere le cose, poi è molto opinabile, per carità, qualcuno può dire che questa squadra del Napoli con gli infortuni che ha avuto era da 70 punti, quindi bravo Conte che ne sta per fare, speriamo le vince tutte e tre, le ultime tre le vinca tutte e tre, ne fa 79. Qualcuno può dire che questa squadra era da 90 punti, Conte ha fatto un disastro. Quelle posizioni estreme sono più difficili da sostenere, ma sono però valide pure loro. La mia è intermedia, secondo me questi sono punteggi in classifica abbastanza normali per una squadra come il Napoli, che significa aver lavorato bene, perché a volte gli allenatori non riescono ad arrivare alla quota prestabilita, diciamo, sul piano delle potenzialità di un organico. Raffaele.
6: Ciao Paolo.
0: Ciao.
6: Allora Paolo, io volevo dire, su Conte avete tutto voi adesso, i tifosi, e tu, e sono d'accordo sia con te che con i tifosi che hanno chiamato. Io non sono un contiano di primo pelo, diciamo, però io non conto niente, scusa il gioco di parole. Ti volevo dire, per la partita di stasera, visto e considerato il mister nostro, come approccio le partite, come delle volte, io penso che mo non dobbiamo tanto guardare al gioco, queste tre partite, dobbiamo guardare solo il risultato. Se tu pensi che il mister giocherà una partita all'attacco per vincere, se dipende da Bologna, e se tu firmeresti per un pareggio che ci tiene a tre punti e poi giochiamo a Pisa già retrocesso, poi in caso con l'Udinese. Ti ringrazio, no. E ti ascolto per televisione.
0: Allora, sulla la seconda, no, non firmo assolutamente per un pareggio, spero che il Napoli la vinca. Quel tipo di partita non credo che sarà una partita simile a nessuna delle prime due edizioni di Bologna-Napoli di quest'anno. La prima troppo brutta per essere vera, quella di Bologna, dove vi ricordate tutti che partita fece il Napoli e che cosa disse Conte al termine della partita. La seconda, mi auguro di rivederla, quella della la finale di Supercoppa, però in questo momento non lo so se siamo in grado di fare quel tipo di prestazione straordinaria. Quindi una cosa intermedia, ma dal punto di vista tattico una partita aperta, dove non credo che una squadra delle due difenderà solo o una attaccherà solo. Di solito non vengono fuori partite così. Poi è capitato quest'anno, però per come la mettono giù i due allenatori dovrebbe essere un po' diversa, devo dire la verità. Però poi può capitare che si ripete quella di Riyadh e saremmo tutti quanti felici di vedere il Napoli improvvisamente tornare a quel livello di prestazioni che è stato un livello molto alto quella sera. Ciro.
7: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
7: Paolo, due cose molto veloci ti volevo chiedere. La prima, auspicando una vittoria del Napoli stasera, domani ti aspetti un confronto che sia anche risolutivo tra Conte e De Laurentiis?
0: Me lo auguro. Sicuro non sono che sia domani, però credo, cioè non troverei, onestamente, se il Napoli stasera vince, non troverei una motivazione valida a rinviarlo più di oltre questa settimana. Ecco, in questa settimana penso e credo che la logica dovrebbe portarci a dire che ci sarà questo incontro.
7: Anche perché De Laurentiis già un mese fa disse che Conte si doveva decidere cosa
0: a meno che nelle ultime giornate non sia diventato, in un verso e in un altro dico questo, io lo sapete ora come la vedo, nel verso della conferma mi sembra più probabile, però anche nel verso del mancato accordo, quindi della andata via di Conte, io credo che se ci sono dei segnali talmente forti da interlocuzioni avute, telefoniche, da segnali belli, chiari ed evidenti, questo incontro è importante, ma non è importantissimo. Se invece siamo ancora all'1x2, che quando si incontrano si decide tutto, si deve fare prestissimo.
7: No, tu dici, se già hanno deciso, inutile.
0: Se già hanno deciso, possono pure rinviarlo di una settimana, ci fanno capire che qual è l'indirizzo.
7: O si devono salutare oppure si.
0: Esatto, però diciamo, se è abbastanza inutile da questo punto di vista, può slittare. Se è determinante dal punto di vista resta o non resta, è da fare in fretta.
7: Paolo, e poi una cosa a livello tattico, con il ritorno di Di Lorenzo, che molti dicono che dovrebbe partire titolare, sì. Ma tu vedresti bene per queste tre partite questo 4-2-3-1 che esalterebbe quasi tutti i giocatori del Napoli nelle loro posizioni naturali? Ti ascolto per radio.
0: Grazie. Io sì, molto bene, ma non credo che quest'anno Conte ci pensi, non so se ci pensa anche se resta per l'anno prossimo, se è vero che questo giocatore israeliano è molto vicino al Napoli. Kalaili, per le caratteristiche di questo calciatore, mi sa tanto che se c'è anche l'ok di Conte, c'è l'ok di Conte per continuare a giocare con il 3-4-2-1, però queste sono mi spingo io in avanti, non è che ho certezze, però mi spingo un po' in avanti su questi temi. Il mercato bisogna guardarlo con attenzione anche per capire qual è l'idea dell'allenatore che ci sarà. Questo non è un giocatore, è dirimente un acquisto del genere, cioè non è uno di quelli che tu prendi e basta, come per esempio un centrocampista forte o il vice Højlund, tu lo prendi e basta, lo prendi. Poi vediamo chi è l'allenatore, ne prendi quello che reputi giusto, lo puoi fare. Qui invece è un giocatore che tu prendi o non prendi a seconda di come vuoi giocare, credo. Quindi perciò io, come segnale, mi sembrerebbe un segnale da 3-4-2-1 l'acquisto di Kalaili. Poi, per carità, ho detto anche che questo giocatore somiglia, ancora possiamo dire vagamente, ma può ricordare Hakimi, e quindi Hakimi è vero che nell'Inter faceva tutta fascia, però è altrettanto vero che ora Luis Enrique lo mette quarto a destra, però Luis Enrique con il calcio di Luis Enrique, non credo Conte con il calcio di Conte. Poi Conte come quarto vede più, se vuole tornare a quattro, vede più il Di Lorenzo di turno piuttosto che questo giocatore che ha caratteristiche ancora più offensive. Ciro.
8: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
8: Senti Paolo, allora io voglio dire due cose fondamentalmente. Io prima che venisse Conte facevo il tifo per Italiano.
0: Sì.
8: Perché mi piace un certo tipo di calcio, no? Rimpiango Sarri, mi ha divertito tantissimo Spalletti, però io oggi dico che chi dice che Conte è un difensivista per me non capisce niente di calcio, che Conte ha dimostrato in delle partite di fare un pressing alto, ha dimostrato in delle partite, e ne potrei citare tante, Inter anno del ritorno, Atalanta primo tempo 3-0, col Milan al ritorno, in Supercoppa, vabbè, insomma ce ne sono state tante dove il Napoli ha dimostrato di avere un gioco.
0: Verissimo, verissimo quello che dice.
8: Se avesse giocato sempre male, se avesse fatto solo punti.
0: No, ma guarda che difensivista quest'anno. Non so chi è che dice difensivista, perché quest'anno le partite dove abbiamo avuto difficoltà non è perché abbiamo fatto partite molto difensive, perché non abbiamo saputo sviluppare col pallone tra i piedi, come dicevo prima.
8: E siamo d'accordo.
0: Quindi è una cosa diversa.
8: Siamo d'accordo, però con gli uomini contati, dove a volte ce n'erano solo 10, e con i ritorni anche dei Bruno e degli Anghissà, che ovviamente stanno, non sono loro, sono la controfigura, perché chi ha giocato a calcio lo sa che dopo un grande infortunio magari fai due partite buone, però poi per riprendere ci vogliono 3 mesi. Chiaramente io sfido a trovare un altro allenatore che avrebbe fatto meglio di Conte. Cioè ragazzi, noi non abbiamo capito che abbiamo 50 infortuni, ma lascia stare chi è stata la colpa e perché, non lo sappiamo, ma con una squadra ridotta in quel modo fare delle grandi partite con dei ragazzi, e mi riferisco a Vergara, Alisson eccetera, non è stata mica cosa da poco. Il Napoli quest'anno ha giocato delle partite facendo un pressing alto e giocando all'attacco.
0: No, per questo Conte merita i complimenti, allo stesso tempo merita una tiratina d'orecchie, perché non li faceva giocare, non li inseriva nelle rotazioni, pur vedendoli tutti i giorni di allenamento. Però
8: questo è il vero demerito di Conte, cioè che lui ha fatto giocare sempre la stessa squadra, e quindi è stata una concausa degli infortuni, perché
0: cioè ha fatto pensare a tutti quanti noi che questi ragazzi non erano assolutamente pronti. Poi è arrivato il campo che conta, che conta più di Conte, l'unica cosa che conta più di Conte, Conte conta più di noi, scusate, sembrano scioglilingua, però il campo conta più di Conte, e il campo ci ha detto che Conte aveva uno scetticismo eccessivo nei confronti di questi ragazzi.
8: Ma vedi che non è solo lui, perché ricordiamoci che tanti allenatori preferiscono mettere sempre gli stessi
0: giocatori. Sì, lo so questo, sì.
8: Cioè non è una...
0: No, no, non è...
8: Conte.
0: No, è vero, questo anche altri allenatori ci hanno...
8: Mettiamo che lui conosce bene la rosa, conosce bene i giocatori, come dicevi tu, può fare comunque bagaglio degli errori di quest'anno. Secondo
0: questa
8: me
0: è la mia speranza, Conte, questa è la mia speranza, se resta a Napoli, se non resta...
8: Sarebbe tremendo.
0: Grazie Ciro.
8: No, voglio dire l'ultima...
0: Vai, veloce che sono in ritardo per la pubblicità.
8: No, velocissima, l'ultima cosa, ma poi andare a parlare dei moduli, andare a parlare della campagna acquista, ragazzi, ma se non lo sa Conte come deve fare...
0: No, io questo però non lo so Ciro, se è così, nel senso, se Conte ha deciso di restare, Conte fornirà presto, se non ha già fornito, un'indicazione chiara alla

abbastanza palese. Quindi la comunicazione della scelta, voglio restare col 3-4-2-1, no, voglio tornare al 4-3-3, voglio passare al 4-2-3-1, è fondamentale per poi fare di conseguenza il mercato. Quando leggo che Conte non resterà ma non avrà più compiti di mercato, va bene, nel senso che non dirà voglio Pasquale o voglio Nicola o voglio Vincenzo, questo potrebbe essere, farà l'allenatore, ma comunque un allenatore, per quanto non coinvolto direttamente nella scelta degli uomini sul mercato, dà al direttore sportivo e alla società indicazioni per la tipologia di calciatori da prendere per inserirli nella sua idea di calcio. Questo sia ben chiaro, non è che Conte poi si disinteressa completamente del mercato e si presenta a Di Mario e dice chi ci sta qua, fammi vedere, questo no ovviamente, quindi chiariamo bene questo aspetto. Pubblicità.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, ringrazio per i complimenti Ciccio da Carpi, poi dice: la caratteristica principale di Conte è quella di rilanciare giocatori che hanno avuto difficoltà, se dovesse restare che ne pensi? Sì, questo può andare bene, però tu mi fai dei nomi come esempi, Leao, Ken, Bellanova e Cup Miners, come tipologia sì, però proprio loro nello specifico la vedo difficile, qualcuno per l'ingaggio, qualcuno, forse solo Bellanova, Ken per carità sarebbe buono, ma viene a fare cosa? La riserva, per come gioca poi Conte, che si fida molto di Højlund, serve un altro tipo di profilo. Comunque sì, come possibilità di prendere questo tipo di giocatori. Allora, un'analisi fatta

0: fatta fare all'intelligenza artificiale da questo amico, e però non riesco, no, non riesco a leggerlo, mi dispiace, non si apre a sufficienza la foto che mi hai mandato. Allora, agli sull'XG del Napoli contro avversari, ha un XG medio dell'1,1 contro avversari. Sì, esatto. E ma i ragionamenti che faccio io, grazie a questo amico per questo messaggio, i ragionamenti che faccio io sono sempre poi le mie idee sulle cose, ma sempre poi col confronto di numeri, no? Per avere un po' più forza. Quando si dicono le cose, noi non dobbiamo mai pensare di dire la verità assoluta. Però quando quello che diciamo e che pensiamo guardando le partite poi corrisponde molto con l'andamento di una serie di partite, manco la singola partita che va presa sempre con le pinzette, la singola partita, ma una serie di partite che ti in maniera ricorrente ti forniscono determinati dati, sono motivo di riflessione, di considerazioni, di analisi più approfondite. Così si parla di calcio oggi, anche se non lo fanno in molti, lo iniziano a fare alcuni, ed è un bene che lo inizino a fare non solo quelli che fanno il mestiere come il mio, ma anche quelli che ascoltano, perché secondo me è finita pure l'epoca dell'occhiometro, cioè vediamo la partita e col nostro occhio pensiamo di aver capito tutto. Mi sembra una forma di presunzione un po' eccessiva, ma che non si possono permettere non i tifosi o i giornalisti, che non si possono permettere nemmeno gli allenatori, e non se la permettono. Quindi se gli allenatori, vista la partita, si vanno a studiare tutti i dati per cercare di capire meglio che cosa è successo, e sono gli allenatori quelli quindi più competenti di tutti, figuratevi un po' quando lo fanno i giornalisti, gli opinionisti, gli ex calciatori che però non si aggiornano, tutti quei i tifosi che vogliono sparare sentenze. Pensate un po' che fesserie si dicono quando si va a ricostruire solamente per quelle che sono state le proprie sensazioni guardando la partita, e basta. Antonio.
1: Ciao Paolo, complimenti sempre per la trasmissione. Io mi trovo in macchina, sto andando allo stadio, quindi qual momento migliore per ascoltarti. Volevo fare due considerazioni rapide. Prima domanda, perché è una cosa che mi stiamo ascoltando, ma il Napoli rispetto all'anno scorso quanti gol ha subito in più rispetto appunto all'anno scorso?
0: Aspetta un attimo, l'anno scorso abbiamo fatto 27, quest'anno ti dico subito a quanto siamo già, speriamo di non prenderne più, però ti dico in un secondo ne abbiamo presi già 33, quindi 30. Già c'è un meno 6. Con,
1: ci sta.
0: Considerando però, che abbiamo preso pure abbastanza in Champions con la disfatta di Eindhoven, insomma,
1: vabbè, lasciando stare, però
0: lasciando no, stare, cioè, campionato e campionato già siamo a meno 6. Però l'anno scorso, diciamo tutto. Tanto l'anno scorso di Lorenzo e Rachmani non hanno saltato una partita.
1: Esatto. Io a questo volevo arrivare.
0: No, questo vi aveva detto.
1: Qua sembra che cioè, mi dà fastidio quando, non come dici tu, non si chiamano le cose col proprio nome. Cioè, che senso ha dire il Napoli di Conte e difensivista? Se però non si capisce che.
0: È superficiale, guarda, è superficiale come valutazione. Secondo me, quando approfondiamo, andiamo con le cose, con i numeri, con le statistiche che ci fanno.
1: Lo sviluppo della fase offensiva del Napoli è al momento è carente.
0: Questo si deve dire. È diversa.
1: Rispetto a dire il Napoli.
0: Lo so, però molti semplificano, è vero, hai ragione.
1: E poi un'altra considerazione, e poi ti lascio. A me mi fa poi un'altra cosa che mi dà fastidio, sempre le sto parlando delle cose adesso che mi danno fastidio, no? Quando dicono la peggior stagione di Conte, ok? Perché ha fatto i minor punti, il record di negativo di punti.
0: Suo personale.
1: Aspetta, fermate, io vorrei dire, no? A chi dice questa cosa, ma la miglior stagione di Conte, peggior stagione di Conte, non lo Napola, cioè Conte non è il Napoli, cioè come devo dire, se Conte ha fatto, per amor di Dio, ci dispiace, perché comunque ha fatto un record, tra virgolette, il peggior risultato ottenuto a livello di punti, ma non è la peggior stagione del Napoli.
0: No, vabbè, ho capito quello che dici, Conte, innanzitutto Conte c'ha una storia limitata a 7-8 anni di Serie A, quindi è la sua peggiore stagione come punti parliamo, poi sul resto si può discutere, mentre il Napoli c'ha una storia, ai noi purtroppo, che questa è l'ottava volta, se ci riusciamo, che arriviamo secondi, 4 volte primi, poi stiamo parlando di 12 anni dove siamo arrivati o primi o secondi su 100 anni di storia, quindi per il Napoli non è tutt'altro che negativa, certo.
1: Cioè, è un modo
0: Sai, io ho fatto la battaglia, ho detto guardate ragazzi, se qua incominciamo a parlare male del secondo posto al Napoli, esatto, vuol dire che siamo impazziti, totalmente impazziti.
1: È un modo di argomentare fuorviante, Paolo.
0: No, no, ma non, io lo dico sempre, non siamo il Real Madrid ieri festeggia, ieri si avvilisce totalmente perché vede festeggiare sotto i suoi occhi, esatto, il Barcellona, arriva secondo, il Real Madrid che arriva secondo a 14 punti dal Barcellona è fallimento, è super fallimento. Il Napoli solo invece la nostra storia è diversa.
1: Per la prima volta nella storia del classico è stato determinante per l'assegnazione del titolo, non era mai accaduto.
0: No, ma poi il divario, ma il divario lì tra l'altro quello va come cartina tornasole, il divario enorme per il secondo anno tra Barcellona, il Barcellona per come viene commentato da alcuni che guardano mezza partita di Champions dove è stato un po' sfortunato, no? Espulsione eccetera, quindi è stato eliminato, però sono due anni che domina in campionato, tra l'altro fa anche la miglior difesa facendo un calcio super offensivo alla miglior difesa del campionato spagnolo. Quelli che parlano male di Flick perché non ha vinto la Champions veramente non dovrebbero parlare di calcio, perché dimostrano un'ignoranza sulla materia clamorosa. A Barcellona sono felicissimi di quello che sta facendo Flick,
1: che
0: è perché vedono spettacolo, vedono gioco, vedono gol, e non è vero che pigliano tanti gol, è vero che si prendono dei rischi, ma sono super calcolati quei rischi, perché qualche imbarcata, qualche infilata che pigliano.
1: Ma poi c'è da dire che comunque prendono rischi con Kubacki, con, cioè voglio dire, con
0: sì, ma li pigliano per, ma è un fatto di mentalità. Loro quando prendono quella palla alle spalle della linea molto alta non si avviliscono, perché sanno perfettamente che può capitare due volte in una partita, ma intanto quell'atteggiamento in campo così aggressivo con la linea così alta gli ha permesso di costruire 10 palle gol nella stessa partita. Beati a loro che fanno 10 palle gol a partita. E noi parliamo pure che non siamo convinti di Flick, ma quelli che non sono o non l'hanno visto o peggio ancora l'hanno vista e non ci hanno capito niente, quindi comunque stanno rovinati. Ciao Anto, grazie.
1: Va bene Paolo, grazie, sempre forza Napoli.
0: Fulvio.
2: Ciao Paolo, buonasera, è da tantissimo tempo che provo a chiamarti, è la prima volta. No, io volevo fare solo alcuni appunti. La prima, vabbè, riguardava, vabbè, mi ricollego un po' a quello che diceva l'utente schifoso prima di me, di Conte, che c'è tanta ignoranza rispetto all'analisi di Conte, però se andiamo a analizzare i 12 campionati prima di questo di Conte, 7 volte primo o secondo come attacco, pur avendo sempre primo o secondo a difesa. Quindi a volte mi chiedo come mai la stampa con Conte è sempre un po' spigolosa, quando poi è uno degli un allenatore che quando ha i giocatori li mette in campo bene, vuol dire se hai il primo o il secondo attacco, vuol dire che sei un allenatore che li sa.
0: Primo o secondo attacco in che senso?
2: Non ho capito.
0: Primo o secondo attacco in che senso?
2: Cioè nel senso che su 12 campionati 7 volte è finito o primo attacco o secondo.
0: Ah, ho capito.
2: Quindi quando ha avuto.
0: No, ma noi stiamo contestualizzando, non c'è dubbio. Noi stiamo contestualizzando. Nei due anni a Napoli ha segnato poco. Una volta, grazie a una difesa straordinaria che ha preso pochi gol, ci è valso lo scudetto. Un'altra volta l'aver segnato poco ci è costato qualche punto. Probabilmente se segnavamo di più tenevamo 5-6 punti in più e non cambiava comunque chissà cosa. Però insomma meglio trovare il modo per fare più gol, no?
2: No Paolo, cioè nel senso che il calo a voce è stato più nella seconda fase, quando abbiamo anche perso Kbara e la società non è stata in grado di sostituire poi i giocatori che, cioè per esempio il tanto decantato Spalletti non è mai riuscito a superare gli 80 gol in campionato, c'è riuscito Gattuso, e mi sembra che gli attacchi più o meno erano tutti i giocatori.
0: Ma no, poi bisogna vedere anche un po' dai giocatori che aveva a disposizione. Ora questa analisi va ricostruita.
2: Avevano lo stesso attacco, avevano gli stessi giocatori. Gattuso non aveva Kvara, per carità.
0: Tu dici Gattuso? Sì, vabbè, per quell'anno è mancato altro, però i gol erano di più. Politano ha fatto il suo record, se non ricordo male, con Gattuso.
2: Quindi, poi un'altra cosa che comunque la stampa riguarda Conte sempre, è gli infortuni e la preparazione. Però quello che dico io, per esempio, c'è un allenatore che tu, anche giovane, no? ho sentito varie interviste, Farioli, in cui parla che per diminuire gli infortuni non c'è bisogno, cioè oltre alla rotazione c'è bisogno di una società che prepari i giocatori per tutto un lavoro di scarico, tipo strutture, tipo sauna. Io quello che non capisco, qui buttiamo la croce tutti quanti su Conte per la preparazione, però nessuno che dice ma questa società,
0: però questo lo sai che è il problema, Fulvio, è che questa purtroppo è una novità per il Napoli queste cose non ce le aveva, non ce le ha mai avute, eppure il Napoli ha avuto sempre la media migliore di giocatori infortunati, cioè il numero più basso di giocatori infortunati.
2: Era un altro tipo di calcio.
0: No, ma ti parlo proprio di recente, ti parlo dell'anno scorso, di due anni fa, di tre anni fa, ha avuto sempre pochissimi infortuni il Napoli, e invece improvvisamente l'anno scorso qualche piccolo segnale nella seconda fase, quest'anno il disastro totale, quindi è una novità. Ora, 1+1 porterebbe a fa' 2, cioè la novità qual è? La preparazione di Conte, le mancate rotazioni di Conte, colpa di Conte. A me non piace fare questa sintesi così, e cerchiamo di capire invece tutte le cose che sono successe, oppure ce le spiegheranno loro, oppure resteremo nel dubbio. Però l'unica cosa certa è che noi possiamo restare nel dubbio, ma loro devono trovare una soluzione, perché l'anno prossimo non si deve ripetere.
2: Però, se andiamo a vedere anche i dati di Conte, degli infortuni di Conte quando era la Juventus, all'Inter, al Chelsea, gli infortuni sono nella media, quindi non è
0: sì, perciò bisogna capire che è successo bene. Io credo che una cosa oggettiva sia lo storico dei calciatori, su quello non si può discutere, quindi lì non è colpa di Conte, non è colpa di nessuno, c'erano troppi calciatori in organico con un passato recente di infortuni quasi ogni stagione, e una volta accertato questo, che si poteva accertare a bocce ferme ad inizio anno, forse alcuni di loro andavano ceduti o alcuni di loro andavano inseriti in maggiori rotazioni. Questo, ecco, penso che poteva essere una soluzione, e credo che l'anno prossimo verrà adottata senza dubbio. Paolo, ho visto il Barcellona e la miglior difesa, tanti saluti e forza Napoli da parte di Sergio. Sì, lo dicevamo prima, grazie a Fabio Esposito, vi lascio alla diretta della partita, noi ci sentiamo domani e ci vediamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
3: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna diretta azzurra per questa 36esima giornata del campionato di Serie A. Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, e noi come sempre vivremo questa marcia d'avvicinamento insieme allo 081-546-6873 con le vostre telefonate, microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli, ma anche al 342-00-00100 per i vostri WhatsApp. Saluto e ringrazio per quanto riguarda la regia audio e video Simone Zagaria, Flavio Esposito e Fabio Esposito. Per quanto riguarda invece, come sempre, i miei compagni di viaggio, vado a salutare la mia sinistra, il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaio.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti, a quelli che ci seguono e ci guardano.
0: E ovviamente non può mancare il mio braccio destro con le sue analisi tecnico-tattiche, ovvero Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Potrebbero esserci delle novità, quasi sicuramente ci sarà una novità dell'ultima ora per quanto riguarda la formazione, perché come vi abbiamo anticipato anche attraverso il nostro tweet, dovrebbe essere in campo dal primo minuto Giovane al posto di De Bruyne. E occhio, perché che potrebbe addirittura non essere manco convocato De Bruyne, però vediamo un po', aspettiamo quelle che saranno poi le indicazioni che arriveranno direttamente dallo stadio di Armando Maradona, tra l'altro dove vedo già bello e collegato il nostro Marcello Calvano. Ciao Marci, buon lavoro, benvenuto.
3: Buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti presenti in studio. È fatto bene a ricordare come ci potrebbe essere una novità importantissima nell'undici iniziale che questa sera affronterà il Bologna. Ore 20.45, è giusto aspettare l'ufficialità delle formazioni, ma pare che Giovane, come ampiamente anticipato dal nostro tweet nel corso del pomeriggio, dovrebbe partire titolare al posto di De Bruyne, con De Bruyne che addirittura potrebbe non essere neanche a disposizione, ovvero in panchina. Però è giusto aspettare l'ufficialità delle formazioni. Potrebbero esserci anche delle novità relativamente alla difesa, perché Giovanni Di Lorenzo nella trasferta di Como era ritornato a disposizione, sedeva in panchina. In settimana si pensava potesse essere gestito, nonostante abbia giocato praticamente tutto l'allenamento congiunto con la Scafatese, magari dicevo essere gestito e magari non partire dal primo minuto. Però pare che invece il capitano del Napoli questa sera possa tornare nuovamente in campo dall'inizio. E allora andiamo a leggere la probabile formazione che Antonio Conte potrebbe schierare questa sera contro il Bologna. Milinkovic-Savic tra i pali, la difesa con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, a centrocampo confermato Matteo Politano insieme a Lobotka e McTominay, Gutierrez ancora una volta titolare al posto di Spinazzola, e poi il duo brasiliano Giovane Alisson alle spalle di Højlund. Posso dirti che il clima è particolarmente primaverile, quasi estivo, quindi a differenza dei precedenti collegamenti con il sottoscritto, quantomeno dal punto di vista climatico possiamo godere di un bel sole. Ci sono già tanti tifosi assiepati qui all'esterno del Maradona che pian piano stanno entrando all'interno dell'impianto. Tra poco, tra l'altro, dovrebbe arrivare anche il pullman del Napoli. Contiamo di farvi vedere le immagini del bus degli azzurri che si appresta ad entrare allo stadio Diego Armando Maradona. A te la linea.
0: Grazie, grazie al nostro Marcello Calvano, e ovviamente ci ritorneremo lì allo stadio Diego Armando Maradona anche per sentire le voci dei tifosi che tra un po' si assieperanno lì allo stadio. Non ci sarà però il sold out, anche se questa gara può dire davvero tanto, e allora cominciamo anche un po' ad avvicinarci con i nostri ragionamenti a questo match. Parto da Emanuele Calaiò, innanzitutto a proposito della novità di giornata che prevede un Giovane insieme ad Alisson dietro a Rasmus Højlund.
1: Sì, sì, questa è una notizia delle ultime ore che non ci aspettavamo, Vincenzo, di De Bruyne. Ho avuto qualche problema fisico nella rifinitura stamattina o di ieri, oppure non so per qualche altro motivo, però abbiamo saputo che della sua assenza, e quindi dal momento che Neres sta fuori, Vergara sarà in panchina ma non potrà giocare dall'inizio, è chiaro che si punterà su Giovane. L'altra alternativa sarebbe sarebbe stata con Politano spostato in avanti e magari con Gutierrez quarto di destra ed eventualmente a sinistra Spinazzola o addirittura Di Lorenzo quarto di centrocampo con Beukema che gioca titolare. Però per quanto ci risulta Di Lorenzo dovrebbe giocare titolare ma da braccetto di destra, quindi al di là di chi giocherà sarà importante l'atteggiamento, l'approccio alla gara. Di sicuro le motivazioni non mancheranno per quanto riguarda il Napoli, perché se il Napoli farà i tre punti sarà Champions matematicamente, però è giusto che al di là della Champions il Napoli debba blindare anche il secondo posto, perché comunque quando finisce il campionato arrivare secondi secondo me è tanta roba per come è andato l'andamento della stagione, quindi sono convinto che il Napoli farà una buona partita, perché sai il ritorno del capitano Giovane che sicuramente se giocherà si vuole mettere in mostra e quindi secondo me non sbaglierà l'approccio e speriamo bene. Bologna lo conosciamo, diciamo che a Bologna in campionato abbiamo fatto una figura pessima, è una delle partite più brutte che abbiamo affrontato in campionato, dall'altra parte però ci siamo rifatti in Supercoppa dove il Napoli ha asfaltato completamente il Bologna e quindi vedremo che partita sarà. Le caratteristiche non mancheranno, nel senso saranno uguali, un Bologna molto, molto alto, uomo contro uomo, stile comunque Napoli, quindi se la giocheranno aperti questa partita, secondo me potremmo vedere anche una buonissima partita e non magari quelle che di solito ci fanno annoiare, Vincenzo.
0: Allora facciamo così, tra un po' vado anche da Nick per alcune curiosità, però prima voglio subito aprire il microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli. È già collegato con noi allo 081 546 6873 Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Sì, salve, buonasera.
0: Ciao.
4: Ma io volevo farvi una domanda, non so se per questioni di lavoro, quindi siete impegnati durante le partite del Napoli con gli studi radiofonici piuttosto che quelli televisivi, e quindi non so se vivete lo stadio. Io ovviamente lo vivo da ragazzino ai tempi di Maradona, ho attraversato tutto il periodo brutto della Serie C, Serie B e siamo arrivati adesso, però io francamente non ricordo un periodo così particolare dal punto di vista dell'atmosfera dello stadio, cioè mi sembra sempre più un teatro che uno stadio, quello di Napoli, compreso anche le curve, quando ci si mettono si fanno sentire, però più delle volte insomma è molto cambiato il tifo del Napoli, e volevo capire se secondo voi, se avete la possibilità ovviamente di frequentare lo stadio, vi siete fatti una domanda, per quale motivo negli ultimi anni, da che eravamo una tifoseria incredibile, mi sembra tanto di assistere sempre più a uno spettacolo teatrale lo stadio, niente di più.
0: Grazie Salvatore, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Ovviamente noi siamo sempre in studio, però questa cosa ci è stata riportata più e più volte, anche quello striscione che appare spesso in curva B prima della gara, ricordando proprio che non è un teatro quella curva, ma che bisogna sostenere la squadra. Effettivamente Nick, non è più diciamo quel fortino che magari era e rappresentava il all'epoca San Paolo, che ha dato poi delle spinte incredibili al Napoli in alcune partite in particolare, e che tra l'altro addirittura, io lo ricordo sempre, fece tremare le gambe a uno come Yaya Touré.
5: Sì, sicuramente il seguito c'è sempre stato, perché comunque quest'anno quasi sempre soldati, sì. Quindi diciamo la partecipazione diciamo fisica c'è sempre stata, logicamente l'abbiamo notato anche noi, lo nota mio figlio che è abbonato, così come il figlio di Emanuele, che vanno sempre allo stadio e ritornano e raccontano di questo stadio, che non è più così travolgente come lo era quando eravamo in campo sia io che Emanuele, o come quando Napoli negli ultimi tempi faceva grandi cose. Napoli ultimamente le grandi cose le sta facendo, quindi è un po' controcorrente, è cambiato il tifo, è cambiato il modo di vedere la partita, qualche restrizione magari di troppo, qualche coreografia in meno, perché allo stadio non si possono portare fumogeni, non si possono portare certe cose che prima invece aiutavano a far sì che il tifoso si facesse sentire, però ripeto, il calore del pubblico napoletano rimane comunque unico, al di là che poi si canti più o meno. Io credo che le curve debbano accompagnare di più, perché dal campo il calore si sente quando la curva canta e le curve entrambe cantano e partecipano tutti, la spinta del giocatore la sente, e quindi sicuramente c'è un po' più di intensità. È anche vero che però l'intensità a volte viene dettata anche da quello che si esprime in campo. Se sono partite, come diceva prima Emanuele, ci aspettiamo stasera una partita spumeggiante da ambo due le parti, due squadre che prediligono sicuramente la fase offensiva, l'italiano che attacca molto uomo su uomo alto e lascia ampi spazi alle spalle, quindi Giovane, Alisson, Højlund avranno sicuramente la possibilità di avere un po' più di spazi per poter attaccare. È normale che se poi incontri quelle partite come contro la Lazio, dove tu fai poco o quasi nulla per attaccare, è normale che il pubblico non riesce autonomamente a ricaricarsi. Credo che questa squadra vada comunque sostenuta, perché dopo tutte le vicissitudini che successe quest'anno, gli infortuni, ricordava giustamente Emanuele, una squadra come il Bologna che all'andata aprì una grande crisi sia con l'allenatore che con la squadra interna, ci fu quella settimana della nazionale dove servì l'allontanamento di Conte per riflettere, un chiarimento nello spogliatoio per ritrovare poi un Napoli di nuovo compatto e coeso che ha fatto grandi grandi cose. Credo che oggi siano tutti i presupposti per far sì che in campo si veda una partita bella, aperta, ricca di occasioni da ambedue le parti, e con la speranza che Napoli vincendola possa mettere una pietra miliare sulla qualificazione in Champions, e ci auguriamo che, anche non essendoci il sold out, in questo lunedì si possa godere anche di uno spettacolo, diciamo, canoro dei tifosi, degno di questa squadra che, ripeto, sta facendo qualcosa di straordinario.
0: Di nuovo allo 0815466873 c'è anche Luca. Ciao Luca.
6: Ciao Vincenzo, buonasera. Forza Napoli, saluto sempre Nicola Mora e buon per Emanuele Calaiolo. Ciao. Io penso che questa sia una partita molto importante, una partita, diciamo, che bisogna assolutamente fare lotta, perché è molto importante, altrimenti diventano complicate anche le partite di Pisa e Udinese. Sono dei calciatori, diciamo, temibili, Ostgaard, Rowe e Rossolini. Per il Bologna è una squadra scomoda. Volevo chiedere a Emanuele Calaiolo quale centrocampista prenderebbe tra Keita del Parma e Assà dell'Udinese per il Napoli l'anno prossimo. Grazie, forza Napoli, buonasera.
0: Forza Napoli sempre, Luca, grazie.
1: Guarda, l'ho data io questa notizia, Vincenzo, perché conoscendo tanti amici giornalisti di Parma, diciamo, ho saputo che comunque Manna sta seguendo fortemente
0: Mandela
1: Keita, che anche ieri ci ha stupito, ha stupito anche contro il Napoli. Non è un centrocampista forte, che c'ha temperamento, c'ha personalità, recupera tanti palloni, si butta anche negli spazi, e sono quelle caratteristiche che comunque il Napoli deve vedere, se chissà comunque il prossimo anno dovrebbe andare via. È chiaro che forse Attà, per caratteristiche, magari è più simile ad Anghissà, però se vince uno vale l'altro, nel senso, sono due giocatori forti che a me piacciono tanto. E se non mi sbaglio, Keita è un 2003, se non mi sbaglio, e comunque è giovane, e comunque già abbiamo visto che nel reparto offensivo già il Napoli sta
0: 2002 Mandela Keita,
1: sta incominciando a svecchiare, e vorrebbe svecchiare anche il centrocampo. Quindi secondo me la politica di Manna, del presidente, il prossimo anno, di prendere magari più giovani comunque pronti, che hanno già fatto campionati di Serie A, è un buon progetto. Comunque sono due giocatori che per caratteristiche sono perfetti per il Napoli, però tra i due sinceramente mi ha stupito più Keita Mandela, che comunque, essendo pure un 2002, alla fine ha fatto un ottimo campionato, e l'ha dimostrato col Napoli, l'ha dimostrato anche ieri con la Roma, andando anche in gol. Quindi è un giocatore forte, Vincenzo.
0: È vero, l'abbiamo detto spesso, tra l'altro, proprio ai nostri microfoni. Abbiamo anche Michele al telefono. Ciao Michele, ce l'abbiamo? Michele?
7: Senta, volevo un'informazione, ma la questione Supercoppa com'è? Se vanno solo due o sempre a quattro?
0: Ancora non è stato reso noto. Ancora non è stato reso noto.
7: Un'altra cosa, quando ci sarà l'incontro Conte De Laurentiis?
0: Credo a obiettivo raggiunto, quando avremo la certezza della Champions, speriamo magari già stasera.
7: Allora.
0: Speriamo, ce lo auguriamo. Poi dopo si incontreranno.
7: Grazie, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, grazie mille, grazie Michele per averci chiamato allo 081-546-6873 per le vostre telefonate in diretta. Vi ricordo che potete anche scriverci al 342-00-00-100 i vostri WhatsApp. Maurizio, secondo Maurizio De Bruyne già sta con la testa al mondiale, e che c'entra? Se non gioca stasera magari per un infortunio, non è per quello. Poi ancora... è cambiato il pubblico di Napoli, si è imborghesito, oggi tutti vogliono il bel gioco e non vogliono soffrire. Prima, quando si pareggiava con una big, si festeggiava Francesco sicuramente, però è anche vero che magari prima pareggiare con una big era un grande evento, penso per esempio a quel Napoli-Milan 2-2, tra l'altro anche in un finale concitato ci stava, ma adesso che ovviamente gli obiettivi, i traguardi si sono spostati verso l'alto, è normale che poi ci si faccia anche un po' la bocca buona. Saluto anche Rosario da Pozzuoli che ci scrive: bello stadio, la colpa è dei posti assegnati, si devono ricreare le curve franche altrimenti i gruppi scompaiono con i posti assegnati e le multe. Rosario da Pozzuoli. Rosario, ci si potrebbe assegnare il posto anche eventualmente alla curva, non è quello credo il problema, perché le curve continuano a cantare. Il problema è che sono seguite poco, ecco, dal resto dello stadio, penso soprattutto alla tribuna e ai distinti, che invece in passato si facevano trascinare dall'impeto delle due curve, senza fare torto a nessuno, sia la che la B. Voglio ringraziare per i complimenti anche Angelo da Tersigno che ci chiedeva a proposito della Supercoppa. Ancora non si sa eventualmente se sarà a 2 o a 4 squadre, ovviamente se fosse a 2 sarebbe Inter Lazio, se invece fosse a 4 ovviamente rientrerebbe anche Napoli eventualmente. Francesco da Ponticelli, che come sempre ci scrive il suo Forza Napoli, a Tà sembra avere più dimestichezza con il gol, ci scrive Fabio. Sei dello stesso avviso, Nick?
5: Sì, ma sicuramente sono, come diceva prima Emanuele, sono due ottimi giocatori, forse con caratteristiche leggermente diverse. A Tà forse un po' più proiettato nella fase offensiva, però ripeto, quello che secondo me Napoli e soprattutto Manna stanno vedendo sono giocatori di prospettiva, che siano però già capaci, in grado di interpretare un grande calcio che abbiano già fatto un trascorso in una squadra importante e che possano approdare poi già essendo determinanti nel Napoli. Ricordiamo che diceva prima Emanuele Keita, fare grandi prestazioni e grandi campionati in squadre medio piccole non è facile, quindi se tu emergi in quelle squadre vuol dire che di base ci sono buone qualità, e se a lui che Keita che Atta sono due giocatori che hanno dimostrato di avere ottime qualità con le proprie caratteristiche, bisognerà vedere. Poi sicuramente il centrocampo del Napoli subirà sicuramente un ricambio generazionale, non perché i giocatori non siano più in grado di rimanere, ma perché dopo un ciclo vincente, dopo tanti anni, devi comunque abbassare e ringiovanire la rosa, e quindi credo che ambedue i giocatori potrebbero e sono potrebbero essere degli obiettivi papabili per il Napoli. Però è ancora presto, secondo me, parlare di queste cose, c'è prima da blindare sicuramente questo posizionamento in Champions, ci sarà prima da aspettare l'incontro tra Antonio Conte e la società per definire il futuro, perché poi sappiamo benissimo, qualora dovesse rimanere Conte, ci vorrebbe poi il placet di Conte nel sposare quel progetto fatto di giovani di grande prospettiva, magari che però non sono ancora pronti e non hanno quel curriculum che invece Antonio Conte ha sempre, diciamo, voluto per i giocatori che va ad allenare.
0: Ritorniamo allo 081-546-6873. Vado a salutare Vincenzo. Ciao Vincenzo. No, è caduto Vincenzo. Vediamo se abbiamo Rino allora. Niente, anche Rino mi è caduto, cadono tutti. E allora ne approfitto per salutare Josué, che ci scrive il suo Forza Napoli, e poi fa un saluto al Napoli Club Fratta Minore, e ovviamente lo salutiamo anche noi. Poi Gianni: inutile illudere i tifosi che Conte potrebbe restare. Napoli è obbligato a ridimensionare le spese, a tornare alle scommesse. Conte vuole vincere subito, perciò andrà via, caro Gianni. Gianni, io non sono così convinto. Non sono così convinto, uno, perché ha un altro anno di contratto. Se pensi che De Laurentiis lo lasci andare via, diciamo così, senza fargli pagare una penale, è follia, perché sappiamo che non si mette a pagare un allenatore per un anno giusto per. Che Conte possa andare via eventualmente, però bisognerebbe avere un'offerta concreta da qualche altra parte, che non solo si occupi di andare eventualmente a colmare tutte quelle che sono le richieste dell'allenatore in termini di obiettivi, in termini di calciatori, ma al tempo stesso in termini economici, per rinfrancare poi il Napoli, che perderebbe un grande allenatore, al tempo stesso ovviamente un ingaggio bello corposo da parte di Antonio Conte. Per non parlare, diciamo, che poi la città che lo ospita dovrebbe prevedere numerosi ristoranti. Comunque andiamo tra pochissimo di nuovo allo 0815466873. Non ho sentito Rino? Ah, Pino. Ciao Pino.
8: Ciao Vincenzo, buonasera. Ciao. Forza Napoli.
0: Sempre.
8: Vabbè, inutile dire che stasera dobbiamo vincere per blindare il secondo, c'è la Champions. La Champions League, sì. Poi dopo sicuramente si metteranno a tavolo De Laurentiis, ADL, e qualsiasi sia la decisione, secondo me sarà conforme, insomma, non è che si lasciano in mal modo, secondo me.
0: Sì.
8: E un'altra, una domanda che poi ti ascolto per radio. Se nel caso la Supercoppa fosse a 4, no? Come sì. Gli altri anni,
0: sì.
8: La quarta squadra quale sarebbe, visto che l'Inter e Lazio stanno in finale, poi Napoli è secondo? Cioè,
0: dovrebbe essere in caso di finale a 4, dovrebbe essere poi la terza del campionato, perché non si può fare uno spareggio, diciamo, tra le due perdenti delle semifinali, quindi credo che poi a quel punto si preveda poi la terza del campionato.
8: In questo caso la Juve,
0: per oggi, per adesso, ad oggi,
8: bisogna
0: vedere. Poi,
8: va
0: poi
8: bene, grazie. Ciao,
0: grazie a te, Forza Napoli sempre, grazie davvero a Pino. Prima di ritornare al telefono, un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Simone.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a €399. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Rende bene per l'instant team, no? Quindi massimo 2 anni. Il terzo anno non lo so, anche perché comunque è oggettivo, e questo non lo dico io, ma parlano sempre i dati, che comunque Conte, quando si parla di Coppa, è un po' indigesta, cioè fa un po' fatica a gestirlo. Poi è un grandissimo allenatore quando si tratta comunque di scuotere l'animo della squadra, e soprattutto quando magari con una sola competizione nel campionato, quello è il migliore. Però non so, insomma, nella Coppa penso che comunque a De Laurentiis arrivare trentesimo non è che non abbia fatto molto piacere, quindi magari forse puntare su un allenatore anche più europeo, per quanto io Conte lo rispetto, lo stimi, qualora dovesse rimanere, cioè alzo le mani, non è che mi strappo i capelli, però certo, anche per un fatto mio proprio di come intendo il calcio, anche ma è un calcio più offensivo, mi farebbe piacere, però è solo una mia idea, chiaramente.
10: Ma idee particolarmente chiare, voglio ascoltare anche il tuo parere in merito.
11: Per esempio di Sarri, che poteva tornare, ma cioè, per esempio per me personalmente Sarri sarebbe, diciamo, il sogno, ma anche romantico, diciamo, perché comunque quando c'è stato, noi abbiamo vissuto un periodo veramente, vabbè, eravamo anche più piccoli, ci è rimasto nel cuore, diciamo. Però non lo so, Conte almeno può dare solidità, può rimanere con la solidità, ma cioè non so.
10: Questa è la cosa principale che ti piace di Antonio Conte.
11: Sì, questo.
10: Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e una buona partita. Vincenzo, ti restituisco la linea per il momento, a tra poco, per ascoltare altri pareri dei tifosi che pian piano si stanno avvicinando all'impianto di Fuorigrotta, quello stesso Diego Armando Maradona. A te la linea.
12: Grazie al nostro Marcello Galvano, che ritroveremo tra pochissimo, anche perché abbiamo un lunghissimo prepartita e quindi lo ritroveremo più e più volte. Fatemi salutare anche Gennaro, che ci scrive: io andrei su Manzambi del Friburgo. Ragazzi, a Manzambi a 20 anni già costa 35 milioni solo, diciamo, secondo Transfermarkt, quindi immagina di Friburgo che se lo vende almeno per 45-50, e Napoli proprio in questo momento 45-50 non credo che abbia voglia di spenderli per un ventenne. Ritorniamo al telefono, andiamo da Nicola. Ciao Nicola.
13: Buonasera Vincenzo, un saluto ai nostri campioni Emanuele e Nicola Mora. Niente, forza Napoli, anche se la partita è difficile, una mia positiva azione per il futuro. Visto che comunque, come stanno dicendo tutti i giornalisti, tutti i tifosi, tutti, diciamo, i competenti, che l'anno prossimo si deve

0: Sì, no, il secondo tempo
1: molto meglio il Napoli in atteggiamento, ma
0: per questo tirato dico... in barca il Bologna al secondo tempo. A fuori gioco di Højlund di rientro. Chiede scusa Højlund, un po' pigro nel rientrare. Però pure Di Lorenzo, cioè fallo rientrare e poi ci provi. Entrano Moro, Somm ed Eggem.
1: Spinazzola pure.
0: Per il Bologna.
1: Anche Spinazzola per il Napoli.
0: Sì. Per il Napoli entra Spinazzola, intanto sostituzioni per il Bologna, esce Pobega, sono le ultime tre sostituzioni perché ovviamente Bologna non ha altro slot, esce anche Ferguson dal terreno di gioco ed entra Somm e poi entra anche Eggem oltre a Moro. Eccolo qua, per Elland che ha ammonito, ovviamente lascia il terreno di gioco. Sono 8 minuti di recupero al termine della partita col Napoli, che però mi sa che ancora non l'ha fatta la sostituzione, eh? E infatti c'è Lukumi che perde tempo nel battere questa punizione, il Napoli ancora non la fa e... vediamo un po' se riusciamo a recuperare questo pallone. No, purtroppo ancora del Bologna. Ah, 8 più recupero, 2-2 tra Napoli e Bologna, vediamo se la riusciamo a sfangare questa qualificazione alla Champions. Servono i 3 punti e il Bologna però adesso, dopo una fase di totale, diciamo, appannamento a vantaggio del Napoli, adesso invece sta un po' risalendo la china, cercando di mettere un po' in ambasce la nostra difesa, ma restano comunque sulla tre quarti. Attenzione a Rowe che prova a puntare Politano, ancora Rowe, arriva il raddoppio anche di Di Lorenzo, sempre Rowe, e no, è costretto a appoggiarsi su Miranda che però gliela ridà e la tengono lì, non hanno voglia di accelerare evidentemente i calciatori del Bologna.
1: Spinazzola è sparito dai radar della panchina, eh?
0: Sì, sì,
1: era pronto a entrare e ora non c'è più.
0: Eggen per poco non pasticcia sulla pressione di Alisson, però poi è bravo. No, Apolita, non ti fa ammoni così, che è inutile proprio sta ammonizione, dai. Mannaggia, che ti fai ammonia a fa? Non serve proprio.
2: Ce la fa più.
0: Non ce la fa
2: per
0: più.
2: Questo.
0: Ma manco lo facciamo uscire, però. Meno male che sto cross e Bologna finisce direttamente sul fondo. Mamma mia, ragazzi. Ripartiamo con un fallo di fondo, un Milinkovic Savic, perdiamo ancora tempo, credo che stia uscendo Politano, sta uscendo adesso? Sì, eccolo qua, esce Politano, entra Spinazzola, altro, diciamo, cambio abbastanza codificato. E Politano è dunque, diciamo, solita partita di grande,
2: rimane a destra,
0: di grande sacrificio. Tra l'altro Matteo Politano, dovete sapere che era diffidato e quindi si è fatto ammonire e non ci sarà nel match contro il Pisa, perciò l'avevo detto che quell'ammonizione era proprio stupida.
2: Può darsi la fatta apposta,
0: voleva riposare un po' in più,
2: un weekend,
0: sì. Evidentemente si fa un weekend in più per andarsene un po' al mare, visto che dovrebbero salire nettamente le temperature. Adesso ci appoggiamo ancora a Højlund, che come al solito fa una grande partita di sacrificio, su Lukumi che gli commette fallo.
1: Comunque a questo ragazzo bisogna dire che, lo diceva prima Emanuele, ma l'abbiamo notato tutti, 23 anni, ampio margine di miglioramento, ma la crescita che ha avuto nel migliorare il gioco di spalle, sì, alla porta, che non era proprio nelle sue caratteristiche quando è arrivato, che possiamo dire, noi aveva impressionato a Firenze in quell'attacco alla profondità, abbiamo detto finalmente un giocatore che attacca la profondità, che va a duellare, a fare a sportellate, che è bravo nell'attaccare gli spazi. oggi a distanza

0: di 7 mesi dal suo arrivo, credo che sia un giocatore che va via via completandosi e migliorandosi, perché a quel diciamo sua prerogativa di attaccare la profondità, che non rinuncia mai, oggi ha aggiunto anche il gioco di spalla alla porta, che per non solamente per i giochi contro, ma per il gioco anche che
1: no,
0: serve
1: futuro,
0: a un attaccante, è un fondamentale importante.
1: Per il futuro, perché alla fine Conte l'ha cresciuto sotto questo aspetto, così...
2: Attenzione Elmas, due contro tre, Elmas in area di rigore, Elmas finta il passaggio, poi si appoggia a Gilmour, Spinazzola, cross, arriva McTominay di testa fuori. Oggi se avessimo giocato in 11 contro 11 e non in 10 contro 11 penso che l'avremmo vinta facile, perché Scott magari mi avrà anche corso 11 chilometri, però oggi non è lo Scott che conosciamo noi. Oggi
1: allora,
2: non
1: ragazzi,
2: è
1: se...
2: conosciamo. Prima ha battuto un calcio di punizione frettolosamente male.
1: Però è chiaro, se dobbiamo aspettarci che fa 38 partite da 10 in pagella.
2: No. Intanto entra Mazzocchi al posto di Gutierrez per permettere a Spinazzola di andare a sinistra. Devo dire la verità, mossa tatticamente irreprensibile in una partita da vincere. Vabbè. 3 minuti più recupero con Pessina che prova a rinviare dal fondo.
0: Potrebbe essere anche una chance la settimana prossima per Mazzocchi, data la squalifica di Politano.
2: Sì.
0: Le soluzioni sono o di Lorenzo a centrocampo più che ma dietro, oppure di Lorenzo lì e Mazzocchi a destra. Beh, per non mettere Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, capito?
2: Però voglio dire, considerando i danni che ha fatto oggi Giovanni da braccetto, penso che potremmo anche provarlo come
0: nel suo ruolo più congeniale,
2: nel suo ruolo un po' più congeniale evidentemente.
1: Sì, anche perché magari giocando con Di Lorenzo quarto di centrocampo e braccetto magari Beukema, diciamo forse
0: qualche soluzione più offensiva
1: anche con Vergara, se magari lo fa giocare dal primo minuto magari siamo anche più coperti.
2: Oppure secondo me, oh che bel lancio per Mazzocchi, però Miranda in anticipo molto bene. Oppure secondo me gli hanno detto sto fatto delle partite a Conte e avrà pensato, se giochiamo alle 18 io poi come faccio? Devo mangiare troppo presto prima della partita. L'avrà pensato, finisco alle 12:30, c'è un ristorantino in piazzetta a Pisa, no? Solo roba di pesce, una Repubblica Marinare Pisa. L'avrà pensato, finisce alle 2:30, massimo 3, prenoto e vado a mangiare alle 3, perfetto. Secondo me è così, evidentemente se non riusciamo a battere questo Bologna del secondo tempo...
0: Fa un favore pure a te allora.
2: Eh?
0: E fa un favore pure a te.
2: Sì, ma non lo fai i tifosi del Napoli, soprattutto a quei tanti che oggi, non tantissimi perché non c'era il sold out, ma che hanno scelto di passare un lunedì sera allo stadio Diego Armando Maradona e non a casa con le loro famiglie, anzi hanno scelto di portare magari le loro famiglie con una spesa considerevole. Ancora Højlund, veramente gli dovrebbero dare
1: fuori gioco.
2: Una palma veramente per quanto si dimena, quanto si batte contro gli avversari, incredibili. Vabbè, che dobbiamo fare? Ultimo minuto di gioco, poi scopriremo il recupero. Poi scopriremo il recupero, ma intanto ancora 2-2 tra Napoli e Bologna, Champions che non viene blindata. Tanto bravo Mazzocchi che prova a farsi vedere, no, mo là la dovevi dare, erano 3 contro 2, Pasqua, dai, sveglia, attenzione a Miranda, finta il cross, salta di netto, meno male, stavolta Di Lorenzo chiude bene. Sì.
1: Ho detto Conte si è avvelenato, di non ti girare a Mazzocchi sulla finta.
2: Vediamo quanti minuti ho. 4 minuti di recupero. Hai ragione Nicola, sono già iniziati altri 4 minuti di questo Napoli-Bologna 2-2 con il Bologna in questo finale di gara prova a metterci un po' in difficoltà dopo aver sofferto tanto nel corso di tutto il secondo tempo. Attenzione a Rò, pallone dentro per Castro in area di rigore. Arriva il cross di Miranda, anzi, un tiro, la parata di Milinkovic e gol 3-2. Rò in mezza rovesciata al centro dell'area di rigore. 3-2. Pazzesco, ragazzi. 3-2 del Bologna.
0: Una partita così.
2: Veramente atteggiamento difensivo quest'oggi ridicolo, proprio ridicolo completamente. Fanno tutto loro, ogni volta che vogliono lo fanno con un'estrema facilità. Errore.
0: Questa è una palla nostra regalata, concedi a Miranda la possibilità di arrivare ancora in area di gol, di calciare. Milinko gli fa secondo me una grandissima parata in diagonale, non è facile, ma poi c'è Rovna. Ancora di Lorenzo, se non posso, se non sono sicuro che in anticipo, non devo mai entrare.
1: Non
0: devo mai entrare. Temporeggio, poi vedi, arriva Miranda, buongiorno, non esce, mi dico grande parata, ma guardate che c'è Rò completamente solo. Due difensori nostri più McTominay a guardarlo,
2: deve andare Spinazzola, esce. Perché tra l'altro glielo dice anche Rachmani. Rachmani dice vai, e Spinazzola non va.
0: Bravo.
2: E Rò poi in mezza rovesciata riesce a segnare.
0: Cioè, capito? Fanno un di tre gol così.
1: Rachmani e McTominay erano andati su Castro.
0: Sì, però vanno. Sì, però vanno. C'è Spinazzola, si è appena entrato. C'è un uomo tra il dischetto e l'area piccola, solo respinge il portiere. Tu non marchi. Cioè, con tutto rispetto. Ancora su una palla letta, perché Di Lorenzo sbaglia l'anticipo, palla imbucata, tu hai il tempo di vedere Miranda che stoppa, che calcia, quindi tu hai il riferimento, vai a marcare, in area di rigore si marca.
2: Ultimi due minuti, perché due già se ne sono andati di questo primo tempo, con Spinazzola prova a guadagnarsi un calcio d'angolo ma non ci riesce, allora rimessa laterale per il Napoli. Con Spinazzola che chiede ad Allison di andare lui a batterlo con la lunga gittata, anzi no, sceglie di tornare dietro da Buongiorno che gliela riserve, mettiamola almeno al centro sta palla, e dai, cross di Spinazzola, Pessina però riesce ad arrivarci, Mazzocchi contro Rò, vediamo un po' Mazzocchi, finta il cross, poi lo effettua, calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere proprio Paco, vediamo un po', sì, calcio d'angolo, vediamo se Pasquale Mazzocchi, intanto sta terminando questo terzo minuto di recupero, ne sono stati concessi 4, parte il cross di Mazzocchi, colpo di testa di Amir Rachmani, para a terra Pessina, facile. E vabbè.
1: Per quello che si è visto il secondo tempo, cioè,
2: partita rubata,
1: perdere una partita così è allucinante, ma sempre per ovviamente
2: per
1: errori difensivi,
2: sì. E ragazzi, tanto 3 gol ce l'ha tutti quanti sulla coscienza Giovanni Di Lorenzo, intanto però
0: l'abbiamo detto, quando si rientra da un lungo infortunio prendere distanze, prendere sicurezza, sicuramente a livello fisico qualcosa ha pagato, perché quest'ultimo anticipo, ripeto, da uno come lui, se non sei sicuro di prendere la palla non devi mai anticipare, temporeggi e non sarebbe nata poi l'azione che ha portato al vantaggio Bologna.
2: Sì, intanto a questo punto non è più così scontato il secondo posto, non è nemmeno
0: si è infiammata
2: più
0: completamente la corsa Champions.
2: La Champions League, visto che adesso il Napoli resta a 70 con la Roma e il Milan che sono a 67 e con i 4
0: soprattutto
2: minuti
0: la Juve 68
2: che terminano, sì, Juventus a 68, però ovviamente diciamo quello che ci interessa è la zona Champions League per il secondo posto, diciamo, abbiamo capito che non è più una sicurezza, però pensiamo adesso a qualificarci. Fa giocare ancora un minutino Piccinini, ma sta per fischiare,
1: ma
2: noi
1: se
2: continuiamo
1: butti la palla
2: a
1: avanti.
2: Giochicchiare anziché mettere la palla al centro, Piccinini ci fa giocare ma non riusciamo evidentemente ad arrivare sul fondo. Allison messo giù, non c'è fallo, dice Piccinini. A questo punto direi che fischierà serenamente. Rimessa laterale per il Napoli con Allison che non ce la fa più perché è stato letteralmente abbattuto. Proviamo a metterla al centro, no, così no, Gilmour finta il cross, vediamo un po' adesso Di Lorenzo, palla morbidissima e respinge il Bologna, poi bravo Buongiorno, sparacchia via il Bologna, siamo al 95esimo, si doveva chiudere al 94esimo la partita. Direi che Piccinini dice che può bastare così. Vince il Bologna 3-2, il Napoli perde l'ennesima partita, l'ottava partita persa dal Napoli. E pensate che il Napoli è al secondo posto e ha perso 8 gare in questa stagione di Serie A. Pensate che il Como ne ha perse 7, pensate che l'Atalanta ne ha perse 8 e l'Atalanta è al settimo posto. Pensate che ovviamente l'Inter ne ha perse soltanto 5. Chi peggio del Napoli fa delle prime 7 è solo ed esclusivamente la Roma, che ne perde 11, ma il Napoli ne perde anche di più della Juventus, ne perde solo 6, addirittura perde più del Milan, che ne perde 7 fino a questo momento.
1: Piuttosto è anche brutto lo score dei gol subiti, ragazzi.
2: 54 gol subiti.
1: Ragazzi, 54.
2: Ah, 36. Scusa, 36
1: gol 36. Subiti per una squadra che l'anno scorso è stata la miglior difesa, sono tanti, eh.
2: Vogliamo fare la stessa cosa.
0: È la peggiore delle prime sette
2: per quanto riguarda le sconfitte, non la peggiore perché c'è la Roma. È la quasi peggiore per quanto riguarda le sconfitte, è la peggiore per quanto riguarda le prime sette.
1: Certo, perché ragazzi, ma te l'ho detto, al di là degli infortuni, ma sicuramente una fase difensiva non proprio solida, perché l'anno scorso Conte ci ha vinto un campionato sulla fase difensiva e questa è stata la testimonianza di oggi, ragazzi, perché tu hai perso 3-2 con 3 tiri in porta più la traversa e alla fine con, diciamo, errori difensivi singoli. Perché ragazzi, Di Lorenzo avrà fatto pure gol, ma in fase difensiva, soprattutto da braccetto, secondo me lascia a desiderare. Anche errore di atteggiamento a rimorchio, le palle messe dietro, Bernardeschi che tira comunque da solo e prende la mira, Rowe che fa la rovesciata da solo nella retta piccola di rigore senza che nessuno va a contrastare. Ragazzi, ma Højlund non lo lasciano così da solo in area di rigore, ma non scherziamo.
2: Comunque, 4 tiri in porta per il Bologna in tutta la partita, 4, 3 gol e un palo. Cioè, allucinante questa cosa, ragazzi. Se ci pensate, roba ma manco da football club, cioè manco da videogame questa roba. Davvero brutto, brutto, brutto. Intanto i giocatori del Bologna festeggiano in campo questa stupenda vittoria che li proietta verso la Coppa del Nonno. Però diciamo che è abbastanza paradossale veramente. Invece Napoli fa 5 tiri in porta e colleziona solo 2 gol. Vabbè, abbiamo detto quasi tutto, però come sempre ovviamente Manu, poi tra pochissimo ti seguiranno anche sui nostri social per il tuo commento alla partita. Si può dire che la fase difensiva sia un disastro, però ci sono anche tante cose che non vanno in generale a guardare e a giudicare questa partita.
1: Sì, vabbè, l'atteggiamento, l'approccio l'abbiamo detto, soprattutto il primo tempo. Poi secondo me il Napoli per la prima mezz'ora del secondo tempo ha fatto una grande partita, tant'è che ha trovato comunque il pareggio subito e ha creato pure difficoltà al Bologna. Il Bologna fino agli ultimi minuti non è mai uscito dall'area di rigore, e quindi alla fine un ottimo secondo tempo, meglio del primo, e che però alla fine, sai, quando hai queste defianze in fase difensiva, veramente quando prendi 3 gol fai fatica poi a portare a casa il risultato, e quindi niente, testa al Pisa, ovviamente dimenticare in fretta, come si dimenticano le vittorie, si dimenticano anche le sconfitte. C'è da qualificarsi in Champions League, perché la classifica, come abbiamo visto, è corta. Il Napoli si è messo in difficoltà da solo, il Milan si è messo in difficoltà da solo, ancora il Napoli c'ha margine, però devi andare a Pisa e vincere la partita. Non è che vai a Pisa e ti fa un aperitivo, ma deve andare a vincere la partita, perché non è che te la regalano.
2: Però almeno alle tre possiamo andare a mangiare, almeno quello, perché so che è una cosa che al nostro allenatore interessa parecchio, andare a mangiare, almeno quando sta qua a Napoli. Sì. Nick, che cosa possiamo dire?
0: Che vuoi aggiungere? Un bruttissimo primo tempo, meglio la ripresa, dove il Napoli ha veramente messo a senso unico la partita, ha avuto la bravura di ribaltare il risultato, passando dal 2-0 al 2-1, 2-2 contro una squadra che il primo tempo si era dimostrata essere molto pericolosa per un atteggiamento molto remissivo del Napoli. Secondo tempo molto meglio, Napoli ha tenuto il campo, ha cercato di mettere in difficoltà, ha avuto più di un'occasione per poter andare sul 3-2, e poi, come era capitato nel primo tempo, su una disattenzione della fase difensiva che anche stasera ha lasciato molto a desiderare, compromette il risultato della partita e, come dicevamo prima, compromette non solamente il secondo posto ma anche la corsa Champions, che si infiamma dopo i risultati del Milan e della Juve e della Roma di ieri. Ci regaleranno due giornate finali ricche di pathos, ma credo che il Napoli debba dimenticare questa sconfitta, perché a Pisa ha sicuramente la possibilità e ha l'obbligo di ipotecare questa zona champion facendo una partita come, diciamo, il secondo tempo di quella di stasera sotto l'aspetto dell'atteggiamento, ma completamente diversa sotto l'aspetto della fase difensiva. Affrontiamo una squadra che sicuramente a livello tecnico è nettamente inferiore a noi, già retrocessa, nulla da perdere, e quindi credo che Napoli abbia più da perdere che da guadagnare se non approccia nella maniera giusta.
2: Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento, e quindi a questo punto sappiamo che giocheremo domenica alle 12:30 in contemporanea con tutte le altre squadre che si giocano la zona in Champions League, e quindi a partire dalle 11 inizieremo con diretta azzurra. Vado a salutare e ringraziare il mio bomber, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò.
3: Ciao Manu. Vincenzo, ciao Nicola, e appuntamento alla prossima. Buonanotte.
2: Buonanotte a te, ovviamente domani non perdete il calcio della sera con Emanuele Calaiò a partire dalle ore 19. Grazie a Nicola Mora, ciao.
0: Grazie
2: Nick.
0: A te Vincenzo, ciao Emanuele, buonanotte a tutti.
2: Vi ricordo che tra pochissimo arriveranno Gianluca Vigliotti, Gennaro Scarlato e Susi Fiorillo con tutte le voci dei protagonisti, e il nostro Marcello Calvano direttamente dal Maradona con il Bar dello Sport speciale post partita. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, e anche nella sconfitta ci salutiamo con il Forza Napoli. Ciao.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Ci sistemiamo, eccoci qua, cambio all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, un po' come quelli di Conte, siamo pronti, amici del Bar dello Sport, eccoci qua, ci siamo sistemati, pronti per un'ora e 10 minuti di fuoco. Qui al Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, amici, benvenuti. Napoli perde 3-2, non è cambiato niente, non è successo niente, siamo un attimo calmi. Subito due notizie, prima di darvi le notizie e di capire come dovete organizzarvi questa domenica tutti a pranzo appassionatamente a vedere il Napoli e le altre partite. Buonasera e bentornata donna Susi Fiorillo.
2: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti.
1: Ciao donna Susi e bentornato al nostro Gennaro Scarlato. Ciao,
3: bentrovati, Gianni. Buonasera.
1: C'era aria strana prima della partita, ne parlavamo, questa partita italiano fa sempre bene contro il Napoli, con lo Spezia e con la Fiorentina e col Bologna, e con, sempre bene contro il Napoli, anche se ha perso però la Supercoppa, e al Napoli basta soltanto 3 punti, è facile con il Bologna, De Bruyne assente, approccio ancora una volta della partita molto particolare. Si riprende il Napoli, ma nel finale subisce questo gol, la sconfitta 3-2, la seconda sconfitta in campionato in casa dopo quella con la Lazio, e il Napoli che, cara donna Susi, tra poco daremo i contatti perché ci sono gli amici che escono dallo stadio, dobbiamo sentire immediatamente la sensazione all'interno della partita, che cosa succede? Che il Napoli serve, non è cambiato niente, è secondo in classifica, 2 punti di vantaggio dalla Juve, bastano 3 punti per essere in Champions. 3 punti come la settimana scorsa per essere in Champions. Si gioca tutti insieme domenica prossima, non prendete impegni, 12:30 avremo Pisa-Napoli, Lazio-Roma, il Milan e la Juventus, tutti quanti giocano, everybody, every song, i contatti, vai Susi.
2: siamo pronti ovviamente, linee già aperte allo 081 546 6873 per telefonare in diretta, 342 00 0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp, già ci stanno inondando in realtà di messaggi, sì. Il primo che ho qui davanti dice: amici del Bar, italiano si è intascato Conte, andata e ritorno, dubbi sul mister, cambi errati. Questo è un messaggio che ci scrive Luca, capitano 78. Cambi errati.
1: Errati, ragazzi, voglio dire, io vado da Gennaro. Errati, tardivi, immediati, potevano far meglio, potevano far peggio. Anghissa dov'è? Che è finita Anghissa? Allora perché ha giocato prima? Insomma, adesso è normale che adesso si parlano soltanto delle cose negative. Io lo sapevo che andava a finire così. Vai Scarlato.
3: Beh, dipende, errati a chi si riferisce, perché diciamo che due sono arrivati all'85esimo, 86esimo. Sì. Precedentemente è entrato Elmas, Gilmour, ma era il 75esimo, sì, mi sembra, quindi non è che hanno avuto tutto questo tempo per essere giudicati. Detto questo, effettivamente l'approccio è stato sbagliato, perché il primo tempo in Napoli inesistente, però qui mi voglio un attimo soffermare, perché tu già a Como hai fatto una partita del genere dove il primo tempo l'hai sbagliato. Oggi non potevi fare un'altra prestazione così incolore, no? Soprattutto nel primo tempo. Poi ha avuto una grande reazione, perché l'ha avuta da grande squadra, sei andato sul pari, hai messo sotto il Bologna, hai cominciato ad ingranare, no? Hai cominciato a macinare il gioco, a velocizzare le giocate, e hai trovato 2 gol, hai avuto anche qualche altra occasione dopo. Poi alla fine un po' le maglie troppo larghe nell'area di rigore, quando la partita sta per finire, diciamo che devi capire che non puoi prendere gol al 90esimo, porti a casa un punto.
1: Come aveva detto cara Susi, Conte a Como, a Spinazzola, se proprio non dobbiamo vincerla, cerchiamo di non perderla. Cerchiamo di non perderla, e insomma questa partita regala, ripeto, l'amarezza e il vivere. Io mi affido un po' alla mia antica esperienza. Il vivere questa settimana corta, nel senso che oggi siamo a lunedì sera, quindi se dovremo arrivare a domenica mattina alla mezza, alle 12:30, con della negatività addosso. Cioè questo è il discorso, che allora è Conte, è De Laurentiis, è Conte resta, è Conte se ne va. È De Bruyne come sta, lo zigomo, 4, ricordo De Bruyne non ha giocato per uno scontro, 4 punti di sutura allo zigomo nella rifinitura, e ha fatto anche ovviamente gli accertamenti strumentali, nulla di grave, ma non poteva essere in condizioni per giocare. Vedremo se recupererà per la partita con il Pisa. Ribadisco, alla fine dobbiamo rimanere un attimo calmi e tranquilli. Le partite che si giocano sono 5, c'è anche il Como che deve giocare domenica alle 12:30, però sarà veramente una cosa incredibile. Il Napoli deve giocare col Pisa. Ragazzi, Napoli deve giocare col Pisa. Carlate, è inutile che fai calafaccio. Deve giocare con il Pisa.
3: Ma,
1: e a Pisa
3: allora,
1: vai a vincere come ci ha vinto anche la Sarnese del mio amico Pino Belmonte che si è salvata contro il Pompei. E quindi voglio dire, ha fatto così.
3: Li ho seguite, le seguo con grande passione. No, il discorso qual è? Sì, ok, a Pisa il Napoli vince. Mettiamo questo in chiaro. Però ci arrivi con...
1: La negatività.
3: Con il fiatone, con un po' di ansia, con un po' di anche amarezza, dai, perché effettivamente guardare, come ho detto prima, le ultime due prestazioni di Napoli non ti fa capire che quella squadra forte, quella lì che abbiamo, così no, le sofferenze siamo venuti fuori con tante situazioni. E quindi un po' di quello. Poi alcune scelte rimangono sempre inspiegabili.
1: Allora facciamo un po' il punto della situazione. Tra poco voce a Susi che avrà 3877.
2: Forse anche di più, forse anche di messaggi più. In realtà.
1: La regia ci può interrompere da ogni momento perché tra poco andremo. Anzi, se c'è qualche passaggio pubblicitario, fatecelo sapere che cerchiamo di sfruttarlo. Che non voglio perdermi le conferenze per nessuna ragione al mondo. Saremo collegati anche con il ventre del Maradona. C'è Marcello Calvano. Sta per andare. Abbiamo già dato i contatti.
2: Sì, ricordiamo che le linee sono aperte, quindi libero sfogo allo 0815466873 e tanti invece messaggi che arrivano. C'è veramente pochissima fiducia ormai per quanto riguarda le prossime partite. Ci scrivono: a Pisa a vincere, ridono, grande squadra noi, vogliamo vincere e giocare in futuro, via il mister.
1: Allora facciamo così, accolgo l'invito della regia,
2: sì.
1: Andiamo in pubblicità, così da subito dopo in poi, anche per gli amici che stanno uscendo dallo stadio, saremo in compagnia loro, ci dovranno chiamare per sapere se era Marini al VAR, ve lo voglio ricordare per il calcio di rigore, sì. C'era Marini che avrà dato il 75esimo rigore contro il Napoli dal VAR. Pubblicità, torniamo subito.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, il bar dello sport post gara con Susi Fiorillo pronta per accogliere i vostri interventi sia al telefono sia via messaggio, e con Gennaro Scarlato abbiamo fatto già una prima diagnosi. C'è grande delusione, grande amarezza, ma nulla di grave, nulla di grave, soltanto tristezza, amarezza, negatività per quello che ci aspetta da qui alla partita con il Pisa, penultima di campionato. Si gioca tutti insieme, tutte le squadre impegnate per la Champions, Napoli, Milan, Juve, Roma e Como, domenica alle ore 12:30, quindi ci vedremo qui domenica tra Sunday Sport, Bar dello Sport, Diretta Azzurra. Domenica sarà una domenica azzurrissima, vai Susi.
5: Andiamo al telefono, andiamo da Tommaso che è in linea. Ciao Tommaso.
6: Buonasera.
5: Ciao.
6: Innanzitutto mi aspetto che l'avvocato Righiotti faccia una severa critica nei riguardi di questa squadra.
4: Sì,
6: ma severa,
4: ma molto severa, proprio severissima.
6: Okay. Perché non si possono più giustificare questi signori, non si possono giustificare.
4: Sì.
6: Sono fatti che li sanno solo loro. Il tecnico che non si sa se vuole andare, fa dei cambi che, ma che cosa vuol dire? Lo bottano, farlo entrare quella 5 minuti, quando lo botti in mezzo al campo è una statua, lo botti. Poi c'è quattro difensori che non marcano. Ma come si fa a non marcare? Bernardeschi solo, libero di segnare. Ma che cosa vogliamo più?
4: La rabbia di Tommaso, l'amarezza di Tommaso è la raffigurazione di quella che è lo stato d'animo di questa sera. Capisco, comprendo, hai ragione Tommaso, sono tante gli aspetti negativi di questa partita. Ti ringraziamo Tommaso, ne continuiamo a parlare. Oltre ai cambi, Lobotka un primo tempo molto incolore, Gennaro, poi si era ripreso, no? Nella prima mezz'ora.
7: Sì, così come tutta la squadra.
4: Tutta
7: però,
4: la squadra,
7: dai.
4: Si era ripreso tutta la squadra. Ripeto, tra le tante situazioni ne parleremo. Io sono stato l'uomo più felice del mondo di rivedere il capitano Di Lorenzo dopo 100 giorni di tornare in campo, ma
5: però...
4: Di Lorenzo insomma non mi poteva essere in condizione di giocare una partita intera, l'ho visto veramente stanchissimo. Poi ne parliamo nell'aspetto dei gol, è stato sfortunato, responsabile tra virgolette o protagonista in tutti e tre i gol del Bologna, sarà un caso, non lo so, vai Susi.
5: Andiamo ancora al telefono, stanno chiamando in tanti, c'è Francesco, ciao.
8: Buonasera.
5: Ciao Francesco.
8: Sono Francesco.
4: Ciao
8: Francia. Allora, una partita che devi aggiannare, una partita che devi fare tua, la devi chiudere, e per l'ennesima volta, come Copenaghen, ci ne ammagassano industriali, negativi, ma manco potremmo essere felici, dottor.
4: Sì.
8: Cioè, facetemi capire una cosa, al 61esimo Conte invita Politano a battere il fallo laterale, Politano ci dice no, vai piano, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
4: Ho notato questa cosa, bravo, l'avevo notata anch'io, che Conte...
8: Fate capire, perché se sei un difensore dopo 100 giorni vai in campo, ma se ti chiama Vergara non lo vedi cambia, ma ti mammazzocchi che fa pere. Chi è da Fau Gross? Chi deve dare la palla?
4: Il famoso foot and foot, il famoso foot and foot di Mazzocchi.
8: Chi deve dare la palla a Olin, che si è lucarizzato in una maniera orrenda, un guaglione che non vede più la porta. Io amo Conte, ma ha da fare cosa? Alta via quello e se ne alta io.
4: Ecco, diciamo, ha invitato Conte ad interrompere il rapporto con il Napoli.
8: Sì, ma
4: per il prossimo.
8: Potete fare conferenza stampa, che c'è Maria.
4: Vediamo, ascoltiamolo, lo facciamo con attenzione.
8: Centrocampista, quarto difensore, Bagna, 2 metri a uomo che non piglia un pallone.
4: Sì, è vero.
8: 2 metri di uomo, la palla che gli passa vicino non la prende.
4: Grazie Franci, grazie di cuore, perché diamo spazio a tutti quanti, sei stato anche tu esaustivo, ragazzi, la situazione credo che stasera sia, come dire, una sorta di sommatoria di cose che erano state latenti, no? Negative, che erano rimaste un po'
7: nel
4: ventre e stasera sono esplose.
7: Che la vittoria magari cela.
4: Cela.
5: Momentaneamente.
4: Esatto.
7: Eh sì, celava.
5: Celava. Adesso gelava. Sergio, ciao.
9: Ah, buonasera. Ciao. Io ritengo che questa partita sia importantissima. Andremo comunque in modo nell'altro, di poi là ci andremo.
4: Certo.
9: Il problema che ci fa valutare i cioè il problema nostro è l'anno prossimo. Ma noi su quanti calciatori ne possiamo contare? Noi abbiamo ritenuto che Gilmour fosse 10 volte più forte perché c'è l'anco lungo di Lobotka. Noi abbiamo ritenuto che Elmas è un calciatore da giocare perché poteva fare sfracelli. Noi abbiamo ritenuto Gutierrez che valga 10 volte Miranda. Noi pensiamo che abbiamo un grandissimo portiere. Noi pensiamo che il difensore centrale nostro, buongiorno, sia da nazionale brasiliana. Cioè, l'anno prossimo io vi dico Højlund. Mi rivolgo al centrocampista difensore di una volta. Ma secondo voi, ma è il modo di giocare di questo attaccante? Ha fatto un assist. Ma un attaccante può giocare? Ma avete visto giocare male? Avete visto giocare i calciatori di qualità che attaccano, fanno gol? Ma che modo è di giocare questo? Questo qua non giocava manco poco, si era forte. Ma nessuno ha mai giocato così, ma ve lo ricordate? Ma che modo è di giocare questo? Per tenere la palla quattro volte fuori di gioco, ma che modo è di giocare a calcio? Ma un allenatore, questo qua costa 50 milioni, non lo so quanto costa, ma il calcio non è questo, il calcio è essere fantasia, è qualità, è tecnica, non si gioca così a calcio, mamma mia.
4: Grazie, grazie. Ciao, Sergio. Sergio, ragazzi, io farei una sorta di collection questa sera per veramente fare una sorta di termometro di quello che sta accadendo. Io prendo sempre atto, io ho questa grande gioia di sentire ovviamente tanti amici, centinaia di amici al Bar dello Sport, e prendo atto, assolutamente atto di quello che succede. Stasera è uno tsunami,
5: sì.
4: È uno tsunami, abbiamo un 3 su 3 quasi alla Milton Doyle, abbiamo un 3 su 3.
5: Aggiungici anche i messaggi che arrivano su WhatsApp.
4: Vai, vai, vai, Susi,
5: sono
4: vai.
5: Veramente... tanti, vediamo. Felice da Montefalcione ci scrive adesso. Ah, ok, vabbè, no, lui no, siamo tranquilli. Forza Napoli sempre, scrive. Stasera la partita l'ha persa Conte, non si può continuare a pretendere tutto da santo. Højlund è spompato, a destra c'è il niente, Politano non serve a nulla, Di Lorenzo al primo minuto ci ha fatto perdere la partita. Vergara è pronto oppure no? Questo è un messaggio che ci scrive Dario da Capua, mentre al telefono c'è Massimino. Ciao.
4: Intanto Massimino, aspetta solo un secondo che andiamo in conferenza perché c'è un giocatore del Bologna che adesso cerco di individuare. Andiamo, vai regia.
5: Partita
10: dura,
4: Pessina,
10: però gran primo tempo e poi alla fine siete usciti con la voglia di chi ancora voleva giocarla.
11: Sì, penso abbiamo fatto un gran primo tempo. Purtroppo abbiamo preso gol negli ultimi minuti, quindi loro poi nel secondo tempo sono arrivati ancora più carichi. Però poi nel secondo tempo siamo stati bravissimi a soffrire assieme e ancora più bravi poi a fare il terzo gol negli ultimi minuti. Loro squadra fortissima, però sottolineo appunto siamo stati molto bravi a soffrire tutti assieme.
10: Se posso, per te personalmente, per il tuo percorso di crescita, ricordo la giornata emozionante dell'andata, ecco, quanto queste opportunità ti stanno dando in termini di consapevolezza, di fiducia, direi anche di abitudine a vivere certi momenti, certe partite, certi stadi?
11: Tantissimo. Partire da giocare con una squadra di grandi, siccome è il primo anno questo, e poi sì, a noi giovani manca appunto l'esperienza, però questa poi si fa in campo, no? Quindi ringrazio molto la società per la fiducia, il mister, perché non è scontato, però sì, è un'opportunità grandissima e sono fortunatissimo. Grazie a te.
12: Ciao Massimo, a proposito di esperienza che si fa in campo, avevi giocato solo al Dall'Ara prima di oggi, insomma, com'è anche giocare dal primo in uno stadio che non è il tuo, e in una partita comunque di cartello, difficile, insomma, quali sono state le sensazioni anche a livello ambientale?
11: È stato molto molto diverso, appunto ho giocato prima di oggi solo all'Allara, lo stadio qua penso sia uno dei migliori d'Italia, si sentiva quando attaccavano, quando soprattutto nel secondo tempo avevano preso loro un po' il dominio della partita, però appunto questa anche tutta esperienza da fare, e nulla, appunto lo stadio è incredibile, però sono contento di fare queste esperienze perché mi servono molto e fanno parte del percorso, quindi ovviamente mi ci devo abituare.
4: A Pessina, il portiere del Bologna che aveva fatto l'esordio a Bologna, lo ricordiamo, sì, con Gennaro Scarlatti in quella domenica veramente allucinante, un diciottenne appena,
7: sì, vero,
4: appena entrato si era fatto male su il Napoli in quella famosa partita. Sto Bologna quest'anno, devo dirti la verità, tranne la finale di Supercoppa, cioè abbiamo,
7: sì, almeno, sì, almeno quella, almeno dai,
4: male, abbiamo male, pagato in campionato,
7: ma un po' italiano, no? E, sì, e italiano, tra virgolette è un po' la bestia nera del Napoli.
4: Italiano è veramente incredibile. Vai, Susi,
5: abbiamo
4: devo
5: lasciato stare... Massimino,
4: sì, eccoci Massimino, eccoci, vai, ciao, veloce Massimino. Vai veloce che abbiamo la conferenza che regna sovrana, dai Massimo.
13: Vergognoso, a mio modesto parere,
4: okay.
13: Sto tornando dallo stadio. In primo tempo la squadra che è finita la stagione, per cui si stavano facendo la partita a scapolo ammogliati, molti giocatori del Napoli sono sulle gambe e questa è la colpa dell'allenatore che non li cambia, perché quando tu hai più o meno 18 giocatori e fai giocare Politano e Di Lorenzo, che sostanzialmente hanno fatto 3 gol per il Bologna, e non li cambia al 55esimo, 60esimo, e continua ad insistere su quel disco rotto, tanto di rispetto per il capitano Di Lorenzo, ma non è in condizioni di giocare, perché dopo 3 mesi non si gioca, non si può giocare una partita. E quando ha messo Rove, io ho detto a tutti quelli che stavano vicino a me, lui doveva mettere semplicemente un cambio, doveva mettere un difensore a marcarlo, perché è un giocatore pericoloso, e che per noi che compriamo le partite da casa lo sappiamo. Penso che chi ti prende 6 milioni di euro e forse qualcosa di più lo dovrebbe sapere meglio di me. Questo è tutto.
4: Grazie.
13: Io spero che in qualche maniera finisca questa stagione, perché è stata onestamente un'agonia. Le ultime partite sono semplicemente inguardabili, per cui ci siamo un poco stancati. Grazie e forza Napoli.
4: È un'analisi, devo dire la verità, io sulla cosa di
7: Lorenzo. Molto lucida.
4: Molto lucida, sì. Ringraziamo, perché stasera ovviamente prevale, ah, sì, ribadisco, sì, l'amarezza, la rabbia, la delusione. Poi anche dalla razionalità, perché ripetiamo, l'unica nota, se vogliamo trovare una unica nota positiva della serata, è che non è cambiato nulla. Facciamo questa settimana, diciamo così, ancora di sofferenza, in attesa di mettere il timbro Champions e probabilmente anche secondo posto con il Pisa domenica prossima. Vai, Susi.
5: Andiamo da Ignazio. Ciao Ignazio.
4: Eccolo qua, Ignazio.
14: Ciao.
5: Ciao. È il torcio.
7: Non l'hai riconosciuto?
4: No, ciao amico mio.
14: Una sconfitta che non ci voleva.
4: Mamma mia, Ignazio, ma
14: non ci voleva.
4: Stanotte preparati Radio Reale.
14: Questi 2 punti in più sulla seconda e 3 punti sulla quarta e quinta. La squadra avrà i nervi salti per mantenere fino alla fine.
4: Hai ragione.
14: Come dire? Avrà la lucidità, ecco, fino alla fine per portare, perché già domenica prossima con il Lecce, già del Rochester, è più difficile di stasera.
4: Il Pisa giocherà con il Pisa. Ignazio, voglio giocare con il Pisa.
7: È vicino come città.
4: È il Pisa.
5: Dobbiamo giocare col Pisa.
14: E davanti al suo pubblico potrà fare bella figura.
4: È vero, questo è vero. Hai ragione, Ignazio. Sì.
14: Questa è la mia paura.
4: Vediamo, il Pisa.
14: Forza Napoli sempre.
4: Ciao, amico mio.
14: E buon segmento.
4: Ciao, amico mio. Ignazio, vedi, anche
7: abbastanza
4: lui, lucido, sempre lucido. Ha colto un altro degli aspetti che noi diamo per certa questa passeggiata, tra virgolette, a Pisa, ma dobbiamo stare attenti. Voglio restare attentissimo perché mi sa che di qui a poco potrebbe arrivare il nostro mister. Sono curiosissimo di sentire le sue parole. Intanto sentiamo ancora qualcun altro.
5: Sì, intanto leggiamo un messaggio, ci scrive Ugo da Benevento: consoliamoci col fatto che ormai è consolidato che tutte le squadre medio-piccole si esaltano contro di noi. Una Lazio vergognosa l'altro ieri contro l'Inter. Invece al telefono c'è Antonio. Ciao Antonio.
15: Buonasera Antonio Rossicere, buonasera Gianluca.
4: Ciao Antonio, dai. Vai anche tu, vai, prosegui, vai, puoi andare, vai Antonio.
15: Ti ricordi la scorsa quando vincevamo?
4: Come no?
15: Dicevi che con te non mi piaceva.
4: Lo so, e mo adesso ti metti anche tu.
15: Ma non si vince e tutti quanti dicono che con te che non è buono.
4: Invece tu l'avevi già detto.
15: Si sta capendo prima aereo, vai. Forza Napoli sempre.
4: Eccolo qua, vai Antonio, un bel cornetto domani mattina, siamo pronti, vai. Vai Susi.
5: Sì, leggevo questo messaggio. Attenzione, con la vittoria sul Pisa non siamo matematicamente in Champions, perché con arrivo a quota 73 di Napoli, Milan e Roma, con Juve 74 si qualificherebbero per la classifica avulsa Milan e Roma.
4: No, dobbiamo fare un attimo. Facciamo un attimo.
7: Ci siamo persi qualcosa.
4: No, non riesco a capire come noi quanti punti abbiamo di vantaggio. Abbiamo
7: tre sul Milan e due sulla Juve.
5: Infatti.
7: Tre su Milan e Roma e due sulla Juve.
4: Non contare la Juve è terza, non la contiamo la Juve. Ecco qua, questa la classifica, okay, grazie regia.
7: Vai.
4: Milan e Roma possono arrivare a 70? Sì?
7: Sì.
4: Ecco, noi arriviamo a 73, siamo in Champions.
5: Esatto.
4: Cioè che con Milan e Roma il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti nella classifica avulsa. In vantaggio con la Roma, pareggio, vittoria. Quindi il nostro, come si chiama il nostro amico?
5: Francesco.
4: Francesco, hai detto una cosa non esatta. Quindi il Napoli con il successo a Pisa, così come oggi, basta che vince a Pisa e ci qualifichiamo.
5: Esatto.
4: Vai.
5: Felice, ciao.
16: Buonasera a tutti.
4: Eccolo qua. Felice.
16: Adesso
4: calma.
16: Danno voce a tutti quelli che sono anti-Napoli.
4: No, non è così. Non è così. È Felice. Chiama chi esprime il proprio pensiero e il proprio giudizio. Non sono anti-Napoli.
16: No, ci mancherebbe.
4: Ecco. Vai. A te, Felice, c'è Conte. Silenzio, zitti tutti. Conte, vai.
10: Primo tempo direi brutto, complicato. L'approccio. Poi la reazione forte, ovviamente, è lì, però poi negli ultimi minuti.
17: Ma sai, il primo tempo non è che è stato brutto, cioè, se poi uno va a considerare il fatto che siamo andati sotto 2-0, sicuramente siamo mancati in qualcosa. Se non sbaglio, questo è il decimo rigore forse che prendiamo in questa stagione, quindi... E concedere tre gol ci deve comunque portare una riflessione. Se non sbaglio, anche col Verona siamo andati sotto 2-0, sempre un primo gol e poi il secondo con un rigore. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e di giocare la partita. L'abbiamo rimessa in piedi contro sicuramente una buonissima squadra, però al tempo stesso avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, abbiamo spinto nel secondo tempo. È inevitabile che poi quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol che poi ha sancito la sconfitta. Quindi anche da questo punto di vista siamo stati molto bravi, perché tu attacchi, al tempo stesso siamo stati bravi a non farli mai ripartire. È un gol che fa male nel finale. Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere. Dobbiamo prendere questa partita e sapere che comunque a me la prestazione non è dispiaciuta, a livello di qualità di giocate, a livello di energia, a livello di volontà, a livello di voglia da parte dei ragazzi. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra, e sappiamo benissimo che mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo come finiremo in campionato, in che posizione di classifica.
18: Buonasera mister. Buonasera. Proprio in virtù di tutto quello che è successo nel corso della stagione, ha mai avuto la possibilità di mettere in campo la formazione che aveva in mente lei, diciamo un po' la formazione tipo, quella che piaceva di più ad Antonio Conte nell'arco della stagione? C'è mai stata una volta? O è rimasta soltanto nella sua testa?
17: No, ma noi siamo partiti con l'inizio della stagione, che comunque abbiamo cercato di trovare una situazione tattica per cercare di far giocare i migliori. Poi andando avanti ci sono stati comunque degli infortuni seri di 3, 4, 5 mesi che ci hanno privato comunque di giocatori anche che magari in quel momento erano giocatori importanti, no? Come anche Neres, per dire, un giocatore forse nel miglior momento da quando era a Napoli, poi si è fatto male da solo contro la Lazio. Però questo fa parte del gioco, nel senso che poi un allenatore deve essere bravo a trovare sempre la soluzione per cercare di non affondare. Io penso che comunque quest'anno grazie ai ragazzi siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire queste ultime due partite e portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
19: Da questa parte a chiudere il mattino.
20: Mister, salve, buonasera. Resto su questo, è rientrato Di Lorenzo stasera dopo un bel po' di tempo, c'era anche Vergara in panchina, avreste la possibilità nelle ultime due di avere quasi tutti a disposizione? C'è la possibilità di immaginarsi anche tatticamente qualcosa di diverso per poter dare la svolta nel finale?
17: Ma guarda, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, qualcosa di diverso. Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede che tipo di situazione tattica, quando li avrei tutti a disposizione, il 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico, però quel passo dobbiamo fare tutti insieme. Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? di tanto tempo ci vuole un po', poi magari quando ritornano stanno un po' brillanti, poi dopo capita, io l'ho avuto gli infortuni seri, all'inizio sei brillante, poi inevitabile che c'è anche la discesa proprio fisica. Però, ripeto, dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
19: Grazie a tutti.
17: Grazie.
21: Grazie. Ma che succede se sta una domanda in più? Una in più. Una in più. Sono tre domande, tre. Cioè, proprio busta numero uno, numero due e numero tre.
22: Proprio.
21: Numero uno, numero due e numero tre. Perché la quarta domanda era... Visto quello che ha detto Conte e visto che giustamente un giocatore con un infortunio, Gennaro, vengo da te, dopo tanto tempo anche tu hai subito qualche infortunio grave,
7: abbastanza.
21: All'inizio voglio dire sei brillante, ha detto Conte, cioè, la domanda che era pronta, la quarta domanda era: scusa mister, con il grande nostro affetto della gioia del capitano Di Lorenzo, come fa a stare 100 minuti in campo Di Lorenzo in quelle condizioni? Scarlato.
7: Sì, allora il discorso è quando uno viene da un infortunio lungo o corto che sia, se entra subito in campo è meglio, perché le prime gare sei più brillante, così come ha detto il mister, poi hai inevitabilmente un calo fisiologico. In questa occasione si vedeva che era molto stanco, quindi andava cambiato, che ne so, magari al 70esimo oppure 60-65esimo lo cambiavi, perché poi ce le hai in panchina, c'è Beuke, ma c'hai...
22: Ma non fai cambi al 60esimo?
7: Vabbè, cioè, però devi... Io c'è uno strumento che hanno tutti, no? Che è l'occhiometro.
21: Certo. Quello l'occhiometro serve. serve. Per carità, Di Lorenzo è stato lui che ha segnato il gol del 2-1, ha sfiorato il 2-2 in apertura di secondo tempo con un colpo di testa. Ma non ce l'ha, quando è entrato.
7: No, poi non ce la fa più.
21: Quando è entrato Rovo, ragazzi, il nostro amico, quando è entrato Rovo, ha detto: ma come lo fa l'uno contro uno a mantenere sul Rovo? E come fa? Ma lasciamo vedere, Rovo ha segnato in un'altra maniera. Ma l'uno, però lui perde il pallone, perde l'anticipo sul Rovo. Cioè, ribadisco, non è un jacuzzi nei confronti di Lorenzo. È un discorso oggettivo.
22: Certo.
21: Oggettivo. Allora, abbiamo sentito Conte, tra poco ci saranno ancora altri interventi in conferenza, torniamo.
22: Mi ha lasciato Felice.
21: Felice, non lo so se sta ancora
22: c'è
21: in
22: ministero. Ancora Felice?
0: Sì, sì, ecco, io vi ascolto con amore.
21: Grazie, anche noi ti vogliamo tanto bene.
0: Felice, allora, ecco Gianluca, fermo restando che io rispetto tutte le opinioni, ma anche gli altri devo rispettare la mia.
21: Assolutamente. Guai a chi, guai a chi offende Felice, vai.
0: Allora, io avrei fatto la quarta domanda a Conte.
21: Ah.
0: Signor Conte.
21: Sì.
0: Abituati troppo bene questi tifosi, non ti meritano. Si vuol vincere, ti fate Inter, Milan e Juventus. Ciao, vi voglio bene e forza Napoli sempre.
21: Grazie, grazie Felice, non sarebbe stata sicuramente una domanda di un giornalista in conferenza, ma va bene lo stesso. Vai su. Sì.
22: Perché il quinto cambio il Napoli non lo poteva fare? Ci scrivono su WhatsApp, ricordo anche i contatti 342-00-00100 per scriverci.
7: E chi avrebbe messo al 95esimo?
21: No, al 95esimo nessuno.
22: Mancava,
7: non lo so. Si ha fatto due cambi all'80, due cambi l'ha fatti al 75esimo, altri due l'ha fatti all'85esimo, quindi al 92esimo chi doveva mettere?
21: Io ribadisco.
7: Per cambiare la partita?
21: Io non lo faccio quasi mai. Non lo faccio quasi mai perché non mi compete, ne parliamo al bar, per carità, era meglio che giocava Tizi, Kai, Semproni, eccetera. Ma il cambio Bechemati Lorenzo, ragazzi, era un cambio, cioè io veramente sono sorpreso.
7: Ma lo stesso Politano andava cambiato, esatto. È molto prima.
21: Sono sorpreso che non sia successo.
22: E non sapremo mai.
21: Niente, non si può sapere.
22: Non lo sapremo. Andiamo da Luigi, ciao Luigi.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
21: Ciao Luigi, ciao. Eccoci.
1: No, io la mia considerazione volevo fare prima un'altra domanda. Poi ho ascoltato la domanda di Carmine Martino in conferenza, no? Sì. E mi chiedo, a volte fa bene il Napoli a non fare le conferenze?
21: Sì.
1: Se Carmine Martino è una persona così preparata.
21: Sì, vabbè, non c'è lui, no, quindi parliamo della domanda in genere.
1: Dico, come fa a chiedere se ha mai messo Conte in Napoli in campo il Napoli che voleva?
21: Vabbè,
1: le prime giornate le abbiamo dimenticate. Napoli Cagliari 1-0 al 95esimo, Napoli Pisa 3-2, il Pisa 2 gol in una stessa partita non li ha mai fatti più. Quindi alla fine io la mia considerazione è questa, bene o male.
21: Perdonami Luigi che c'ho italiano, però sei stato chiarissimo. Se vuoi aspettarci, volentieri ti aspettiamo in italiano. Sentiamo.
2: Fiorentina col Bologna, ancora col Bologna. Stasera ha ritrovato la sua squadra, no? Quel sussulto che aveva chiesto, un gran primo tempo e la voglia di crederci fino alla fine.
23: Sì, è così come stai dicendo te, è vero, avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol, che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
2: Se posso e chiudo, la qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rove e l'ha decisa, ma il primo tempo un Bernardeschi sontuoso. Vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
23: Sì, ma L'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana. I giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che, inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi